0: Dickinson sa che, insomma, sul dire l'invisibile, sul fare esperienza dell'ineffabile, su toccare quello che sfugge, che sia un erbario o appunto una voce sentita nella sera, Emily Dickinson è insuperabile. Io lascio la parola a Silvia Bre, che ci racconterà la sua esperienza di questo predicato che combatte con il complemento oggetto, il dire e l'invisibile, poi magari dirò qualcosina di invisibile anch'io.
1: Grazie Alessandro e grazie a tutti i presenti per essere qui fiduciosi. Leggo questi appunti che mi sono scritta, ma insomma cercando di dirli a voi. I pensieri che vi comunicherò oggi saranno, potrei dire, una serie di ipotesi sull'invisibile. Credo che le ipotesi siano le figure retoriche e poetiche più vive e nutrienti per il pensiero. Mi piace delle ipotesi che restano lì, che non vengono confermate o smentite da nessuna verità, da nessun dato di fatto. Hanno piuttosto una loro propria intrinseca verità, la verità più alta di tutte, la verità del possibile, dickinsonianamente, aggiungo. E se saranno disordinate queste mie ipotesi, non è solo perché ai poeti generalmente non si richiede un eccessivo rigore argomentativo, anzi la poesia è forse proprio un modo di mettere ordine, ma è la natura stessa del tema, l'invisibile, che non consente se non una conoscenza discontinua e monca, apparentemente disordinata. Se il primo invisibile è la notte, immagine quasi paradigmatica di ogni invisibilità, allora si potrebbe pensare alle ipotesi sull'invisibile come alla luce delle stelle, una luce che non toglie la notte, che non illumina l'invisibile, ma che piuttosto lo lascia essere, lo osserva pulsare in lontananza. Ecco già che sorge quasi spontaneamente la prima ipotesi. Ho detto che la notte è una figura dell'invisibile, forse la sua figura più evidente, l'evidenza dell'invisibile. Ma esiste forse anche una notte assoluta? Una notte che ingloba anche la luce? Esiste cioè un invisibile che resta tale anche se tutti lo vedono? Beniamin diceva che la vita dell'idiota di Dostoevskij è indimenticabile anche se tutti la dimenticassero. Dunque mi domando, esiste un invisibile che resta invisibile anche se tutti lo vedessero e che non ha a che fare con ciò che non vediamo? Non proverò a delimitare i significati di questa parola irriducibile, separando quelli giusti da quelli sbagliati. Non ci sono le cose invisibili contro le cose visibili. Voglio anzitutto fare esperienza dell'invisibile. Emily Dickinson definisce il fare esperienza come un procedere con andatura incerta, perché dell'invisibile non si può parlare, lo si può soltanto evocare, e non ammette definizioni, non ammette di essere circoscritto. In realtà è l'invisibile che circoscrive il visibile e il dicibile, è l'invisibile che ci vede e che ci dice. Nella nostra vita accade ogni tanto di percepire l'invisibile. È un battito, una vibrazione. Somiglia a ciò che il Corano dice di Allah. È più vicino della tua vena giugulare. Il fatto che noi non lo vediamo e che forse non lo possiamo effettivamente neanche dire non significa che non ne possiamo fare esperienza. Anzi, questo avviene continuamente, l'invisibile ci avvolge come un manto. Ogni nostra parola e ogni nostra visione si fonda in realtà proprio sull'invisibile. Una visione o una parola che non si fondi sull'invisibile è insufficiente, ha il respiro corto. Vedere un paesaggio o vedere davvero un viso significa vederlo a partire dall'invisibile. Significa cioè che siamo capaci di percepire in quel paesaggio o in quel viso qualcosa che non è semplicemente lì, in quella visione. Siamo in grado di vedere non solo l'apparenza, ma l'apparizione di quel viso o di quel paesaggio. Ma appunto ciò vuol dire che anche che l'invisibile si può solo evocare in certe nostre esperienze. Abbiamo bisogno di vedere e di dire le cose per toccarlo, ma come in un sogno. Credo che sia Meister Eckhart che ha detto: devi uscire dalla tua casa per vederla. Ciò vuol dire che la casa è invisibile. Abitiamo l'invisibile. E il primo invisibile che ci circonda, mi sembra, è lo spazio. Ma non avevo detto che era la notte? Dunque lo spazio è quasi la forma dell'invisibile. È ciò che ci permette di vedere. Eppure ciò che non possiamo mai vedere in quanto tale, cioè lo spazio. Lo spazio è questo invisibile vibrante che ci attraversa e che attraversiamo. Se non c'è uno spazio trasparente in cui le cose ci appaiono, non possiamo vedere nulla. Così l'invisibile è ciò che ci permette di vedere. Ma forse devo già abbandonare questa ipotesi. Lo spazio è già un concetto e sto già traducendo l'invisibile, che invece deve restare tale e essere percepito solo attraverso delle immagini, delle figure. Un'altra forma mitologica dell'invisibile è il mondo dei morti. E ho scoperto in questa circostanza che Ade vuol dire invisibile. E non possiamo sottovalutare il peso che questo mondo dei morti ha per la poesia, che quasi nasce immergendosi nell'Ade. Il tema letterario della catabasi, della discesa negli inferi, dice proprio questo. La parola poetica ha bisogno dell'invisibile, deve essere fecondata da ciò che non si vede nell'Ade. Orfeo, Virgilio o Dante, ma perfino, per citarne uno, Caproni, quando parla della madre Annina Picchi, si ha sempre a che fare con i morti. Il mondo invisibile muove le nostre labbra. È sempre il contatto con l'immanifesto che ci tiene in vita. Noi abbiamo la morte, noi moderni, perché abbiamo schiacciato tutto l'esistente sul nostro visibile, su ciò che possiamo vedere. La morte è la fine del visibile. Il mondo antico, invece, aveva i morti, ovvero l'invisibile, come parte sostanziale del mondo comune. Ogni città aveva un varco, il mundus, verso i morti. Ogni città poggiava sull'invisibile. La memoria, l'immaginazione, tutto questo sembra essere legato al mondo di Ade. In fondo è ciò che nei millenni si è chiamato anima. L'anima è il volto, la parte invisibile di ciò che è visibile. Non è il nostro vero io, la nostra interiorità, ma semplicemente il fatto che abbiamo in noi e fuori di noi qualcosa di invisibile. L'anima non è dentro di noi, ma come dice Plotino, noi siamo dentro l'anima. Tutto ciò, i morti, l'anima, l'ombra, il linguaggio, non sono che immagini dell'invisibile. Questo forse è veramente importante. L'invisibile è qualcosa che prende forma in immagini. Non ne possiamo parlare e non possiamo figurarcelo se non attraverso le immagini. Devono essere immagini che lo indicano, che lo evocano. Immagini che non possiamo esaurire nel visibile. E dunque questa è la mia prima vera ipotesi, che l'invisibile sia l'ombra del visibile, qualcosa che resiste all'assorbimento visivo delle cose. E dunque ipotizzo, sospetto, che ogni capacità di rendere visibile qualcosa dipenda dal lato invisibile, l'anima, che si tratta ogni volta di toccare. Penso che l'immagine più esatta dell'invisibile l'abbia data Kafka negli aforismi di Zurau, quando parla dell'indistruttibile. Che c'entrano invisibile e indistruttibile? La vista è il senso che consuma. Le cose che vediamo vengono lentamente consumate dalla nostra vista, che le assimila, le assorbe, le digerisce nella maniera più profonda. Per questo l'invisibile è l'indistruttibile. Il continuo consumo della nostra vista non approda, infatti, in qualcosa che non abbiamo mai visto. Su questo si basa il trucco del mercato e dello spettacolo, che inducono a una ripetizione compulsiva. L'invisibile agisce secondo una strategia opposta. È qualcosa che abita il visibile, se lo possiamo vedere, e che lo rende inconsumabile, indistruttibile, qualcosa che nel visibile resiste. Kafka dice che questo indistruttibile è unico e è di tutti. E poi dice, in un altro aforisma, che la perfetta possibilità di felicità consiste nel credere in esso e nel non aspirare a raggiungerlo. Questa è la natura dell'invisibile. Non lo si vede, si crede in esso, ma non possiamo aspirare a vederlo. Resta invisibile in ciò che è visibile. Credere nell'invisibile è il contrario di sperare che l'invisibile ci salvi. Non si possono costruire veramente religioni o istituzioni sull'invisibile, nonostante tutti ci provino da sempre, proprio perché è qualcosa che non si lascia afferrare e non può essere il deposito di un capitale. L'invisibile si lascia appunto toccare senza vedere. Ciò significa che toccare è un credere? Sì, credere non significa credere che questo invisibile esista, ma credere in questo invisibile. Quando lo tocchiamo, sentirlo, riconoscerlo e sapere che lì possiamo ritrovarci. Sichtbar machen, rendere visibile l'invisibile. Questo è il compito dell'arte, secondo Paul Klee. Non è semplicemente riprodurre ciò che è visibile, ma aprire all'invisibile. Forse il visibile e l'invisibile, allora, non sono due concetti statici, due stati immobili dell'essere, ma esiste tra loro una soglia permeabile, una zona di trapasso. L'invisibile non è opposto o contrapposto al visibile e nemmeno corrisponde a ciò che semplicemente non vediamo. Al contrario, l'invisibile è il cuore di ciò che vediamo, è ciò che si rende visibile. Prendiamo, per esempio, una cosa qualsiasi, una cosa qualsiasi che possiamo vedere, un albero. L'albero è lì, lo possiamo osservare, cade dentro la nostra vista. Ma il fatto che sta lì e lo possiamo vedere non rende quell'albero visibile nel senso di Klee. Perché una cosa sia visibile, serve che in lei vi sia dell'invisibile, ossia che quella cosa che possiamo vedere sia resa visibile. E qui c'entra naturalmente l'arte, l'esercizio dell'arte. Perché qualcosa sia visibile, cioè, serve un'operazione. Serve che quella cosa che possiamo vedere appaia estratta dalla massa delle cose che sono semplicemente esistenti e serve soprattutto che sia portata, condotta a partire dall'invisibile. Possiamo forse dirlo così. Esistono le cose che vediamo, le cose che stanno lì davanti a noi e che attraversano il nostro sguardo, e poi esistono invece le cose che appaiono, le apparizioni. Queste sono le cose più preziose per noi e sono quelle che contengono l'invisibile, quelle che custodiscono l'ombra come una memoria della loro origine. E la parola apparizione è diversa da apparenza. Apparizione è l'istante in cui qualcosa che non c'era e non era o non era visibile diventa improvvisamente visibile. E chi sperimenta quell'istante come in un sussulto del vedere si accorge di qualcosa di mai visto, anche se era lì da prima. Non è ovviamente solo la pittura a rendere visibile. La poesia eminentemente vede, la poesia è visione. Il poeta è, da Rimbaud, un veggente, colui che si accorge di tutto, dove tutto significa visibile e invisibile insieme. Emily Dickinson dice, in un suo verso, inizia in un capoverso, i poeti non accendono che lumi. Il veggente vede proprio ciò che nelle cose è l'invisibile, attraverso il medium della parola, cioè rendendo le cose invisibili, perché questo fa la parola, rende una cosa invisibile, le fa apparire. È sotto l'egida dell'invisibile, dunque della poesia, che il mondo diventa nostro. Tutta la nostra vita è permeata dall'invisibile. Non possiamo dire nulla e non possiamo fare nulla senza che l'invisibile prema, che esiga qualcosa da noi. Se ogni parola è inizialmente un giuramento o una promessa, è a questo invisibile che si rivolge. Esiste dunque una dimensione etica dell'invisibile. L'invisibile è qualcosa che ci lega tra noi. Non è soltanto la materia di cui siamo fatti e ciò da cui proveniamo, ma definisce il vincolo fondamentale che sentiamo di avere tra noi e non soltanto tra noi umani. I rapporti umani di qualsiasi genere, dall'amicizia all'amore all'odio, ricevono la loro intensità dalla dimensione invisibile. Un rapporto di amicizia ci lega all'amico solo perché prima ci si è legati all'invisibile e ogni volta che l'invisibile viene ridotto a un oggetto diventa un'istituzione, il matrimonio, i contratti e il denaro. La nostra cultura ha sempre dato una priorità alla visione e al senso della vista. Tutti i vocaboli della filosofia, idea, fenomeno, teoria, sono legati a questa facoltà umana. E poiché l'invisibile non è mai separato da ciò che vediamo, tutta l'importanza che abbiamo dato alla vista non ha fatto che accrescere l'ombra e l'invisibile. Com'è possibile percepire l'invisibile? A volte si tratta semplicemente di deporre lo sguardo. Lacan scrive che ogni quadro che guardiamo ci dice: ah sì? Vuoi guardare? Allora guarda questo. E significa che per vedere dobbiamo in una certa misura deporre lo sguardo, la nostra visione soggettiva, per accogliere tutto ciò che possiamo vedere, ossia l'invisibile. Come è nata l'idea dell'invisibile? Come si è formata in noi questa concezione? Forse coincide con l'idea stessa di psiche, che secondo gli storici nasce dall'idea dei morti. Che ci sia una dimensione, un mondo invisibile, questo significa che l'invisibile non si esaurisce nella nostra capacità o incapacità di vederlo. L'invisibile esiste prima e dopo di noi. Credo pochissimo al visibile, credo molto all'invisibile ed è forse la cosa che mi interessa di più, scrive Cristina Campo. Il visibile non ha bisogno che gli crediamo, si impone. L'invisibile, invece, ha bisogno di noi, ci chiama, è la nostra vocazione, è qualcosa a cui apparteniamo. In questo senso Dante parla, citando Paolo, della fede come sostanza di cose sperate, argomento delle non parventi. E Giorgio Manganelli adopera questa stessa idea di sostanza quando spalanca ulteriormente l'invisibile, che comunque allude ancora vagamente alla possibilità di vedere, e chiama questa dimensione ulteriore la notte sostanziale. E a proposito di fede e di credere, vi leggo ora questa poesia di Emily Dickinson. C'è bisogno dico solo due brevissime parole, e c'è un grande critico americano che si chiama Allen Tate, che dice chiaramente questa cosa, che chi la legge intuisce, che Emily non sa affatto ragionare, può soltanto vedere, non ci dice cosa pensare, ci dice di guardare la situazione. E questo è effettivamente, così in generale, l'attitudine che ha Emily rispetto al mondo e rispetto alla poesia. Vede le idee e pensa le percezioni. E questa è una definizione che mi è cara da tantissimo, perché ho avuto modo di verificare quanto sia vera. Ciò che non vedo, vedo meglio attraverso la fede. Il mio occhio castano ha istanti di chiusura, ma non ha palpebre la memoria, perché spesso con i sensi oscurati distingo ugualmente, come se qualcuno vi puntasse un lume, i tratti tanto amati, e mi sollevo e nel sogno formo la tua speciale grazia, fin quando la luce del giorno irrompe invidiosa e sfigura la tua perfezione. E qui c'è tutto il gioco del vedere e dello scegliere e dell'amare il non vedere, perché il non vedere permette di immaginare la figura amata. Adesso indegnamente leggo una poesia mia, e la leggo solo perché quando mi è venuto in mente sembra che io l'abbia scritta per questa circostanza, ma non proprio spiccicata, invece l'ho scritta un anno fa e l'ho anche pubblicata in un catalogo di un artista. È divisa in tre segmenti, tre pezzetti, ma brevissima. Adesso qualche cosa ha il sole in faccia, se non io, il mondo, ognuno sfondo dell'altro come diversi, ma erano indistinti nella visione persa. Fosse vero vedere, dice l'artista, ecco le prove di questa speranza. L'occhio scava se stesso e si confonde con il suo lontano, lo chiude dentro vivo in un silenzio. Quale modo tortuoso di sparire è puntare interminabile lo sguardo come un raggio di buio smarrito e stare lì a fissare cosa resta. Un altrove abbandonato alla luce, al suo respiro impersonale innato, vedere vero, forse, e va dimenticato che quella, questa musica che si divincola da sé è roba mia, tua, è di chi la sente come l'aria le querce, il filo del discorso un filo d'erba, verde, nobilmente anonimo nel sole, una scomparsa, ma udibile, evidente. E adesso ti leggo un brano strabiliante di un grande poeta del Novecento americano, Wallace Stevens, che è uno, forse ancora adesso il mio poeta più amato, se mi piace questo gioco della priorità. E nella traduzione meravigliosa e storica di Massimo Bacigalupo è una piccola breve sezione tratta da una poesia che si intitola Una serata ordinaria a New Haven. Due parole però le voglio dire. Wallace Stevens, l'invisibile di Wallace Stevens lo ha chiamato il reale, la realtà. Lui va, la sua poesia è tutto uno sforzo, una seduzione dell'invisibile. Lui è come un pifferaio con i suoni dei versi, o come le sirene, che cerca di raggiungere l'invisibile e di toccarlo. Mi ero segnata una cosa. Così, di toccarlo, riesce a, attraverso a momenti di incandescenza, lo sentirete anche in questi pochi versi. Lui crea uno stato di fusione tra le parole, il suono e l'immagine. L'astrazione, mentre Emily è astrazione e sentimento, lui è astrazione e immagine. Lui è il re delle immagini. Diceva una cosa, e qui chiudo la premessa, diceva una cosa, che la poesia deve resistere all'intelligenza, e questa è una cosa che spiega moltissimo il carattere della sua poesia. Quindi ascoltate questi versi, via dal pensiero e via dall'intelligenza. L'ultima foglia che cadrà è caduta. I petti rossi sono là-bà. Gli scoiattoli si raggomitolano. Nelle cavità arboree entro il sapere degli scoiattoli. Il vento ha soffiato via il silenzio dell'estate. Ronza oltre l'orizzonte o nella terra, nel fango, sotto gli stagni, dove si rifletteva il cielo. La sterilità che appare è uno scoprirsi. Non è parte di quel che è assente, una sosta per gli addii, un triste attardarsi per ricordi. È un venire avanti, un venire fuori. I pini che erano ventagli e fragranze emergono, piantati saldamente in ventosa lotta con le rocce. Il vetro dell'aria diviene un elemento. Era qualcosa di immaginato che è stato spazzato via. Una chiarezza è ritornata, si pone rinnovata. Non è una chiarezza vuota, una vista senza fondo. È una visibilità del pensiero in cui 100 occhi in un'unica mente s'aprono tutti. Devo leggere questi tre versi che mi hanno accompagnato in tutto questo studio suoi, di questa stessa poesia più avanti, sono solo tre, ma sono quelli che secondo me contengono già tutto. E sentite la sottile gioco dell'intelligenza, cioè lui mima l'intelligenza per dire una cosa poetica al massimo. Non è nella premessa che la realtà sia un solido, può essere un'ombra che traversa una polvere, una forza che traversa un'ombra.
0: Mentre leggevi questi versi mi veniva in mente che Stevens nella vita di tutti i giorni era un assicuratore, quindi il mestiere più impoetico che si possa immaginare. Allora, diciamo, come omaggio a questa stranezza, no? Insomma, io proverò nel quarto d'ora, insomma, che ci rimane per tenerci compagnia questa sera, proverò un po' a raccontare, appunto, dal mio punto di vista, come questa lingua del buio, questa lingua dell'invisibile sia, sì, certo, evidente e dominante nella poesia, ma in realtà abbia un ruolo importantissimo, decisivo, anche in un'altra attività che noi riteniamo magari letteraria, però decisamente più impoetica della poesia, che è la narrativa. Cioè cercare di capire se la narrativa lascia spazio all'invisibile. Il racconto lascia spazio all'invisibile. In apparenza no, però l'apparenza non è l'apparizione, abbiamo imparato. In apparenza no, perché noi sentiamo ripetere, eccetera. Che cosa fa il bravo narratore? Mostra, non dice. Show, don't tell. E però questa regola delle regole del racconto in realtà richiede di essere interpretata. Se per esempio l'avessimo chiesto a un grande scrittore, grande narratore, non solo narratore istintivo, Isaac Singer, premio Nobel, sono usciti da poco i suoi saggi, lui dice, ma in realtà la difficoltà del narratore non è tanto quella di che cosa dire, ma che cosa non dire, cosa lasciare di invisibile nel racconto. Del resto, se anche la volessimo interpretare un po' alla lettera, no? Quello show don't tell, non è che è soltanto per gli sceneggiatori di Netflix che lo adoperano abbondantemente, show don't tell. Ma, per esempio, un altro grande poeta del Novecento, più o meno contemporaneo di Stevens, con una vita complicata, anche oggi in Italia complicatissima, basta evocare il nome, però Ezra Pound, nei Canti Pisani, lui proprio, che è questo tentativo di di rifare la Divina Commedia senza più un Dio in cui credere, quindi un tentativo eroico, tragico, destinato al fallimento, proprio per questo da affrontare. Lui proprio abbastanza all'inizio dei Canti Pisani dice una cosa che di solito viene tradotto: prima venne il visibile, poi il palpabile. Lui in realtà in inglese dice first came the seen, quello che è stato visto, then was the palpable, e di conseguenza poi quello che può essere toccato. Quindi ci deve essere qualcosa in realtà in questa storia del vedere e non vedere, cioè ci deve essere nel racconto, dico, cioè ci deve essere un motivo per cui il maestro del racconto occidentale, Omero, secondo la tradizione è un cieco, ma nel 18° libro dell'Iliade presenta la più strepitosa celebrazione della vista, che è la descrizione dello scudo di Achille. No? Bisogna, Efesto deve preparare le armi per l'ultimo scontro, eccetera, e c'è questo scudo meraviglioso, gigantesco, che ha dentro il mondo, ha dentro la pace e la guerra, ha dentro la prosperità e la carestia, e ha il fiume oceano che tutto abbraccia. È una cosa che veramente, se lo provate a leggere, salta all'occhio, cioè il cinema prima del cinema, veramente. Però noi ci siamo fidati del fatto che questo poeta, Omero, fosse cieco. Omero evidentemente, o chi per lui, chiamiamolo così per comodità, sapeva che visibile e invisibile sono in una polarità complessa, e sapeva anche che l'invisibile ha il suo lato d'ombra. L'Odissea, libro 9, se uno pensa al mito di Omero cieco, prende un sapore particolare quel racconto. Che cosa fa Ulisse, che non è una persona proprio che agisca secondo le regole, ma prigioniero del ciclope, che cosa fa? Lo acceca, e accecandolo diventa invisibile. Vi ricordate, no? Si nasconde sotto il montone, così non viene, il ciclope tocca e non vede, e non vedendo si lascia sfuggire il suo nemico. Quindi già proprio all'inizio, no, del nostro rapporto col racconto, con la parola, c'è qualcosa di ambiguo nel visibile e nell'invisibile. Ma in realtà è così anche nella Bibbia, se ci pensate. No? Il racconto di Genesi. Il racconto di Genesi è chiaramente il racconto della creazione dell'uomo nelle due diverse versioni, però è abbastanza evidente che c'è una familiarità tra Dio e l'uomo, che Dio passeggia nel giardino dell'Eden, parla con l'uomo, parla con l'Adamo, con l'Adam. Io avrei voluto essere presente almeno a una parte di queste conversazioni, no? Perché sapete che nella Bibbia, nella Genesi, Dio dice all'uomo: decidi tu il nome degli animali. No? Quindi io mi immagino il Padre Eterno che dice: gatto, va bene, gatto, cane, va bene, cane, oca, bruco, vabbè. Quando Adamo dice ornitorinco, è come, no, quando il bambino vuole il gusto puffo gianduia e cose, dice: ma sei sicuro? Cioè, lo chiamiamo veramente ornitorinco questo? Però la Bibbia questo ci racconta, di un uomo che ha una tale familiarità con Dio che decide di chiamarlo ornitorinco, anche Dio fantasioso, a fare l'ornitorinco, però decide di chiamarlo ornitorinco, e Dio dice: va bene. Quando è che Dio inizia a diventare invisibile e temibile allo sguardo dell'uomo? Quando Adamo, dopo la caduta, si nasconde, esattamente come Ulisse, si sottrae allo sguardo. E allora anche Dio gioca lo stesso gioco. Il Dio della Bibbia gioca lo stesso gioco degli uomini e diventa invisibile. Tant'è vero che quando scende dal monte Horeb Mosè, ha questo volto raggiante che gli altri non riescono a reggere, il volto raggiante di Mosè che si deve velare. Perché? Perché finalmente, dopo lunga attesa, è stato riammesso al cospetto di Dio. Adamo non aveva bisogno di velarsi, era una consuetudine. Dio ha deciso che però questa cosa del visibile e dell'invisibile a questo punto la regola lui, e la regola in un modo molto, molto severo. Questa, che sembra un racconto soltanto delle origini, in realtà è un racconto che poi noi ci portiamo avanti per moltissimo tempo. Herbert George Wells, uno scrittore inglese di fine 800, quello della guerra dei mondi, eccetera, è l'autore dell'Uomo invisibile, no? Che è un romanzo, sembra un tranquillo romanzo per ragazzi, tante versioni, quello con gli occhiali, le bende, eccetera. In realtà è un libro, un racconto, lui lo pubblica nel 1897, abbastanza inquietante, perché quest'uomo, che di questo scienziato che diventa invisibile, diventando invisibile, diventa impunibile e instaura in questo angolo di campagna inglese il regno del terrore, lo chiama così Wells, perché nessuno lo può vedere, lui può fare quello che vuole. Il lato oscuro dell'invisibilità, come già in Ulisse. E poi, nello stesso anno, Wells pubblica un racconto più breve, meno noto, che si intitola Nel paese dei ciechi, che è la storia di questo esploratore che arriva in un paese dove sono tutti ciechi. E sono talmente ciechi da così tanto tempo che hanno deciso che vedere è una malattia. E quindi questo visitatore che è arrivato da loro e che ha la disgrazia di essere ancora vedente,

che la nostra immagine, se viene riprodotta troppo, si consuma e ci consuma. Pensate alle testimonianze delle donne che si sono trovate in questi forum, siti, mondi, eccetera, no? Che si sono sentite sporcate, violate, consumate da uno sguardo malevolo. E questa è una cosa stranissima, no? Cioè, c'è una foto famosa, per esempio, di Tommaso Landolfi, che si mette la mano sulla faccia per non farsi fotografare, che è esattamente quello che fanno, che facevano gli indiani, o anche gli indios in Amazzonia. Cioè, molte tribù primitive, quando capiscono che quella macchina ruba la loro immagine, hanno paura che rubi qualcosa di più delle immagini. C'è un bellissimo romanzo di Bioy Casares, che è l'amico collaboratore di Borges, L'invenzione di Morel, 1940, che racconta appunto questo, un mondo in cui si è arrivati a riprodurre perfettamente le immagini, indipendentemente dalle persone, replicando le persone. C'è solo un problema, che la persona la cui immagine viene riprodotta in questo modo si consuma, svanisce, muore, si ammala. Quello che è interessante, anch'io ho fatto un po' di ricerca, non approfondita come Silvia, però ho provato a mettere a posto un po' le date, che un anno prima dei racconti di Wells che ho citato, esce uno di quei piccoli capolavori di Henry James che sono assolutamente, mettono un punto. Ed è un racconto che c'entra con la visione. Si chiama La cifra nel tappeto, forse probabilmente lo conoscete. Un giovane critico, il mondo di Harry James sono un po' come, cioè come nel cinema italiano stanno tutti i parioli e fanno tutti gli architetti, nel mondo di Harry James sono tutti scrittori e critici letterari. Qualche artista ogni tanto, ma meglio critici letterari e scrittori. E questo giovanissimo critico letterario ha, altro tema ricorrente in Henry James, incontra finalmente il grande scrittore che lui, avendo letto, è convinto di avere compreso, gli presenta, gli dice: io sono quello che ha scritto su di lei quelle cose. E dice: si guardi, caro, lei è bella, la ringrazio, ma non ha capito. Cioè, in tutti i miei libri, in tutte le mie pagine c'è solo una cosa, e c'è sempre solo quella cosa, e nessuno l'ha mai vista. Quindi inizia, no? Questa gara a capire che cos'è la cosa, e il critico è giovane e ingenuo, ne parla con l'amico, che fa anche lui il critico, il quale a un certo punto fa però una cosa che il primo critico non fa: si sposa, conosce l'amore. Non lo dice chiaramente James, però la differenza tra i due è questa. Muore questo secondo e si scopre che il secondo, la vedova, è la detentrice del segreto che il grande scrittore ha approvato. Cioè, il secondo critico è andato dal grande scrittore e gli ha detto: è questa la cosa? Lui gli ha detto sì. E il primo rimane cieco davanti all'invisibile, che è però, è l'immagine del titolo, la cifra del tappeto. In un tappeto orientale c'è un disegno che è l'insieme di tutti i disegni, e quello che oggi, se girate sui social, once seen it cannot be unseen. Una volta che lo vedi non puoi non vederlo. Ed è interessante che anche uno scrittore refrattario apparentemente alla tecnica, eccetera, come James, si domandi questa cosa proprio in quegli anni. Negli anni che danno l'avvio al mondo in cui noi viviamo oggi, dove è difficilissimo parlare dell'invisibile, perché tutto deve essere mostrato, tutto deve essere dimostrato e dimostrabile attraverso l'immagine, che non è una cosa brutta l'immagine. Altrimenti neanche lo scudo di Achille sarebbe importante. Però porta in sé continuamente questo rischio di consumare l'invisibile. E questa storia appunto di Harry James, secondo me, la racconta molto bene, lo spiega molto bene. Vado a concludere. In tempi più recenti, uno scrittore contemporaneo che penso molti di voi conosceranno, che è Javier Cercas, ha pubblicato una raccolta di saggi, di lezioni, che si intitolano Il punto cieco. E lui dice esattamente questo. Dice: è la cifra nel tappeto, cioè ogni autore ha la cifra nel tappeto. Ma la cosa affascinante, e lì è la malizia anche del racconto di Henry James, che lui immagina un grande scrittore che sappia qual è la sua cifra nel tappeto. Non è sempre così. E infatti Cercas dice: c'è il punto cieco, ogni scrittore ha il punto cieco, ogni narratore ha un punto cieco, da Cervantes in poi, che è esattamente quella zona di buio dove si cerca sempre di inoltrare lo sguardo,

0: e che resiste sempre. Finché quella zona di buio resiste, lo scrittore ha qualcosa da fare. A volte gli capita, alla fine, che esattamente come nella poesia di Stevens ci sia un venire avanti, a volte questo venire avanti è a beneficio di chi, di chi legge. Questa, secondo me, è una delle cose per cui la letteratura rimane assolutamente un'esperienza sconvolgente e insuperabile. Quello che nel momento in cui un poeta, un narratore, mette a disposizione la sua parola, apre una possibilità pressoché infinita di interpretazioni, per cui non è detto che la cifra nel tappeto sia una sola. Ne puoi trovare tante, più una macchia di Rorschach, diciamo, alla fine, che non un disegno intenzionale. Uno scrittore italiano, oggi forse meno conosciuto, che però io personalmente ritengo un maestro anche in queste cose, si chiamava Mario Pomilio, in un libro in cui reimmagina una parte della vita di Manzoni, proprio Manzoni davanti all'invisibilità estrema della morte della moglie, Natale del 1833, Manzoni, e Pomiglio, parlando di Manzoni, dice questa frase meravigliosa, secondo me, che ognuno può applicare alle persone che conosce, che ama e anche a se stesso. Lui dice: un uomo, vabbè, è un libro degli anni Ottanta, quindi era un po', come dire, meccanico sui generi, un essere umano lo si coglie solo in ciò che ha di notturno. Visti in piena luce non siamo neppure un'ombra. E questa è una frase, secondo me, definitiva sul visibile e il non visibile, ed è un povero commento a quello che diceva, Silvia. Mancano pochi minuti per finire anch'io con una poesia, però, e per fare quello che si fa di solito in un racconto. In un racconto cosa si fa? Si dice una cosa all'inizio e poi la si recupera alla fine, e tutti dicono: vabbè, ha recuperato la cosa dell'inizio. Sì, poi se non lo fai ci restano tutti male, allora bisogna farlo. Cedo il mio bicchiere alla poesia.
1: Ma posso anche bere? Grazie.
0: E c'è un grande poeta neogreco, si chiama Georgios Seferis, premio Nobel nel 63, ottima annata, lo dico per esperienza, che ha questa poesia molto famosa in realtà, che si intitola Il re di Asine. Perché com'è che noi vediamo e non vediamo le cose? Prima del PDF, prima di internet, eccetera, dai volti in sala qualcuno c'è che lo ha fatto. Cioè, che fatica era cercare una parola in un elenco? No? Era lì la parola, però si nascondeva nell'elenco. E Omero, tra le tante cose che ci dà, come tutta la grande poesia, come tutta la grande narrativa, ci dà all'inizio dell'Iliade un elenco, il famoso elenco delle navi, che è qualcosa di ipnotico, perché lui per decine e decine di versi mette solo il nome di una località greca e una particella dietro, te, che vuol dire e. È il que latino, no? Te. E lui dice: E vennero sotto le mura di Troia i re di patapum, patapum, e a un certo punto c'è anche Asinte. Asine è una località della Grecia, caduta in disgrazia, piccolo regno, eccetera, eccetera. E Seferis, in questa poesia, che non leggo tutta perché è troppo lunga, però proprio allo scoccare dell'ora leggiamo gli ultimi versi, che cosa dice? Lui racconta di una sua visita ad Asine, che ormai è diventato un paesino, ci sono dei resti, come ci sono un po' dappertutto, in Grecia, eccetera, e dice: questo era da qui veniva il re che è andato a combattere a Troia, e rimane solo questo, ruderi, polvere, un vuoto sotto la maschera del re, lui dice. E poi alla fine dice: è un vuoto anche il poeta, io sono qua che da 2 anni torno qui, dice, cerco continuamente di capire dove sono andate le ombre dei guerrieri che erano con questo re, che era su questo mare nero di navi, dice Omero con una delle sue immagini semplici e spettacolari. Questo mare nero di navi, c'era anche la sua nave, e adesso dov'è finito? E fin qui, vabbè, è un po', no? Dove sono le nevi dell'anno scorso, eccetera. Però il finale finale, se per Silvia va bene, lo teniamo come conclusione, perché ci siamo interrogati, no? Prima venne il visibile, poi il palpabile, si può toccare, si può non toccare. Prima di leggere questi versi dico una cosa che lascia un po' sottintesa Seferis e che poi verrà sviluppata in un racconto da un'autrice italiana, Silvia Ronchey. Ma noi non sappiamo chi era Omero, però sappiamo che poteva essere presente all'assedio di Troia. E se fosse stato il sole armato di scudo sorgeva, combattendo, e dal fondo della caverna un pipistrello spaventato sbatté sulla luce come una freccia sullo scudo. Asinte, Asinte! Che fosse quello, re di Asine, che così scrupolosamente cerchiamo su questa acropoli, sfiorando a volte con le dita il suo tocco sulle pietre. Del re che non si può più vedere, rimane come ultimo segno palpabile e visibile il ricordo delle pietre che toccava. La letteratura prova a fare questo. Abbiamo provato con Silvia Bre e io più, come dire, modestamente, con lei con la voce della poesia, più modestamente con la voce di un'arte che di solito si esprime in prosa, che però è attraversata dalla poesia, proprio a dire questo, a dire l'invisibile, perché se non si dice l'invisibile, alla fine non si dice niente.
2: Avete ascoltato Religione e cultura, incontri e approfondimenti.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

time. Sai, per me nessun confine. Sai, per me la rarità.

bar. Io per te sarò gentile, io per te normale vita.

al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
1: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
2: Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
1: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere.
2: Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
1: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
0: Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
5: Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
0: Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
6: Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte.
0: Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto:
6: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
5: E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Parola di Dio al suo Cristo, io ti ho costituito re su tutti i popoli.
0: Tu sei la mia difesa, Signore, tu sei la mia gloria.
7: Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti di me vanno dicendo: neppure Dio lo salva. Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici. Hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore è la salvezza. Sul tuo popolo la tua benedizione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Tu sei la mia difesa, Signore. tu sei la mia gloria.
1: La parola di Cristo abiti in voi con abbondanza.
4: Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza.
0: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui. Poi l'avevano seppellito in Rama, sua città. Saul aveva bandito dal paese i negromanti e gli indovini. I filistei si radunarono, si mossero e posero il campo in Sunam. Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Quando Saul vide il campo dei filistei, rimase atterrito e il suo cuore tremò di paura. Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose, né attraverso sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi ministri: «Cercatemi una negromante, perché voglio andare a consultarla». I suoi ministri gli risposero: «Vi è una negromante nella città di Endor». Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di notte. Disse: «Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che io ti dirò». La donna gli rispose: «Tu sai bene quello che ha fatto Saul. Ha eliminato dal paese i negromanti e gli indovini. E tu perché tendi un tranello alla mia vita per uccidermi?» Saul le giurò per il Signore: «Per la vita del Signore non avrai alcuna colpa per questa faccenda». Essa disse: «Chi devo evocarti?» Rispose: «Evocami Samuele». La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse quella donna a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul?» Le rispose il re: «Non aver paura, che cosa vedi?» La donna disse a Saul: «Vedo un essere divino che sale dalla terra». Le domandò: «Che aspetto ha?» Rispose: «È un uomo anziano che sale ed è avvolto in un mantello». Saul comprese che era veramente Samuele e si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saul: «Perché mi hai disturbato e costretto a salire?» Saul rispose: «Sono in grande difficoltà. I filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me. Non mi ha più risposto, né per mezzo dei profeti, né per mezzo dei sogni. Perciò ti ho evocato, perché tu mi manifesti quello che devo fare». Samuele rispose: «Perché mi vuoi consultare, quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato al tuo prossimo, a Davide. Poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Il Signore abbandonerà inoltre Israele insieme con te nelle mani dei filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore consegnerà anche l'accampamento di Israele in mano ai filistei». All'istante Saul cadde a terra lungo disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele. Inoltre era già senza forze, perché non aveva mangiato niente tutto quel giorno e la notte. Allora la donna si accostò a Saul e, vedendolo tutto spaventato, gli disse: «Ecco, la tua serva ha ascoltato i tuoi ordini. Ho esposto al pericolo la vita per obbedire alla parola che mi hai detto. Ma ora ascolta anche tu la voce della tua serva. Ti ho preparato un pezzo di pane. Mangia e riprenderai le forze, perché devi rimetterti in viaggio». Egli rifiutava e diceva: «Non mangio». Ma i suoi servi, insieme alla donna, lo costrinsero e accettò di mangiare. Si alzò da terra e sedette sul letto. La donna aveva in casa un vitello da ingrasso. Si affrettò a ucciderlo, poi prese la farina, la impastò e gli fece cuocere pani azimi. Mise tutto davanti a Saul e ai suoi servi. Essi mangiarono, poi si alzarono e partirono quella stessa notte.

0: Saul morì a causa della sua infedeltà. Non aveva ascoltato il comando del Signore.
1: E Dio trasferì il regno a Davide.
0: Saul aveva consultato uno spirito attraverso una veggente, mancando di fiducia nel Signore.
1: E Dio trasferì il regno a Davide.
2: Dai discorsi di Paolo VI, Papa. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Io sono mandato da Lui, da Cristo stesso, per questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto più è lontana la meta, quanto più difficile è la mia

Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. Egli è il centro della storia e del mondo. Egli è colui che ci conosce e che ci ama. Egli è il compagno e l'amico della nostra vita. Egli è l'uomo del dolore e della speranza. È colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro giudice. E come noi speriamo, la pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io non finirei più di parlare di Lui. Egli è la luce, è la verità, anzi, Egli è la via, la verità, la vita. Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete. Egli è il pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi e più di noi, Egli è stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore e paziente nella sofferenza. Per noi Egli ha parlato, ha compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono beati, dove la pace è principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, dove quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove tutti sono fratelli. Gesù Cristo, voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte, certamente siete già suoi, siete cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome. A tutti io lo annunzio. Gesù Cristo è il principio e la fine, l'alfa e l'omega. Egli è il re del nuovo mondo. Egli è il segreto della storia. Egli è la chiave dei nostri destini. Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo. Egli è per antonomasia il figlio dell'uomo, perché Egli è il figlio di Dio, eterno, infinito. È il figlio di Maria, la benedetta fra tutte le donne, sua madre nella carne, madre nostra nella partecipazione allo spirito del corpo mistico. Gesù Cristo, ricordate, questo è il nostro perenne annunzio. È la voce che noi facciamo risuonare per tutta la terra e per tutti i secoli dei secoli.

0: Gesù Cristo, nostro Salvatore, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo.
1: Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia.
0: Tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui.
1: Dalla

0: Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Oggi la liturgia ci propone l'ultima parte del discorso che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli quando li ha inviati ad annunciare che nel mondo era giunto il regno di Dio. E aveva detto loro: non aspettatevi accoglienze trionfali, perché il messaggio che annuncerete inquieterà coloro che detengono il potere nel mondo, il potere sia politico che religioso, perché il messaggio che annuncerete butterà all'aria tutto. E aveva detto: state attenti e non meravigliatevi che questi poteri del mondo reagiscano anche con la violenza. Aveva concluso poi con una profezia: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace ma spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua stessa casa. Sono parole un po' misteriose. Cosa intendeva dire Gesù? Lui non è certo venuto a scatenare guerre o crociate. Conosciamo molto bene il suo messaggio. Ha sempre ripudiato la violenza. Ricordiamo cosa ha detto a Pietro quando lui ha pensato di ricorrere alla spada: metti via la spada, non è con la spada che si costruisce il mondo nuovo. Aveva proclamato beati i costruttori di pace, aveva detto ai discepoli: amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia, per essere simili al Padre vostro che sta nei cieli. Cos'è questa spada? È chiaramente un'immagine. L'aveva già impiegata Simeone quando, rivolgendosi alla madre di Gesù, l'aveva detto: anche a te una spada trafiggerà l'anima. In quel momento la madre di Gesù rappresentava Israele, che sarebbe stato diviso da una spada. Con il messaggio che Gesù ha introdotto nel mondo si creerà una divisione in Israele. Questo l'aveva predetto già Simeone. Gesù infatti si riferiva alle divisioni, ai conflitti che il suo messaggio avrebbe inevitabilmente provocato anche all'interno delle famiglie. Quando Matteo scrive il suo Vangelo, queste divisioni si erano drammaticamente manifestate in Israele. Proprio in quegli anni si era consumata la frattura fra la comunità cristiana e la comunità farisaica, una frattura che non si è ricomposta ancora neanche oggi. I rabbini farisei proprio in quegli anni avevano pronunciato la scomunica contro i minim, gli eretici. Chi erano questi eretici? Erano coloro che avevano dato la loro adesione a Cristo. I discepoli di Gesù erano chiamati Nozrim, anche oggi sono i Nozrim, i Nazareni, i cristiani. Quindi scomunicati, cacciati dalle sinagoghe. Non si poteva essere un giudeo e un cristiano. No, devi fare la scelta. Sono incompatibili, avevano detto i rabbini. È il tempo in cui nelle 18 benedizioni era stata introdotta una benedizione, la Birkat Aminim, che è una maledizione contro i minim, contro gli eretici, è la 12ª delle Berakot. Bene, chi aderiva a Cristo andava incontro a conseguenze molto dolorose. Era ritenuto un rinnegato, come tale era rigettato dai suoi familiari. Per avere un'idea, potremmo immaginare oggi cosa accadrebbe a un musulmano che intendesse cambiare religione. Chiaramente avrebbe delle conseguenze, perché la famiglia lo considererebbe uno che ha abbandonato la tradizione. In quel tempo chi si faceva cristiano da un giorno all'altro veniva a trovarsi in una condizione molto dolorosa, non solo dal punto di vista affettivo, ma anche sociale, economico. Perdeva tutte le sicurezze che gli erano assicurate dalla famiglia. Non aveva più diritto nemmeno all'eredità. È in questo contesto drammatico che Matteo richiama ai cristiani delle sue comunità le parole del Maestro. Ascoltiamole.
2: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me.
1: Queste persone che sono state emarginate dai loro familiari stanno soffrendo. Cos'è che noi avremmo fatto? Credo ci saremmo accostati loro con parole dolci. Avremmo cercato di minimizzare, avremmo detto: vedrai che la cosa si ricompone, si trova un compromesso. Gesù no. Gesù, come sempre, è molto radicale e qui introduce tre richieste molto dure e le accompagna con una dichiarazione severa. Se non accetti la mia proposta di vita, non sei degno di me. Nessun rabbino ha mai parlato in questo modo, tanto che i giudei un giorno gli hanno detto: ma tu chi pretendi di essere? Vediamo le sue richieste. La prima è rivolta ai figli. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Non dice che il figlio non deve amare i genitori. Ricordiamo che un giorno, in una discussione che ha avuto con i farisei, lui ha detto: siete degli ipocriti perché annullate il comandamento di Dio che dice di assistere i genitori con le vostre tradizioni. Ma se i due amori entrassero in conflitto, ci fosse un'incomprensione, chi si deve scegliere? Gesù è molto radicale. Se tu ami il padre o la madre più di me, non sei degno di me. La seconda richiesta è rivolta ai genitori. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Anche qui sta dicendo che i genitori non devono amare i figli. La famiglia è sacra, è voluta da Dio, e l'amore che unisce i membri della famiglia è naturale ed è meraviglioso, benedetto dal Signore. Il resto è un amore che è caratterizzato dalla gratuità. In famiglia i servizi non vengono quantificati e pagati. Si fa tutto per rendere felice l'altro. Questa gratuità è un amore stupendo. Dove nasce il problema? È che quando nasce una nuova famiglia è necessario che ci sia un distacco. Ricordiamo quel che dice il libro della Genesi: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. Da quel momento non è che chi si sposa rinnega la propria famiglia di origine, ma il punto di riferimento di tutte le scelte non sono più il padre o la madre, ma lo sposo e la sposa. E questo distacco dai genitori è necessario. Se non avviene, la vita si blocca, non nasce una nuova famiglia. Lo sappiamo quanti guai nascono quando non si tiene presente questo distacco. E quando o lo sposo o la sposa continuano a fare riferimento ai propri genitori. Nella mia terra si dice che quando due si sposano devono andare a vivere in una casa dalla quale non si veda il fumo del camino della casa dei genitori. Gesù non invita il discepolo a dimenticare o a trascurare la famiglia naturale, tutt'altro, ma propone l'ingresso adesso in un'altra famiglia, nasce un'altra famiglia. Ricordiamo che anche Gesù ha operato questo distacco dalla sua famiglia di Nazareth, quando ha lasciato Nazareth ed è andato a Cafarnao e la sua famiglia ha cercato di andarlo a riprendere. E che cosa ha detto Gesù? Ha detto:
3: chi è mia madre?
1: Chi sono i miei fratelli? E volgendo lo sguardo su coloro che stavano attorno a lui, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È questa la nuova famiglia. L'amore per la famiglia naturale non può essere un impedimento all'ingresso in questa nuova famiglia, quella dove non ci sono più distinzioni di razze, di culture, dove non ci sono più padri, madri, dove sono tutti fratelli, dove ogni uomo è figlio di Dio. Questa è la nuova famiglia che Gesù propone, e se entra in conflitto l'antica famiglia, quella naturale, con questa nuova famiglia, Gesù dice: devi fare una scelta. Noi capiamo allora che cosa significa anche quel "non è degno di me". È l'espressione dell'innamorato che vuole coinvolgere l'amata in un rapporto esclusivo. Se l'amata non accetta la sua proposta di vita perché la ritiene troppo elevata, troppo impegnativa, allora il giovane le dice: non sei degno di me, ognuno per la sua strada. Gesù è un innamorato geloso, non ammette compromessi, non accetta che ci siano amanti che distolgano dal suo amore. Il cuore lui lo vuole puro e indiviso. Anche Dio dell'Antico Testamento si presenta allo stesso modo, un Dio geloso. Gli dei pagani non erano gelosi. Zeus riceveva i sacrifici dei suoi devoti, ma se poi uno andava a offrire sacrifici ad Apollo, a Dioniso, Zeus non se la prendeva. Il Dio di Israele no. L'unico Dio che vuole l'amore esclusivo, è lui il punto di riferimento di tutte le scelte. Primo dei comandamenti: non avrai altri dei di fronte a me, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Quante volte ricorre nell'Antico Testamento Dio che dice Ani Elkanah: io sono un Dio geloso. E Gesù riproduce proprio questo volto di Dio. È geloso. Intende dire che chi incontra lui cambia punto di riferimento di tutte le proprie scelte. Nulla e nessuno gli può essere anteposto. Quando lui entra nel cuore di una persona, vuole occupare tutto quel cuore. Ecco cosa significa per noi oggi dare l'adesione a Cristo. Significa che nulla e nessuno può impedire questo coinvolgimento d'amore. E adesso ascoltiamo la terza richiesta che Gesù fa.
2: Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
1: Cosa intende dire Gesù? Se volete essere degni di me, dovete prendere la croce. Credo che l'interpretazione più comune sia quella che sentiamo spesso ripetere, soprattutto dalle persone un po' anziane che hanno qualche acciacco. Anche Gesù ha portato la sua croce, mi rassegno anch'io a portare con pazienza le croci che mi sono capitate addosso. E poi a volte si arriva anche a dire che è Dio che manda queste croci. Questa interpretazione è fuorviante ed è falsa. Di quale croce sta parlando Gesù? Perché le tribolazioni, malattie, dispiaceri, disgrazie, presto o tardi, affliggono un po' tutti, e non c'era bisogno che venisse il Figlio di Dio dal cielo per dirci: dovete sopportarle con pazienza. Bastava un po' di buon senso per capire questo. È un'altra la croce di cui parla Gesù. È la croce che lui ha preso. Cos'era la croce? La croce era il patibolo, quell'asse orizzontale che il condannato al momento della condanna metteva sulle spalle e poi era condotto al luogo dell'esecuzione. Chi lo portava? Passava in mezzo alla gente ed era ritenuto un maledetto da Dio e un rifiutato da tutto il popolo. Era additato da tutti come un fallito. Come mai? I capi religiosi e i capi politici hanno voluto condannare Gesù al supplizio della croce, che era il più infamante, era quello che era riservato ai sovvertitori dell'ordine costituito, l'ordine politico. Anche i capi religiosi hanno voluto che fosse crocifisso, cioè considerato come un infame, un sovvertitore delle istituzioni religiose e delle istituzioni politiche. La religione giudaica riteneva benedetti da Dio chi? I ricchi, quelli che stavano bene, le persone di successo, erano coloro che avevano ricevuto le benedizioni del Signore. I poveri, chi era colpito da disgrazie, era considerato un castigato, un maledetto. Da quando Gesù ha abbracciato questa croce, avrebbe potuto evitarla. Bastava che lui non dicesse ciò che ha detto, non portasse avanti la proposta di un mondo nuovo, non capovolgesse i valori di questo mondo, non venisse a parlarci di un Dio dal volto ben diverso da quello che era predicato dalla religione. Lo avrebbero lasciato tranquillo. Ha abbracciato la croce, ha accettato di essere considerato un maledetto dai poteri di questo mondo. La croce la portavano gli schiavi. E notiamo, Gesù non dice che vanno sopportate le croci che ti capitano, dice che tu devi fare una scelta cosciente di abbracciare questa proposta che lui ti fa, che è la sua proposta. La croce indica la scelta di chi si ritiene schiavo, non padrone, di chi fa la scelta di non appartenere a se stesso. Lo schiavo dipendeva dalla volontà del padrone. Gesù dice: tu devi fare, se vuoi essere degno di me, la scelta di essere uno schiavo, di essere uno che agli occhi di questo mondo è considerato un fallito, essere uno che non è un padrone, ma un servo al quale tutti possono dare ordini, tutti possono richiedere servizi. E questi padroni chi sono? Sono i tuoi fratelli. In ogni momento in cui loro hanno bisogno di te, tu ti devi sentire loro servo. Questo significa abbracciare la croce che Gesù ha abbracciato, la scelta di essere schiavo, servo di tutti. Direi allora che al posto della parola croce basta mettere la parola amore e tutto diventa chiaro. Queste parole, lo sappiamo, suonano male nella cultura del nostro tempo, dove si ritiene che la persona si realizzi quando riesce ad affermarsi e, se necessario, per affermarsi può anche sopraffare, anche schiacciare gli altri. Gesù propone la realizzazione opposta. È un uomo riuscito che impiega tutta la propria vita nel prestare attenzione ai bisogni del fratello. Nell'ultima parte del discorso Gesù si rivolge adesso a coloro che hanno abbracciato la croce e sono parole dolci, consolanti. Ascoltiamole.
2: chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Nell'ultima parte del discorso Gesù parla di persone da accogliere, e le prime che devono essere accolte siete voi. Chi accoglie voi accoglie me. Voi chi? Voi che siete degni di me, perché avete fatto la scelta di abbracciare la croce, cioè la scelta che io ho fatto di fare della mia vita un dono. Voi adesso andate nel mondo e incarnate questa proposta di vita. Chi accoglie voi accoglie me. Una grande fiducia che Gesù ci ha dato, perché ci considera degni di Lui, naturalmente, non se ci presentiamo come Suoi discepoli perché pratichiamo qualche devozione, non cose brutte, ma cose marginali, ma se ci presentiamo degni di Lui, persone che donano la vita, chi accoglie noi accoglie la Sua proposta di amore. Seconda accoglienza. Chi accoglie un profeta perché è profeta avrà la ricompensa del profeta. Dio parla attraverso i profeti, non fa udire la sua voce dal cielo con miracoli, no. Chiaro, i pensieri di Dio ci vengono riferiti da fratelli che sono più sensibili di altri al pensiero del Signore, e quando introducono nel mondo il pensiero di Dio è contrario al buon senso comune, al modo di ragionare di tutti. Sono i profeti che ci suggeriscono le proposte di vita umanizzanti, quelli che vengono dal cielo. Lo sappiamo bene, ci vuole anche oggi qualcuno che dica agli uomini che la fiera delle vanità in cui si muovono è fallimentare, che gli idoli sui quali puntano la vita, stai attento perché alla fine ti tradiscono, tu accumuli denaro ma poi lo lasci qui, costruisci la vita su valori autentici. Bene, questi richiami vengono fatti dai profeti, da coloro che sono sensibili al pensiero di Dio, coloro dei quali Dio si serve per comunicare al mondo la sua parola. Come accogliere questi profeti? Li accoglie chi accoglie il messaggio anzitutto. Poi accoglie il profeta chi dà un sostegno morale al profeta. Il profeta, siccome è sempre scomodo, perché non ragiona come ragionano normalmente gli uomini. E spesso questi profeti vengono emarginati, osteggiati, soprattutto da chi detiene il potere, di coloro che vogliono perpetuare il ciò che si è sempre fatto. Sono sempre degli innovatori, i profeti. Bene, hanno bisogno di essere sostenuti da coloro che capiscono che la loro parola viene dal cielo. I profeti vengono spesso emarginati dicendo sì, dicono delle cose buone, ma bisogna essere prudenti, bisogna rispettare le tradizioni, le persone semplici che sono affezionate a ciò che si è sempre fatto, e così si impedisce di introdurre la novità del Vangelo. Ecco, accogliere i profeti vuol dire, anche se io non sono un profeta, ma dico è vero, viene da Dio ciò che sta dicendo quell'uomo, quel mio fratello. E c'è una terza accoglienza del profeta, quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura, è quello di aiutare anche concretamente colui che svolge questa missione. Ne ha bisogno tante volte. E la ricompensa, in che cosa consiste? Avranno la stessa ricompensa del profeta. Vuol dire, tu, anche se non sei profeta, ma dai questo appoggio al profeta, tu collabori alla sua missione. Tu sei parte della missione che lui sta svolgendo. Sarai anche tu un costruttore di quel mondo nuovo che nasce dal messaggio annunciato dal profeta. Poi, terza accoglienza, chi accoglie un giusto perché è giusto, avrà la ricompensa del giusto. Il profeta è colui che annuncia il messaggio del cielo con la parola, ed è necessario che ci sia il profeta. Chi è il giusto? Il giusto è colui che con la sua vita ti parla del messaggio che viene da Dio. Il giusto può anche non essere uno che ti parla a parole, ma ti parla con la sua vita, te le incarna la parola che viene dal cielo. Ricordiamo tutti cosa diceva San Francesco ai suoi frati: predicate sempre il Vangelo, se è necessario anche con la parola. Si riferiva alla predicazione con la vita. Ecco, chi accoglie il giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Accoglierlo significa entrare in sintonia con la sua proposta di vita. Ultima richiesta che Gesù fa di accoglienza è: gli avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo. Il discepolo è sempre uno piccolo e che a volte è quasi invisibile, e dare un bicchiere d'acqua nella cultura semitica significa accogliere nella propria casa. Il bicchiere d'acqua fresca a un discepolo è l'atto di amore più semplice. Ecco, non rimarrà senza ricompensa. Che cosa significa? Qualunque appoggio tu dai a un discepolo, perché è discepolo, questo gesto che tu fai avrà un risultato positivo, anche se è piccolo. Dando l'appoggio a un discepolo perché è discepolo, tu sarai anche in una piccola parte il costruttore del mondo nuovo. Ogni gesto di appoggio al discepolo avrà un significato positivo nella storia di Dio.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia.
1: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio. Alleluia.

0: Nel fuoco, con voce unanime, i tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia.
1: I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

0: I figli della Chiesa esultino nel loro Re. Alleluia.
1: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azioni di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Acclamiamo Cristo, sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità.
1: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno, nel ricordo della tua gloriosa risurrezione.
1: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Il tuo spirito ci insegni a compiere la tua volontà, e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
1: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
2: Donaci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo, intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: gente che comunica felicità, attiva, positiva, generosa, che sorride sempre. Fosse ancora così, il mondo fosse così, ci fosse ancora amore.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri.

proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci.

le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite, in studio per dare inizio insieme a voi, cari amici, ad un nuovo giorno. Oggi, in compagnia di un graditissimo ospite, mediteremo sulle parabole di Gesù. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

anticipato nella puntata odierna, parleremo delle parabole di Gesù, che ci aiutano a ritrovare la speranza, perché mostrano come Dio opera in noi e nella storia. Questa mattina ci soffermeremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro, su una parabola un po' particolare, perché si tratta di una specie di introduzione a tutte le parabole. Mi riferisco a quella del seminatore, tratta dal Vangelo di Matteo. In un certo senso, in questo racconto, possiamo riconoscere il modo di comunicare di Gesù, che ha tanto da insegnarci per l'annuncio del Vangelo di oggi. Allora non perdiamo tempo e colleghiamoci subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e ai radioascoltatori.
0: Questa mattina, Don Pasquale, rifletteremo, mediteremo sulle parabole di Gesù, che ci aiutano a ritrovare la speranza. La parabola fa nascere in noi delle domande, come ad esempio: cosa dice alla mia vita?
1: Guarda Orazio, innanzitutto si tratta di una grande metafora della predicazione della parola di Dio nel corso della storia. Infatti nella parabola spiega perché, come mai lo stesso seme del Vangelo, che poi alla fine è Cristo stesso, noi spesso facciamo questa distinzione un pochettino anomala, la parola di Gesù, Gesù è la parola in quanto è verbo che si è fatto carne, la parola, il pensiero stesso che si è fatto realtà storia. Ebbene, come mai questo seme produce effetti tanto diversi nelle persone? Questo perché ognuno lo riceve in base alle proprie disposizioni, quindi il problema non è all'esterno ma è all'interno. Nei tipi di terreno che il seme può trovare cadendo, Gesù riassume i tipi di persone che esistono. In tal modo Gesù dimostra di conoscere, del resto è Dio, ma dimostra di conoscere l'animo umano perfettamente, e in più ci dà la possibilità di indirizzarci nell'esaminare che cosa possiamo fare per migliorare la nostra risposta a Lui, che è parola di vita eterna. In altre parole, il nostro cuore come un terreno può essere buono e allora la parola, cioè la presenza di Cristo in noi, porta frutto, ma può essere anche duro, impermeabile, e in questo caso la parola la fa rimbalzare a vuoto. Insomma, con la nostra libertà ci giochiamo la partita della piena realizzazione. Ecco, questo è il sugo un pochettino della parabola.
0: Qual è il grande insegnamento della parabola del seminatore tratta dal Vangelo di Matteo?
1: Anzitutto si tratta di una parabola di contrasto. Perché? Perché da una parte si vede il lavoro spesso infruttuoso del seminatore, dall'altro invece l'ottimismo senza misura di Gesù, che è sicuro che il regno di Dio attecchirà in un modo o nell'altro. Quindi la parabola è un'esortazione non tanto per i non credenti, ma soprattutto per i presunti credenti, a prendere sul serio la loro conversione. Mi ricordo un'espressione del cardinale Biffi, quando lui diceva: io non mi preoccupo dei cattolici non praticanti, ma dei praticanti che pensano di essere cattolici. Quindi dobbiamo prendere sul serio la nostra conversione. Il regno di Dio non si stabilirà senza la collaborazione umana, perché questo regno, Gesù stesso, non si impone dall'alto, ha bisogno del nostro amen, del nostro consenso, per essere accolto dall'uomo, da ciascuno di noi, e così per poter portare frutto in pienezza. Ora, per accogliere il messaggio, è necessario essere liberi da tutto ciò che impedisce la crescita. E quello che impedisce la crescita, Gesù usa l'immagine, è la zizzania, cioè il male che regna in noi, o meglio, la nostra adesione al male. Gesù, insomma, deve diventare la norma di vita, la regola, la misura alta, perché Lui è il sommo bene, per dirla con Dante, che muove il sole e le altre stelle. Ecco, Lui deve essere il centro della nostra esistenza. Tutto deve ruotare intorno a Lui, altrimenti la vita non ha senso.
0: Sì.

0: Don Pasquale, il terreno buono è quello ammorbidito dalla vita, è quello che è stato ribaltato più volte dall'aratro che penetra in profondità. E questo è il vero motivo per cui in chiesa ci sono più anziani che giovani del normale. Ma quale terreno mi rappresenta oggi?
1: Ecco, questa è la domanda cruciale. La nostra esistenza, sin da quando nasciamo, è una continua trasformazione. Ora, ogni trasformazione implica una crisi. Crisi vuol dire trasformazione. Da qui deriva anche crisalide, che da bruco poi si trasformerà pian piano in farfalla. E questa trasformazione, gioco forza, implica una rinuncia a qualcosa, anche con sofferenza, come il bambino che man mano che cresce si allontana sempre più dalla madre, o perlomeno è vicino alla madre ma in un modo diverso. Ma è questa la dinamica della vita. Si nasce e si muore a se stessi ogni giorno, un po' come le stagioni. Ora, nella parabola, fra la terra buona e quella cattiva, c'è anche il terreno sassoso, che corrisponde al cuore superficiale. Forse un po' tutti noi siamo così, corrispondiamo, ecco, ci riflettiamo in questo terreno sassoso. Cioè quel cuore superficiale che accoglie sì il Signore, che vuole pregare, vuole testimoniare, però non persevera. Si stanca e non decolla mai. Forse anche per questo che Gesù a un certo punto dirà, quando gli pongono la domanda, Signore, ma chi si salverà? Chi sarà perseverante? È la perseveranza che determina la salvezza, nemmeno la carità, perché se non si è perseveranti nella carità, la carità non è più tale. Quindi è un cuore senza spessore quello altalenante, rappresentato dal terreno sassoso, dove i sassi della pigrizia prevalgono sulla terra buona, dove l'amore è incostante e purtroppo passeggero. Ma dove esiste un amore così passeggero? Non esiste, non è più amore. Ma chi accoglie il Signore solo quando gli va, non porta frutto. Infine poi c'è quello che cade tra i rovi, il seme che cade tra i rovi, e questi rovi rappresentano e sono i vizi che soffocano la presenza di Dio. Anzitutto l'orgoglio, il vivere avidamente per se stessi, per l'avere e per la mania di protagonismo che secondo me intossica la società. Se coltiviamo questi rovi, soffochiamo la crescita di Dio in noi. Ciascuno può riconoscere i suoi piccoli o grandi rovi, i vizi che abitano nel suo cuore. Occorre però strapparli via se vogliamo realizzarci integralmente, anche perché, come giustamente diceva Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo pienamente realizzato. La gloria di Dio è l'uomo che si realizza nella pienezza della visione di Dio, e questa visione noi la possiamo ottenere solo attraverso la purificazione della mente e del cuore, cioè estirpando ogni vizio, tutto ciò che ci impedisce dall'avvicinarci a Lui.
0: Ecco, io mi sento di affermare che è importante, l'importante è seminare, perché il seme ha una sua forza in sé, sa proprio lui come e quando germogliare.
1: Certamente, Orazio, questa è una verità imprescindibile. Tuttavia il seme ha bisogno di essere alimentato, annaffiato, ha bisogno del contadino che se ne prenda cura. Un bambino che nasce ha bisogno della madre che lo faccia crescere. Da solo difficilmente potrà svilupparsi. Ora, Gesù rivela in questo modo, no? Cioè, dimostrando che il seme è una potenza innata, ha un suo dinamismo interno. Gesù rivela la certezza assoluta che la parola di Dio opera nel cuore dell'uomo. Ma dove opera? In che modo? Io penso paradossalmente, e ce lo dimostra la parabola, che questo seme opera in pienezza nelle difficoltà normali. Come il contadino ha la certezza morale che il terreno produce, altrimenti non seminerebbe. Però questa produzione, questo sviluppo del seme avviene attraverso anche il sudore, il lavoro, la fatica. Quindi il frutto è sicuro, la parola di Dio porta sempre frutto in un modo o nell'altro. Però questa parola incontra, dicevo, delle difficoltà esistenziali, effettive. Quali sono queste difficoltà concrete che la parola di Dio incontra in noi, in me, per produrre frutto? Ecco la domanda che dobbiamo porci e con cui dobbiamo fare i conti. ad esempio, non soltanto noi come persone, ma anche come comunità, ci dobbiamo interrogare, nella certezza che è proprio nelle difficoltà che si rivela il vero senso della parola, che diventa atto di fede e di speranza. Gesù, anche lui, ha incontrato delle difficoltà, ma proprio in esse e attraverso esse ha affermato la sua potenza. Insomma, se l'acqua del torrente non si scontra contro la roccia, non canta. La pietra focaia, se non si sfrega, non può produrre il fuoco. L'aquilone non può volare se non ha il vento contrario. Ed è così che le ferite diventano feritoie e il chicco che muore rinasce moltiplicandosi. Questo è il mistero cristiano, è il mistero della vita.

0: Non dobbiamo però dimenticare che anche noi siamo seminatori. Dio semina semi buoni, ma dal nostro cuore e dalla nostra bocca che tipo di seme? Le nostre parole possono fare tanto bene, ma anche tanto male. Possono guarire e possono ferire, possono incoraggiare e possono deprimere. Bisogna ricordarsi che quello che conta non è ciò che entra, ma quello che esce dalla bocca e dal cuore di ognuno di noi, Don Pasquale.
1: È verissimo questo. Mi è fatto venire in mente la canzone di una nota cantautrice italiana, Fiorella Mannoia, quando in un testo della sua canzone dice: le parole sono come mine, esplodono e fanno male. Quindi le parole, è vero, nel bene e nel male hanno un enorme potere. Il loro significato guida il nostro comportamento, crea il nostro mondo. Il potere delle parole nasce anche dalle risposte emotive che attribuiamo loro, che noi attribuiamo, quando le leggiamo, quando parliamo, ascoltiamo. Pensa un po' a leggere una poesia. Lo stato d'animo è diverso, piuttosto che ascoltare un insulto. Anche le parole suscitano in noi delle immagini che tramite esse, tramite queste immagini, creiamo proprio e condizioniamo la nostra mente, la formiamo. E forse questo è il segreto delle parabole di Gesù. Lui parla per immagini. Ora, le parole non sono solo uno strumento di comunicazione. Attraverso le parole, il linguaggio gentile, ad esempio, e consapevole, possiamo cambiare il senso e il valore di una relazione. Ma le parole, a mio avviso, senza il silenzio sono sterili. Ecco perché bisogna rimanere in silenzio quando siamo arrabbiati, quando rischiamo di ferire qualcuno è meglio tacere, quando rischiamo di distruggere un'amicizia o una relazione è meglio stare zitti, quando non conosciamo un fatto in profondità, un evento, è meglio stare zitti, quando rischiamo di alimentare il nostro io, il nostro egoismo, è meglio tacere, quando le nostre parole rischiano di tradire la fiducia di qualcuno, è meglio stare zitti, quando riceviamo una confidenza è meglio tacere. Insomma, come vedi, il silenzio è il sigillo, diciamo così, di autenticità delle parole, e Gesù ne è l'esempio. Non parlava se ciò che diceva non si realizzava. Quindi è opportuno che a ogni parola corrisponda un fatto. Questo è il concetto di verità.
0: A proposito di silenzio, lei ha citato poco fa Fiorella Mannoia, io citerei Zucchero, che diceva che il silenzio è la dieta dell'anima.
1: Esatto.
0: Allora, per concludere, Don Pasquale, ogni parola del Vangelo è come un seme che viene gettato nel terreno della nostra vita.
1: È verissimo. L'accento in questo caso cade sulla terra in cui il seme viene sepolto per morirvi, il terreno buono. Qui il richiamo di Gesù è evidente, è il paradosso del Salvatore, che è il Cristo morto, sepolto e risorto. Il paradosso di una fede che ama chi non è amabile, crede l'incredibile, spera l'insperabile. Questo è il senso profondo della parabola. E il paradosso ci ricorda che la vita non è linearità senza rotture, non è totalità senza mancanze, non è coerenza senza contraddizioni, non è luce senza ombre, non è regolarità senza incoerenza, ecco, non è logica senza simmetrie. La vita è fatta di questi alti e bassi, non è una linea orizzontale, ma è un'onda, una sinusoide, e con questi squilibri noi abbiamo sempre a che fare, perché sono in noi, negli altri, nella realtà, nelle nostre comunità parrocchiali, sono nei rapporti difficili che viviamo con gli altri, in famiglia, nelle incomprensioni dei nostri linguaggi, nelle distanze tra persone che pure vivono insieme da anni ma sono distanti, appunto. Ecco, queste cose sono il segno della nostra condizione misera, povera, sempre in ricerca, ma è qui che Cristo si è incarnato. E ora queste realtà costituiscono il paradosso in cui Cristo si è immerso e in cui noi siamo immersi. Lui condivide tutto con noi. Ecco, e Cristo non si vergogna, non rifiuta questa nostra condizione. Perché questo? Perché Lui è il germoglio, perché la sua croce è l'albero della vita, Lui è la goccia che spacca la roccia, la scintilla del fuoco nuovo, cioè lo Spirito Santo che fa nuove tutte le cose. Noi dobbiamo avere questa certezza assoluta. Cristo ha vinto il mondo, Cristo vincerà la nostra condizione misera, Cristo vincerà ogni guerra. Cristo è la nostra pace. Infatti, bellissimo il saluto del Papa appena si è affacciato dal loggione. Pace a voi, che è l'annuncio del Cristo risorto.
0: Penso di interpretare il pensiero degli ascoltatori. Felicissimo di aver ritrovato l'amico Don Pasquale Brizzi questa mattina. Grazie, grazie. Lei parlava delle parole, ma oggi le sue parole ci hanno arricchito. Avremo da riflettere su ciò che ci ha detto questa mattina. Don Pasquale, allora grazie. Ci risentiremo presto per altre riflessioni. Intanto io la saluto. Un abbraccio come al solito a tutti i suoi parrocchiani, perché sono
1: grazie.
0: Pochi e affezionati ascoltatori. Un bacio, certo, a tutti loro da parte mia. Buona giornata, Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Arrivederci.

termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Ancora da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo in fondo, la sua debolezza, è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e a ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole far ricominciare e riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così: da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano, ma se lui avesse avuto l'età canonica l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me, vuol dire, quando si perseguita la Chiesa si perseguita lo stesso Gesù, e questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il maestro divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, è può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato, e dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la

0: questione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
1: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
0: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
1: Ecco, è stato evocato il martirio: Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
0: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita, perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati, e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione, molto spesso incatenato, e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci

0: dicono che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi distratti da tante cose fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne in San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo. E tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa comunitaria, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e se necessario morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro in questo spirito una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza. Noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp, 335 12 43 722.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte, dalla sessione tecnica, abbiamo oggi niente meno che il nostro caro Damiani. Io avrei voluto che fosse DiCaprio, però lui dice di no, è Caprio semplicemente. Ecco, e oggi vogliamo approfittare della festa dell'indipendenza, 51 anni dell'indipendenza del Mozambico, per parlarvi un po', così fare una breve riflessione intorno a questo problema delle indipendenze dei paesi africani. In questo caso 51 anni per il Mozambico, ma complessivamente oltre 60 anni delle indipendenze dei paesi africani in generale. L'indipendenza cosa ha voluto dire per gli africani? Il periodo delle indipendenze da Amadou Kourouma, le soleil des indépendances, che oltre ad essere il periodo del diritto alla parola per gli africani che non avevano, nel linguaggio di Amilcar Cabral significava anche e soprattutto occasioni per aprire cammini affinché ogni bambino, donna e uomo africano, africana in Africa, ogni, diciamo così, dannato della terra possa essere ed esprimersi come un valore per servire il rispettivo paese, l'Africa e il mondo nella sua globalità. Ora, passati ormai quasi 60 anni di indipendenza, noi stiamo assistendo alla rottura paradigmatica nel continente africano in generale e in modo speciale nei paesi del Sahel rispetto al sistema mondo che dall'indipendenza ad oggi ha sempre orientato i paesi africani in generale. La domanda è: che coscienza storica ha potuto maturare la gioventù africana odierna in generale e quella del Sahel in particolare in questi anni, che tanto la porta oggi deliberatamente a denunciare nelle principali capitali del continente, sempre nello spirito del panafricanesimo, quelle che considera essere le nuove forme di colonizzazione, e chiedere nello spirito di Cheikh Diop, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Steve Biko, Sylvanus Olympios, Samora Moisés Machel e tanti altri martiri della politica e geopolitica del sistema mondo, un cambio di paradigma nei confronti del leone e del suo sistema mondo, arrivando addirittura oggi anche ad appoggiare colpi di Stato. È semplice passia o disperazione? Un nuovo movimento popolare panafricano si organizza dopo i 60 anni, ormai attorno anche dei militari che finalmente hanno osato ad opporsi apertamente allo strapotere del sistema mondo politico, geopolitico, economico e culturale del leone, ma senza mai mettere in dubbio, questionare l'amicizia tra popoli e soprattutto senza mai confondere i popoli coi loro governanti. Per questo motivo i vescovi africani, pur ribadendo la loro contrarietà al colpo di Stato
3: perché dicono la Chiesa si schiera a favore della democrazia. Tuttavia, guarda questo nuovo fenomeno nella prospettiva profetica, le considera avvenimenti messianici, perché contrastano con quelli degli anni 70 e 80, il cui obiettivo principale era l'acquisizione e mantenimento prolungato del potere. Al contrario, i recenti colpi di Stato sono caratterizzati da un intento in qualche modo messianico, presumibilmente volto a liberare la popolazione dalle ingiustizie e a porre fine al monopolio della ricchezza nazionale da parte di dinastie politiche consolidate e dei loro alleati internazionali. Last but not least, la popolazione in generale ha mostrato sostegno a questi militari golpisti, un'espressione di profonda frustrazione e rabbia per le ingiustizie. Ma che cosa abbiamo considerato fino ad oggi? Insomma, come diceva Kwame Nkrumah, se questo mondo ci nega la solidarietà sincera, abbiamo il diritto di chiedere almeno di lasciarci in pace con la nostra avventura. Ora è il caso di cercare di rendere omaggio a tutti quelli che si sono sacrificati perché noi oggi possiamo vedere un po' della luce del soleil des indépendances.

0: omaggio a tutti i caduti sin dall'epoca della schiavitù e transatlantica, passando per i caduti della colonizzazione, apartheid, zoomani, nella voce They Sacrifice Our Freedom. Ora, oggi uno dei paesi che più sta sulla scena di quasi tutti è il caso specifico del Burkina Faso. È un paese dove, che se ne dica, alcune cose ci dovrebbero far pensare in questo momento della lotta cosiddetta antiterrorismo. La popolazione si organizza volontariamente per dormire la sera nelle vicinanze del Palazzo della Repubblica, per vigilare, difendere il suo presidente, il capitano Ibrahim Traoré, il più giovane presidente a livello mondiale e il più ammirato dalla gioventù africana, afroamericana, caraibica e della diaspora, e che ha già sofferto oltre quasi una ventina di attentati alla sua vita. Siamo davanti ad un caso unico nella storia della politica mondiale. Popolazione che si organizza in maniera volontaria per proteggere il suo presidente, quasi non fidandosi più neppure della protezione militare a lui riservato. Che dire poi della straordinaria organizzazione nazionale, panafricana e internazionale? Tutte le principali capitali europee degli USA ne sono state coinvolte durante la manifestazione di solidarietà a Traoré in particolare, il 30 aprile scorso, dopo le assurde accuse del generale americano Michael Langle in qualità di capo dell'Africom nel Senato USA contro la sua persona e fondamentalmente contro la sua politica di resistenza economica. Mai visto una tale manifestazione di solidarietà in Africa e nel resto del mondo a favore di un dirigente negro africano. Ovunque, nei quattro angoli del pianeta Terra, una sola voce si è sentita e che diceva: dopo il caso Gheddafi, Sankara, Patrice Lumumba e tanti altri, non resteremo più inermi davanti a sempiterne false accuse lanciate come premesse per l'assassinato dei nostri dirigenti. Questi sono o no segni dei tempi? In questo senso i vescovi africani fanno appello ad un vero cambio di paradigma, di sguardo e narrativa nell'approccio, nella comprensione, nell'analisi e informazione di questo nuovo fenomeno di colpo di Stato del Sahel. Impassiti anche loro? Sta di fatto che la Santa Sede, attraverso la visita del segretario di Stato Pietro Parolin, ha portato la sua vicinanza al popolo burkinabè, incontrando il presidente Traoré nel Palazzo della Repubblica lo scorso 17 febbraio. Come varie volte sottolineato dal presidente Traoré, il Burkina Faso è un paese in guerra che sta cercando di ridarsi un'identità nazionale, ma soprattutto di recuperare il proprio territorio nazionale attraverso un meccanismo e un mito rivoluzionario fondativo prossimo a quello che Cabral e i movimenti di liberazione dei paesi africani di lingua portoghese chiamavano appunto democrazia rivoluzionaria. Ma tocca agli africani capire che bisogna uscire dalla logica della guerra. E da questo punto di vista ascoltiamo le parole di Papa Paolo VI.
1: Le rapport entre les peuples doivent être réglés par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.

0: tradizione africana.
1: Il recente sondaggio, condotto dalla rivista Jeune Afrique, ad appena 2 anni dalla creazione dell'AIS, ha infatti sorprendentemente confermato che oltre il 77% della popolazione dei paesi vicini al Sahel considera positiva, anzi molto positiva, questa iniziativa che hanno avuto i 3 paesi dell'Africa occidentale e quindi per l'Africa nella sua totalità anche. Questo sogno e questa iniziativa trova consenso sorprendente nei paesi come il Camerun, dove si è espresso 82%, il Senegal 69%, il Benin 78%, il Togo 84% e la Guinea-Conakry 80%. Eppure sorprende che anche davanti a tutto ciò si continua a rimanere sordi al grido delle popolazioni africane in generale e della gioventù africana in modo particolare, alla necessità di cambiare paradigma, preferendo sempre la logica politica e geopolitica della retorica, del cinismo civilizzato, dell'insulto e del disprezzo sistematico di un tempo nei confronti degli africani. Ora è chiaro, l'inferno è sempre l'altro incapace di uscire dall'infanzia della sua umanità nella quale dorme, per comprendere da solo la lume e la bontà politica e geopolitica del sistema mondo. L'altro che si lascia corrompere dalla propaganda dei nemici del sistema mondo. Una serie di accuse, di effetti senza cause. Che coraggio, che cecità, che ostinazione, ma soprattutto che insulto gratuito all'intelligenza degli africani costantemente infantilizzati. Forse il sistema mondo in questi oltre 700 anni di presenza nel continente africano è rimasto sempre troppo sicuro di se stesso, della sua forza fisica, della sua abilità tecnica. Non ha mai potuto maturare una benché minima coscienza e consapevolezza che anche gli dèi e i geni a volte perdono la spada in un combattimento, appunto perché in questo mondo ci sono soltanto 2 uomini perfetti. Uno è morto, l'altro non è mai nato. E che nel contesto africano, se è già difficile diventare amici in un anno, ma è facile offendere un amico o un'amica in appena un'ora. Insomma, nella vita bisogna avere 3 cose. L'umiltà di non sentirsi superiore a nessuno. Il coraggio di affrontare qualsiasi situazione. La saggezza di tacere davanti all'ingiustizia permanente praticata dagli agenti del proprio sistema mondo. In effetti, non è mai la vita che separa le persone. In questo caso, gli africani in particolare e le persone del sud globale in generale, dai restanti 20% della popolazione del sistema mondo. Ma la cattiveria, il cinismo civilizzato, l'ipocrisia, il tradimento, l'egoismo, la mancanza di rispetto. Insomma, se il tuo lume brilla più degli altri, sii felice, ma non persistere nel spegnere il lume degli altri per far brillare sempre il tuo e pretendere poi di poter vivere in coscienza pacifica con il resto del mondo, ignorando che anche loro sono esseri umani e come tali prima o poi reagiscono. Ed è quanto sta accadendo in Sahel e nel continente africano in generale.

I popoli africani sanno molto bene che altri paesi, soprattutto in questo caso la Cina, la Russia, la Turchia e gli altri, non sono perfetti, ma almeno dicono, a torto a ragione, non ci trattano da infanzia dell'umanità, parlano con noi, non sopra di noi o a nostro nome, e questa è già una rivoluzione. Insomma, come ricorda Thomas Sankara, noi africani abbiamo scelto di rischiare di essere liberi piuttosto che vivere eternamente da schiavi. Oggi questa scelta, a piccoli passi, quasi da tartarughe, la stiamo realizzando. Non stiamo cambiando padroni, stiamo semplicemente riprendendo il nostro posto nella storia dell'umanità. E il sistema mondo, invece di continuare ad incolpare gli altri, la Cina, l'Iran, la Russia e tanti altri, dovrebbe smettere di vedere gli africani e africane come eterni bambini da crescere e da dare lezioni di moralità, e l'Africa come eterno territorio di caccia. L'Africa è la culla della nostra umanità. Le sue immense ricchezze umane, naturali ed ecologiche in generale, appartengono in primis alla popolazione africana. Tocca a loro il compito di custodire queste ricchezze come patrimonio dell'umanità. Ecco, la terra che abitiamo è sempre nostra, ma è mia. Urge nei suoi confronti una nuova ecosofia che ricordi che i guai della grammatica dell'esistenza umana sono iniziati appunto il giorno in cui gli adulti insegnarono i bambini a dire io, mio, o peggio ancora, i noi altri versus voi altri.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità.
2: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. Vi lascio all'ascolto della puntata conclusiva di questa serie.
3: Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro viaggio nel testo del primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Questo testo sapiente, questa pedagogia che ci ha fatto partire dalla fede per farci vedere che la fede ha bisogno di atti, slanci, concretizzazioni, e queste concretizzazioni devono essere accompagnate e riempite di consapevolezza, di conoscenza, e questa conoscenza deve diventare disciplina, questa temperanza, e la temperanza deve diventare continuità. Questa disciplina non può essere occasionale, e questa disciplina costante diventa stile di vita, e questo stile di vita, vedevamo nella puntata precedente, è fraternità. Tutto ciò che è cristiano è fraterno. E questo è un punto di arrivo già grande, ma la prima lettera di Pietro, in questo versetto settimo, giunge al punto più alto. Bisogna aggiungere all'amore fraterno la carità, l'amore. Ecco, in una puntata non potremmo certamente esaurire il senso, la proprietà, il peso specifico di questa espressione. Dobbiamo un po' capire qui, all'interno di questo nostro percorso, cosa significa e ricordare le cose fondamentali. Dobbiamo ricordare appunto che il termine che viene usato, l'agape, è un termine greco abbastanza raro, che intendeva un certo tipo di amore che, appunto, quando i traduttori della 70, cioè dell'antica versione greca dell'Antico Testamento, dovevano esprimere l'amore come veniva diffusamente espresso, formulato all'interno dell'Antico Testamento, dovevano prendere questo termine perché non era ambiguo come altri termini greci. Dobbiamo capire appunto che tipo di amore è quello a cui si arriva con questo percorso, perché ne esistono altri. Allora ricordiamo questa distinzione di tre terminologie principali per l'amore nella lingua greca. L'amore classico greco è il verbo erotao, che è un amore passionale, possessivo, demonico, cioè l'uomo è come agito da un impulso che lo porta all'estasi. Il centro di questo amore è il piacere, il centro di questo amore è una estasi che può essere anche molto, come dire, etica, alta, divina, religiosa, ma comunque è centrato questo amore sul piacere. C'era poi l'amore più bello, che era l'amore del verbo fileo, che è l'affetto premuroso, caldo, affettuoso appunto, e selettivo, personale, diretto a qualcuno in maniera specifica. E poi c'era un verbo che veniva usato poco, agapao. Il verbo non era molto frequente e però aveva una strana natura. La sua etimologia, che ci fa dividere in tre parti la parola, aga, che vuol dire molto, apo, che è un movimento che va verso qualcosa, e la aggiunta del suffisso ao, che indica il tipo di verbo che crea una situazione, che indica una situazione, è situazionale. Allora il molto verso qualcosa è un movimento che non tende a apprendere, come è con Erotao, o a prediligere, selezionare, come è Phileon, no? È tendente a dare. Nello stesso tempo noi abbiamo il fatto che in ebraico il verbo amare è il verbo ahav. E già nel dirlo si sente il respiro, si sente proprio la realtà tipica di qualcosa che è l'aria che esce dall'uomo, il soffio che ha ricevuto da Dio, è lo spirito stesso di Dio, vedremo poi più avanti, ma l'amore è abbastanza il centro. Nell'Antico Testamento l'amore è personale, è relazionale, è poderoso e fondamentalmente appunto è verso le persone. Non è tanto usato questo termine per le cose ed è vitale. Può essere di due tipi: è profano immanente, cioè tocca l'istinto, il sesso, l'affetto, l'impulso, e può essere anche religioso. Ed è questo il cuore del rapporto con Dio. Cioè è il contenuto dell'alleanza, è il rapporto autentico con Dio, è fatto di atti religiosi e diventa sempre sociale, cioè tende a ripercuotersi su tutte le relazioni e Dio lo riversa sul popolo, non sui singoli. Questo è molto interessante. Il punto è che l'amore di Dio è orientato a tutto Israele. Se qualcuno viene amato con predilezione, viene eletto, è in funzione di tutto il popolo, non è mai una questione individuale. E dobbiamo vedere una cosa contemporaneamente, sempre stando all'interno dell'Antico Testamento: l'amore di Dio ha ben altra qualità rispetto a quello umano. Ci sono dei passi come il profeta Osea che dice: io sono Dio e non uomo, cioè io non amo come ami tu, tu smetti, io continuo, perché eterno è l'amore di Dio. Amare Dio a sua volta vuol dire stare nell'alleanza, cioè non è un amore sentimentale, è un amore fattuale, oggettivo, concreto, che si realizza negli atti d'obbedienza. Ecco, questa è la base, e dobbiamo anche rispondere in questo momento a delle idee un po' bislacche sull'amore. Noi pensiamo che l'amore abbia due polarità che, anche se inconsapevolmente, teniamo da conto un po' troppo. Da una parte che sia un sentimento, e questo è vero solo in parte. L'amore non è un sentimento e basta. Perché se è quell'amore lì, che è quel molto verso qualcuno, c'è il qualcuno che è lo scopo vero dell'amore, vale a dire il sentimento è solo parte dell'amore. Se l'amore non diventa atto che arriva all'altro, se è solamente intrinseco e non estrinseco, e allora non è amore. Quindi è un atto molto più che un sentimento, non scisso e non contrario al sentimento, ma il sentimento è una parte della realtà dell'amore. L'altra grande classe di malintesi sull'amore, che sono un po' più datati, sono quelli che riconducevano l'amore a un atto di volontà, a uno sforzo. Mi devo sforzare di amare. E qui il sentimento spariva del tutto, qui partiva del tutto l'origine dell'amore e diventava semplice fattualità. Ecco, questo pure è sbagliato. Nello stesso tempo, un amore sforzato, che è una costruzione, una fabbricazione di un'attitudine, suona falso ed è irreale. E infatti qui dobbiamo capire come funziona tutto questo e dobbiamo vedere nella prossima parte della puntata come il Signore Gesù risolve questo tema, come lo esplica e come arriviamo alla nostra seconda lettera di Pietro.

Logicamente l'amore è un tema centrale in tutto il Nuovo Testamento. Noi dobbiamo considerare alcune cose e ancora una volta rivediamo come potremo mai in una breve trasmissione esaurire questo tema. Gesù connette completamente l'amore fraterno e l'amore divino, cioè fra l'amore di Dio e l'amore dei fratelli c'è perfetta connessione. Questo non è così nuovo. In realtà già i rabbini dicevano queste cose, abbiamo dei testi bellissimi dei rabbini che preparano e sono antecedenti all'epoca di Gesù. Ma non c'è questa esclusività. Cioè, in Gesù l'amore risolve, spiega, centra, orienta tutto. Cioè, non c'è nessun atto che abbia riferimento al Signore Gesù e alla sua salvezza che non sia connesso col tema dell'amore. Cioè, il tema dell'amore ha una sua predominanza su ogni tipo di argomento. Togliamo l'amore, togliamo tutto, niente ha più senso. Qui è un po' il punto essenziale. L'amore in sé però ha una gerarchia netta. Mentre è connesso totalmente fra amore di Dio e amore dei fratelli, però l'amore esclusivo di Dio è primario e contiene il resto dell'amore. Cioè, non possiamo scindere l'amore dei fratelli dall'amore di Dio e il rapporto con Dio fonda il rapporto con i fratelli. Quindi, quando il rapporto con i fratelli è esente dalla sua radice in Dio, inizia a suonare falso e incompleto. Perché? Perché diventa amore umano e l'amore umano ha i limiti dell'uomo. Mentre qui la connessione con Dio ci permette di contemplare una cosa che, partendo da Dio, resta di Dio e resta con le sue qualità, ma è in noi. Questa è una cosa grandiosa. Qual è il nemico dell'amore, noi potremmo chiederci? Curioso, perché questo è un argomento che dovrebbe essere molto più approfondito di quanto potremmo fare in questo momento, un po' come tutti gli argomenti di questa trasmissione. Il nemico numero uno dell'amore è il denaro. Sorpresa, tutti avrebbero pensato altro, ma il nemico del rapporto con Dio, del servire Dio, dell'amare Dio, è l'amore alle cose. Infatti l'amore richiede distacco. Dobbiamo ritornare a quella matrice, quel verbo agapao che i cristiani prediligono usare, questo molto da me a te, questo movimento di quantità e di qualità che è oblazione. Quindi nell'amore il centro non è l'amante ma l'amato. Il centro è il bene dell'altro, quindi la regalia, la donazione, l'oblatività. Per questo il nemico è il pensiero ansioso, avaro. Noi crediamo che da una parte ci sia l'amore e dall'altra l'odio. No, da una parte c'è l'amore, dall'altra c'è il possesso. Per questo i cristiani hanno evitato accuratamente il verbo erotao, questo amore possessivo passionale, perché non poteva assolutamente esprimere ciò che veniva da Dio e che era una generosità infinita, commovente, straordinaria. La regola d'oro, tutto ciò che gli uomini volete che facciano a voi, anche voi fatelo a loro, che è espressa nel capitolo 7 del Vangelo di Matteo, non la si capisce come filantropia, ma secondo la parabola del buon samaritano la si capisce come accoglienza, che però è radicata in quel buon samaritano che è Cristo, che è colui che ci si è fatto vicino e ha versato i sacramenti, vino e olio, nelle nostre piaghe e ci ha curato e ci ha portato alla locanda che la Chiesa, il nostro compito è prenderci cura delle persone che Dio ama e saremo ricompensati al ritorno
di questo samaritano che ha capacità di tornare come Cristo che tornerà alla fine della storia. Il punto è che se il nemico è il possesso e la sua attività autentica è la cura dell'altro e il centro dell'altro, dobbiamo capire che in questo amore, pur suonando in questa maniera, non ci sono utopie o sentimentalismi. Tutto viene tagliato alla radice dalle persecuzioni con cui viene espresso spesso nei sinottici la condizione, l'impatto di valutazione. L'amore veramente compare quando compare la croce, quando compare la difficoltà, quando compare ciò che mette colui che segue Cristo nelle condizioni di essere in difficoltà, in opposizione. Ecco, questo verifica che l'amore di cui stiamo parlando ha capacità di essere più forte del nulla, del male, della morte stessa. E infatti questo amore è nuovo, non è lo stesso dei pagani, è solo in Dio, che è eterno e che può amare oltre la morte, compare questo amore. Di fatto, nei Vangeli di Luca, Matteo e Marco, cioè i sinottici, si usa poco il verbo agapao e molto tutti i termini che fanno riferimento alla misericordia, alla compassione. Cioè, attraverso questa chiave, noi vediamo che è il perdono la radice dell'amore di Dio in noi, la sua misericordia, l'esperienza di un amore scandalosamente paziente nei nostri confronti, genera il nuovo amore, quello che solo Dio può mettere in noi. Ma notiamo una cosa che ci servirà fra poco: chi è l'amato per eccellenza? È Cristo. Nei sinottici compare che Gesù è l'amato. Tutto ciò che spiega la sua missione è contenuto, per esempio, nella scena del battesimo, dove Gesù è l'amato, il Padre lo ama. Questo spiega tutto di Cristo, perché Cristo ci ama tanto, perché è l'amato, perché lui corrisponde all'amore del Padre. E infatti possiamo venire a San Paolo, che nelle sue lettere pone l'amore di Cristo, lui si ne parla proprio tanto esplicitamente, come radice di tutto. La radice di tutto ciò che è cristiano è l'amore di Cristo, ma l'origine di questo amore è il Padre. Cioè niente di ciò che è cristiano può essere separato da questa origine. Se un atto singolo cristiano, come dicevamo nella trasmissione precedente,

un'elezione dell'uomo straordinaria e meravigliosa che mira all'uomo nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo che ha l'amore di Cristo. Non è diverso per forma, non è diverso per caratteristiche, è diverso perché anche lui è diventato l'agapetos, cioè l'amato. Anche lui è l'amato. L'uomo è nuovo perché è amato. Questo ci connette con Giovanni, dove comparirà il discepolo amato, che è il vero discepolo di Cristo, è colui che conosce l'amore perché è stato amato, ed è colui che annunzia il Vangelo, è colui che ci dà testimonianza. Ma prima ancora dobbiamo considerare che in Paolo l'amore è ciò che c'è in mezzo fra il momento in cui veniamo salvati e la vita eterna, cioè ciò che ci porterà dalla redenzione, dal battesimo, fino al cielo è l'amore, la strada che porta al telos, alla meta. Quindi ci resta di vedere un pochino cosa è questo amore nella letteratura di Giovanni e quindi cosa significherà nella nostra lettera.

Il Vangelo di Giovanni sottolinea che l'amore del Padre verso il Figlio è la luce di tutto, cioè tutto parte da Dio Padre, che esplica, attua la sua paternità generando, non creando, della sua stessa sostanza il Figlio. E questo Figlio è il nostro Signore, ma Lui è nostro Signore in quanto della stessa sostanza del Padre, e quindi è colui che ha ricevuto tutto. Quindi l'essenza di Cristo è la gratitudine. Lui vive perché è amato, come abbiamo già detto, e l'amore del Figlio verso il Padre contiene tutto l'amore per noi. Cioè il Padre genera il Figlio e lo ama come noi non possiamo dire con parole umane, e il Figlio ama il Padre e per amarlo ama noi, compie la sua santa volontà che è orientata alla salvezza, la gioia, la redenzione di noi povere creature per quello che siamo. L'amore fraterno che noi ci usiamo fra di noi è ciò che chiude il cerchio del rapporto fra il Padre e il Figlio. Noi entriamo dentro le robe appunto che ci sono fra il Padre e il Figlio, dentro la Santissima Trinità, secondo un amore che è più grande del nostro pure, appunto, si esplica in cose molto concrete, si verifica nelle persecuzioni, è distacco dai beni, è fedeltà alla sua parola. Ma dobbiamo ricordare che la prima lettera di Giovanni dice: non siamo stati noi ad amare, ma Cristo ci ha amato, Dio ci ha amato, appunto. Tutto questo parte da Dio. L'amore di cui parliamo è un'opera di Dio in noi. Noi abbiamo da lasciarci prendere, coinvolgere da questo amore. Guardiamo un pochino al percorso fatto. La nostra fede, che è la nostra fiducia, il nostro abbandono, il nostro poggiarci in Dio, ha bisogno di slanci, di consapevolezza, di disciplina, di continuità, di stile, si esplica nella fraternità, ma tende tutto all'amore. Se non è qui che arriva, non è arrivato da nessuna parte. Tutto questo percorso, con questa ultima parola, la carità, che è appunto la forma italiana che abbiamo di esprimere un amore un po' diverso, un amore che non è l'amore istintivo, spontaneo, possessivo che gli uomini tendono ad avere nella loro immaturità e nella loro incompletezza. Ecco, questo amore è il centro di ogni percorso. Non è nessun perfezionismo quello che ci interessava raggiungere, non è

0: nessuna migliore condizione o miglior sicurezza spirituale o cose di questo genere o tutte le altre mete che ci possono apparire, solo l'amore che Dio può mettere in noi. Questo è lo scopo di tutto, tutto il resto è vanità.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita a causa mia la ritroverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta in quanto profeta riceverà la ricompensa di un profeta. Chi accoglie un giusto in quanto giusto riceverà la ricompensa di un giusto. Chi avrà dissetato anche con un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli in quanto discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Nella tredicesima domenica del tempo ordinario, il Vangelo secondo Matteo ci propone ancora un brano dal capitolo 10, cioè dal discorso missionario. È una antologia di versetti con cui Gesù presenta una serie di consigli rivolti ai discepoli. Sono formule di tipo sapienziale che rivelano una realtà profonda e consigliano un particolare atteggiamento. I primi logia, cioè detti sapienziali di Gesù, sono caratterizzati dal concetto di dignità. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Intende dire Gesù, non può essere mio discepolo, non è adatto. Se mette prima di me gli affetti del passato, padre e madre, e poi continua, gli affetti del futuro, figlio o figlia, e poi l'attaccamento a se stesso nel presente. Chi non prende la propria croce, cioè non rischia la pena di morte per seguirmi, non è adatto a fare il discepolo. Gesù intende dire che l'adesione a lui deve venire prima di ogni altro amore. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. È paradossale. Chi cerca di salvare se stesso si rovina. Al contrario, chi ha il coraggio di perderla, mettendola al servizio del Signore, si accorgerà di trovare la propria vita, di averci guadagnato. Un'altra serie di detti è incentrata sull'accoglienza. Chi accoglie voi, discepoli, accoglie me, che sono il Maestro. Non solo, ma chi accoglie Gesù accoglie Dio Padre che lo ha mandato. Chi accoglie un profeta perché riconosce che è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto perché apprezza la sua giustizia sarà a sua volta ricompensato come una persona giusta. Anche un solo bicchiere d'acqua fresca dato a un piccolo, a una persona semplice, ma perché discepolo di Gesù, non perde la ricompensa. Un bicchiere d'acqua è poca cosa, ma acqua fresca non è così comune ed è un segno di cortesia e di gentilezza. Dare ad un piccolo, ad un semplice, ad un debole, ad un povero, un gesto povero ma cortese merita ricompensa. Sono formule sapienziali con cui Gesù invita ad essere coraggiosi, coerenti, generosi nel dare. La prima lettura, che abitualmente nel tempo ordinario è collegata col Vangelo, ci presenta infatti un episodio di generosità premiata. Dal secondo libro dei Re ascoltiamo il racconto che ha come protagonista Eliseo, un grande profeta del regno di Israele, vissuto intorno all'800 avanti Cristo, un uomo itinerante che è stato accolto da una illustre donna di Sunem, la quale non solo lo accoglie in casa propria, ma progetta di costruirgli una stanza, fa un ampliamento della propria casa in modo tale da accogliere abitualmente il profeta quando passa. E questa accoglienza generosa e ospitale produce un effetto di vita. Il profeta si domanda: come posso ricompensare la generosità di questa donna? E il servo gli suggerisce: non ha figli, sicuramente desidera avere un bambino. E il profeta allora, con la sua capacità di intercessore, ottiene la grazia della maternità. Ripasserò l'anno prossimo e tu, dice alla donna, stringerai un figlio tra le tue braccia. È un po' come nell'episodio di Abramo, che aveva accolto i tre divini ospiti alle querce di Mamre, come racconta il libro della Genesi. L'antico padre, ospitale nei confronti di Dio, sente rinnovare con una scadenza precisa l'anno prossimo la promessa di avere un figlio. E l'anno seguente Abramo tiene fra le braccia il figlio Isacco. E così la donna di Sunem, avendo accolto generosamente un profeta, ottiene come ricompensa di generare la vita. La disponibilità a dare fa fiorire la vita. Canterò per sempre l'amore del Signore. Così inizia il Salmo 88, un testo molto lungo e problematico, un testo che contesta la teologia tradizionale e si lamenta con il Signore perché apparentemente non ha mantenuto la parola. Ma nei primi versetti che ci sono proposti per la preghiera liturgica si ribadisce l'insegnamento tradizionale: l'amore del Signore dura di generazione in generazione e io voglio far conoscere la sua fedeltà, perché il Signore ha un amore edificato per sempre. La sua fedeltà è stabilita nel cielo. Cioè, il Signore dice e mantiene. Se ha promesso la ricompensa anche per un solo bicchiere d'acqua fresca, mantiene la parola. Accogliamo la sua promessa. Diventiamo generosi nel seguirlo e nel servirlo, sicuri che serviamo un padrone che paga molto bene. La seconda lettura, come sappiamo, è indipendente. Stiamo leggendo la lettera ai Romani. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il cuore del capitolo 5 col tema del peccato originale, superato abbondantemente dalla grazia di Cristo. Oggi il capitolo 6 ci suggerisce la grande applicazione al mondo cristiano. Il superamento della colpa originale avviene attraverso il battesimo. E il battesimo è l'unione al mistero pasquale di Cristo. Morti e sepolti con Cristo, con Lui risorgiamo a vita nuova. Perché possiamo camminare in una vita nuova? verbo camminare nel linguaggio biblico indica la morale, il comportamento. Siamo diventati figli, siamo risorti con Cristo. Di conseguenza possiamo camminare in una vita nuova, cioè comportarci in modo degno di Gesù. Possiamo comportarci come Gesù, amandolo sopra ogni cosa. Egli morì per il peccato una volta per tutte. Ora vive e vive per Dio. Così anche voi. Consideratevi già morti, siete morti al peccato, ma siete viventi per Dio in Cristo Gesù. Siamo degni di Gesù se viviamo per Lui, lo accogliamo veramente e lo imitiamo con una vita generosa.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
2: Carissimi amici che ci ascoltate, un saluto a voi tutti da Vincenzo Lagognata e bentrovati. Mi trovo assieme a Giovanni Corallo, che 29 giugno 2026 alle ore 20 verrà ordinato presbitero presso la diocesi di Ragusa. Saluto e ringrazio Giovanni per essere qui con noi.
3: Grazie a te Vincenzo e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Giovanni, allora iniziamo un pochino parlando del tuo percorso vocazionale anche nel periodo dell'infanzia.
3: Sono nato in una famiglia rigorosamente cattolica. Il fratello di mio papà era sacerdote che viveva con noi in famiglia. Poi anche di antica tradizione cristiana, perché anche un prozio che era Monsignor Iacono, vescovo di Caltanissetta. E quindi un po' insomma in casa ovviamente così respirava un po' un clima abbastanza cristiano. Solo che insomma io è come dire come se fossi stato quasi un po' insomma la pecora nera della famiglia. Perché ecco fino all'età di 24-25 anni ecco non frequentavo la chiesa, non andavo a messa. Anche la stessa cresima l'ho fatta da adulto, ma più spinto non per un senso di forte religiosità, perché ecco, mi trovai così in un contesto in cui alcuni amici che hanno fatto la cresima da adulti, e quindi insomma ecco, come dire, l'ho fatto più per una motivazione quasi di sentirmi in sintonia anche con quelli della comitiva che avevano fatto questo passaggio, che non insomma per un motivo rigorosamente di fede. Le cose poi invece cambiarono dopo la morte di mio zio Monsignor Corallo, di cui porto ovviamente sia il cognome e anche il nome, in cui cominciai a percepire già dei primi segnali orientati ad abbracciare il sacerdozio. Proprio perché in quegli anni volevo fortemente allontanare questa, diciamo ecco così, vocazione che sentivo interiormente, cominciai a pensare come poter fare per distaccarmi un po' da questo. Vedendo che non riuscivo, perché interiormente sentivo sempre questa forza interiore che mi spingeva, pensai di andare a parlare con dei sacerdoti che avevano abbandonato il ministero. Ne contattai due che li conoscevo, perché con mio zio e quel sacerdote ovviamente tante volte venivano a casa, si conoscevano e altro. Però ecco anche questo passaggio di confrontarmi con questi due sacerdoti che avevano lasciato il ministero, mi accorsi un po' che non sortì l'effetto che io da parte mia speravo, di non sentire più quella forza interiore di abbracciare il servizio. Al che la cosa che pensai di fare cos'era? Intanto scrivermi alla scuola di teologia per un attimino capire meglio, insomma approfondire un pochettino qualcosa. E lì parlai allora con Monsignor Rizzo, il quale mi disse: noi scuola di teologia attualmente non ne abbiamo, l'unica scuola è quella del seminario che forma i futuri sacerdoti. E visto questo tuo orientamento, cioè senza che deve minimamente condizionarti, intanto inizia a studiare assieme agli altri seminaristi. E quindi la mattina, anche se in maniera un po' altalenante, frequentavo la scuola di teologia del seminario. E il primo anno cominciai a farlo nell'89-90. Intanto nel frattempo era già deceduto mio papà, e quindi con mio fratello dovetti un po' un attimino ecco prendere le redini dell'attività di famiglia, per cui anche con un po' l'andare avanti negli studi c'era un andamento così un po' fluttuante. Quella forza interiore notavo che di anno in anno cresceva e si robustiva sempre di più, tanto che quando arrivò quasi alla fine dell'episcopato del Monsignor Rizzo, parliamo del 2001, lui mi disse, dice, ma visto che in effetti ormai ti mancano poche materie, perché non cerchi di completare sti studi, così già io da parte mia sarei pronto e disponibile a ordinarti sacerdote. Poi ci fu l'avvicendamento con Monsignor Paolo Urso nel 2002. Alcune situazioni legate sia all'attività di famiglia e sia anche da un punto di vista personale di salute mi portarono però ancora a rallentare un po' questa decisione, sia per quanto riguarda, quando mi è risaputo che a Ragusa nel 2005-2006, quando arrivarono i centri commerciali, crearono un fortissimo squilibrio da un punto di vista economico. E quindi anche da un lato pure la decisione che avevamo preso con mio fratello di traghettare l'azienda di famiglia in una location completamente nuova, più moderna, più grande, insomma creando uno showroom adeguato ai tempi, sempre per contrastare i centri commerciali che già da lì a poco avrebbero aperto i battenti. Intanto ci fu una situazione un po' in cui da un punto di vista di studi ebbi un po' di difficoltà ad andare avanti, sempre legati un po' agli equilibri commerciali che un po' con l'arrivo della grande distribuzione creò anche per noi delle divergenze fra quote di mercato che si andavano a perdere, insomma altri contesti analoghi. Alla fine riuscì in ogni caso a poter concludere quel percorso di studi. Mi mancavano solo ormai proprio pochissime materie, però purtroppo poi ci fu il problema con Monsignor Cutitta, quindi il vescovo successivo a Monsignor Paolo Urso, in cui quella scuola di teologia fu sospesa. Quindi mi venne consigliato di iscrivermi all'Università La Santa Croce all'Apollinare a Roma per completare questi studi. Purtroppo in quel contesto accade un'altra situazione, che intanto tutti gli studi che avevo fatto antecedentemente l'istituto non li validò, perché intanto erano passati più di 20 anni. E quindi mi sono ritrovato a Roma, come dire, come a volte il gioco del Logan, che uno pare che sta arrivando alla fine e poi si trova con diverse caselle indietro. E quindi a dover ridare tanti esami, certamente, materie un po' zumecco che anche se apparentemente uguali, però docenti differenti, ovviamente anche gli studi di ogni singola materia avevano un'impostazione un pochettino modificata. E quindi ricominciai quasi, se non dire proprio un zumecco da zero, comunque ricominciai un po' zumecco un'altra volta. Successivamente, quando ci fu l'avvicendamento tra Monsignor Cutitta e Monsignor La Placa, Monsignor La Placa, conoscendo tutta questa situazione mia che veniva un po' abbastanza da lontano, mi disse che forse era opportuno qua completare un piano di studi, come dire un po' zumecco essenziale, proprio per cercare almeno di garantire la formazione teologica adeguata, ovviamente al servizio ministeriale. E in ogni caso, nel breve, potevi iniziare a darmi l'ordine sacro del diaconato. E quindi ecco, l'anno scorso, a fine marzo del 2025, quindi ho ricevuto l'ordine del diaconato e ora sono qua pronto per ricevere il secondo grado dell'ordine.
2: Per quanto riguarda il percorso che ti ha portato al diaconato, in questo periodo di tempo, in questo anno, qual è stato il tuo servizio nei confronti della Chiesa di Ragusa?
3: Intanto il Vescovo già dal 2002 mi ha affidato il servizio di economo diocesano. Da un punto di vista pastorale mi ha assegnato alla parrocchia Maria Regina per svolgere sia prima del diaconato e sia dopo il diaconato, mi ha confermato di restare lì in parrocchia. E poi anche come vita comunitaria mi ha inserito nella comunità della Casa del Clero di Ragusa, più ecco altri servizi un po' occasionali che a volte magari così, anche se in maniera un po' sporadica, svolgo sempre a servizio della diocesi.
2: Come diacono, che tipo di realtà hai notato nella diocesi di Ragusa?
3: Intanto una cosa molto bella, il vivere una dimensione comunitaria all'interno dei diaconi. E quindi anche questa è stata una cosa molto bella. Cioè, un conto è magari conoscere il singolo diacono così, in maniera un po' sporadica nelle celebrazioni quando ci si incontra. Un altro invece è vivere quei momenti di spiritualità, a volte di ritiro, di formazione, che durante l'anno la comunità diaconale ovviamente si impegna a svolgere, sia da soli, sia quelli che sono sposati anche insieme alle loro mogli.
2: A breve, dicevamo, ci sarà l'ordinazione presbiterale. Allora, questo percorso che diciamo si è costruito nel corso degli anni, rimandato più volte, ma evidentemente la meta finale per volontà divina diciamo voleva portare a questo, quale tipo di impegno ora presuppone nella realtà ecclesiale della nostra diocesi?
3: È sicuramente qualcosa di ancora più incisivo e determinante per quanto riguarda la pastorale, perché anche l'essere sacerdote significa impegnarsi 24 ore su 24 a tempo pieno totale e libero, ovviamente a servizio di quella comunità che il vescovo andrà a decidere. E quindi da questo punto di vista ecco, attendo indicazioni da parte del vescovo, che probabilmente a breve, dopo l'ordinazione, mi darà indicazioni in tal senso.
2: è stato raccontato tutto il percorso che ti ha condotto, diciamo, alla chiamata verso il sacerdozio, le varie difficoltà che hai incontrato nel cammino ti hanno irrobustito, ti hanno portato spesso, quasi, ecco, come dicevamo, a mettere da parte la vocazione per altro, come ti hanno fatto progredire, diciamo.
3: Momenti di sconforto, momenti a volte di delusione, quando uno, ecco, ci si rende conto che certe volte la strada è in salita, ma è come se avessi dovuto fare per certi versi una sorta di alpinismo. Però grazie a questo, guardandoli magari con un occhio un pochettino più distaccato dal momento quando si verificavano, mi sono accorto che sempre in maniera continuativa c'è sempre stata sempre con quella forza interiore che non mi ha mai abbandonato. E questo è quello che ancora di più mi ha fatto percepire la certezza, la sicurezza in effetti, ecco, di una vocazione che non è qualcosa di assolutamente umano, ma veramente qualcosa di soprannaturale che uno vive in se stesso. E anzi, proprio tutto questo tempo che è passato, ancora di più mi ha fatto percepire veramente l'origine divina della vocazione.
2: Abbiamo parlato di recente del sinodo e di tutto quello, insomma, che comporta una chiesa sinodale. Allora ti chiedo, il ruolo del sacerdote in una chiesa sinodale, in una comunità, quale può essere? Come può aiutare la propria comunità a crescere e a migliorare nell'accoglienza e soprattutto nel portare anche fuori il messaggio di Cristo?
3: La Chiesa fonda le proprie origini proprio su una Chiesa sinodale, perché Cristo, quando fonda la Chiesa già come primo nucleo sugli Apostoli, è già una Chiesa che fa comunità. Anche quando le vicissitudini storiche portano gli apostoli poi a staccarsi, ad allontanarsi da Gerusalemme, però non vivono in maniera isolata quasi dai eremiti, ma all'interno dei posti in cui la provvidenza li porta, ovviamente lì si creano già quelle comunità cristiane sotto la loro guida. Quindi già dalle origini la Chiesa nasce come comunità che opera a servizio dei fratelli e delle sorelle. Oggi, ovviamente, se ci catapultiamo immediatamente al nostro tempo, viviamo un contesto molto, ma molto differente da quello delle origini. Però la materia, quella essenziale, importante, che sono gli esseri umani, sono sempre gli stessi, al di là delle vicissitudini storiche o dal contesto sociale, politico, geografico in cui ci si trova a vivere. Ecco, credo che il sacerdote di oggi deve incarnare questo cambiamento, perché si trova a vivere nel tempo quel contesto e quindi cercare di viverlo assieme a quella comunità in cui il vescovo ovviamente ti ha assegnato.
2: Saluto e ringrazio Giovanni Corallo per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che hanno avuto anche la pazienza di ascoltarmi.
2: Un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata e assieme a Giovanni vi invitiamo a partecipare alla celebrazione eucaristica del 29 giugno 2026 alle ore 20 presso la Cattedrale di Ragusa, in cui Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa ordinerà Giovanni come presbitero nella nostra diocesi. Un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata e buon proseguimento con l'ascolto dei programmi della nostra emittente.
1: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
0: A tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Davide Rondoni, autore di Sette canti contro lo scontento. Ben trovato.
1: A voi.
0: Sette canti contro lo scontento è un viaggio nel malessere contemporaneo. Lo scontento è descritto come un mostro che divora le donne e gli uomini del nostro tempo. È subdolo, ma allo stesso tempo invisibile, perché a volte si maschera dentro una falsa felicità, come ad esempio il mito dell'individualismo, oppure quello là dell'indifferenza che troviamo nel mondo. È un qualcosa di paradossale, perché non amiamo lo scontento, ma in un certo senso lo alimentiamo.
1: Sì, credo che sia un problema che nel nostro tempo e in questa parte del mondo, non dovunque, è abbastanza evidente, cioè avere tante possibilità e tante risorse per una vita agiata, per una vita facile anche per certi aspetti, e però un sentimento di scontento diffuso e di lamento molto diffuso. Nel titolo la parola scontento è con la maiuscola, perché come voi capite bene c'è un aspetto anche metafisico di questo: il grande scontento è il diavolo, perché voleva vincere e ha perso, no? Quindi il grande scontento è lui. E però questa è una scontentezza che si diffonde anche nella vita delle persone quando si affidano probabilmente a qualche cosa che sperano sia la gioia e non lo è.
0: Il viaggio comunque non è solo metaforico all'interno del libro, ma è proprio reale. Ci sono tanti paesaggi, ci sono tante città, tantissimi incontri, tantissime persone. E il viaggio viene visto come una forma di attraversamento pieno della vita, ma anche di trasformazione per combattere lo scontento. E opporsi richiede però un allenamento dello sguardo, un'apertura del cuore e anche il nutrimento dell'anima.
1: Credo che quello che occorre soprattutto sono gli amici giusti, cioè per fare il viaggio della vita puoi sbagliare tante cose, ma non devi sbagliare gli amici, quindi questo credo che sia la prima vera risorsa da cui può nascere, come dicevi, un allenamento dello sguardo, una certa attenzione, perché gli amici te la mostrano, te la insegnano, te la richiamano. Però credo che la prima risorsa per un viaggio vero nella vita sia l'amicizia. E poi la vita è un viaggio, perché se non è un viaggio cos'è? Una pallina da flipper buttata in mezzo che fa di qua e di là, accende qualche lucina e va in buca? Non è molto esaltante. Bisogna decidere se la vita è un viaggio o un flipper.
0: Per combattere lo scontento lei propone, facendo riferimento anche a San Francesco d'Assisi, la vera Letizia, la Letizia di cui ha parlato e ci ha trasmesso Francesco. Quando percepisce la Letizia?
1: Quando mi accorgo che la vita è fertile, perché la parola Letizia viene dall'etame, la eta, fertilità. Quando mi accorgo che la vita è fertile, anche se non va tanto bene, anche se le cose non sono come voglio io, se le persone che ho intorno non sono magari come voglio io, però mi accorgo che c'è Letizia quando la vita rimane positiva, nel senso di una fertilità espressa in opere, in azioni, in amicizie.
0: Facendo riferimento sempre a San Francesco d'Assisi, che ci ha lasciato anche la fraternità, cioè chiamare i nostri parenti, i nostri amici, le persone che incontriamo nel mondo, fratello e sorella. La fraternità è veramente qualcosa che fa venire fuori l'intimità della relazione e quindi ci invita all'autenticità dell'amore. Vorrei un suo pensiero su questo.
1: La fraternità per San Francesco dipende dal fatto che c'è un padre unico, altissimo, onnipotente e buono. Altrimenti la fraternità diventa uno sforzo a volte che è un po' penoso. Per questo il riconoscimento della fraternità con gli altri è semplicemente un atto di umiltà. Gli altri sono creature come te, di poveri pirla come te, quindi è più facile essere fratelli. Se uno si considera un po' di più che un povero pirla, più difficile essere fratelli. Quindi in Francesco la fraternità si fonda su un senso di figliolanza. Se non c'è questo, la fraternità diventa anche un po' uno sforzo a volte difficile.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Don Marco Ulto, coordinatore nazionale del progetto Policoro. Ciao Don Marco, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao a tutti, salve, è un piacere condividere questo spazio insieme a voi e sono tutto vostro.
1: Solo per qualche nota di contesto, ricordiamo il progetto Policoro è quella iniziativa promossa dalla Chiesa italiana che nel tempo in qualche modo ha contribuito a formare dei giovani tanto dal punto di vista spirituale quanto dal punto di vista culturale ed economico affinché si mettessero al servizio delle chiese locali e poi della Chiesa in generale e accompagnassero i propri coetanei che in qualche modo erano desiderosi di intraprendere un'attività lavorativa. E oggi questo progetto Policoro, Don Marco, ha compiuto 30 anni. Tu ne sei diventato il referente nazionale e ti chiedo quali sono, secondo te, i risultati più significativi che il progetto Policoro ha raggiunto in questi 30 anni.
2: È una domanda molto interessante, potrei dire quasi da $1 milioni, però cerchiamo insieme di indagare. In questi mesi, così come dicevi, ho raccolto l'eredità di questi 30 anni. Prima di me c'è stato Don Ivan che per gli ultimi 3 anni ha condotto un progetto Policoro dal punto di vista nazionale, proprio così come oggi capita a me. E ciò che raccolgo è in un momento anche di cambiamento, dove magari siamo chiamati anche a fare sintesi, mi sono dovuto un attimo fermare e non arrendermi ad una tentazione. La tentazione delle volte rispetto al progetto Policoro è qualcosa che crea posti di lavoro, ma in realtà non è niente di tutto questo, è qualcosa che contrasta esclusivamente il problema occupazionale nel sud dell'Italia, non è cosa assolutissimamente vera. Che cosa allora è stato ed è, vuole essere il progetto Policoro e ovviamente Generazioni in Rete? Sicuramente ancora non un laboratorio ma uno spazio di rete comunitaria, e ciò che raccolgo è sicuramente l'importanza di questa rete relazionale ecclesiale che ha aiutato giovani in questi ultimi 30 anni a trovare il proprio posto nel mondo e a vivere soprattutto anche la dimensione lavorativa come dimensione vocazionale e rispondere a quella chiamata che Dio fa a ciascuno di noi e, come dire, mettere all'interno della dimensione lavorativa un'anima e considerare il lavoro non soltanto come un banale profitto, ma come utile, cioè come costruzione del bene comune. E allora quello che posso raccogliere in questi 30 anni e racchiuderlo è sicuramente in una rete relazionale che ha continuato e continua ad investire nel cuore e nell'intelligenza delle persone, in questo caso dei giovani, e la possibilità di vivere il lavoro come spazio di santificazione, come costruzione del regno di Dio nel qui ed ora della nostra storia.
1: Permettimi di dire solo una cosa: è vero che tu hai raccolto un'eredità, anche un'eredità importante, che è quella appunto di Don Ivan, però devo dire che grazie alla tua sensibilità hai abbracciato in maniera lodevole quella che è l'anima, no, proprio del progetto Policoro. Lo dico in primis da animatrice di comunità senior e anche da spettatrice, diciamo così, esterna. Voglio anche chiederti, ci sono dei dati o delle storie che tu hai conosciuto e che in qualche modo reputi emblematiche, non so, imprese, cooperative, eccetera, che riescono a riassumere quello che è il cammino del progetto Policoro e di questi 30 anni?
2: Sì, ce ne sarebbero tante, ma così proprio vi rimando subito nell'immediato. Ad esempio mi ritorna alla mente e al cuore Gilda Falcone con Molise Wow, una cooperativa che gestisce anche quelli che sono i beni ecclesiastici e quindi mi ha fatto la possibilità non solo di un museo diffuso ma di un albergo diffuso. Molise Wow esiste, cioè nel senso di dire noi ci siamo, abitiamo il territorio. E la cosa bella che mi porto dietro dalla storia di Gilda, ad esempio, è che quando loro all'inizio si presentavano presso le banche per avere capacità di accedere magari a dei fondi, dicevo, voi non siete bancabili, il vostro progetto non è bancabile. Però ciò che alla fine hanno compreso è che in realtà loro non dovevano essere bancabili, loro dovevano essere credibili su quel territorio. E allora attraverso la loro anche insistenza, visione, sono diventati credibili sul territorio e poi sono anche diventati bancabili, perché hanno escluso e hanno dato al lavoro la possibilità di non trasformarsi nel classico posto fisso che tante volte nella cultura italiana probabilmente si è affacciato, quindi si è affacciato anche nel cuore dei nostri genitori, ma di essere visionari, quindi ha dato la possibilità al lavoro di uno spazio di creatività. Mi viene in mente ad esempio la storia di Mattia Nigro, di Roseto Capospudico, che è andato via dalla sua Calabria, ha studiato, ha raccolto le sue competenze, poi è volato dall'altra parte del mondo, in Latin America, ma sentendo forte un richiamo alla terra che non è un richiamo nostalgico, è un richiamo di dire quel territorio ha bisogno ancora di voci profetiche, allora bisogna ancora che la profezia di quel territorio possa essere raccontata. Allora Mattia ha coniato, anche per la dimensione di quelle che possono essere pensate e definite come aree interne, non solo il tema della ripanza, quindi restare sui territori, ma della ritornanza. Lui è ritornato, ha preso in mano un valore del suo territorio, tra tante, ad esempio la Rosa Damascena, dove poi in questi giorni, in questi mesi, sta costruendo insieme ovviamente al resto della comunità, perché ha coinvolto la comunità, un labirinto di queste rose per il recupero di questa rosa. E senza l'intuizione di Mattia, questa rosa e questo valore si sarebbe comunque perso. E allora ciò che chiediamo e ciò che desideriamo è che anche Generazioni in Rete, così come è stato il progetto Policoro, possa valorizzare quelle che sono le profezie, le bellezze e la cultura dei territori, ma soprattutto la bellezza che abita nel cuore delle persone che abitano i territori.
1: Ci spieghi che cos'è Generazioni in Rete?
2: Anche qui dobbiamo mettere un punto. Non stiamo chiudendo il progetto Policoro. Quello che mi piace dire è che Generazioni in Rete in realtà era già inserito in quello che è il progetto Policoro. Generazioni in Rete narra di queste generazioni che sono succedute nel tempo. È anche una parola composta, generazioni, generare azioni, quindi dice la generatività del progetto Policoro, vuole narrare, raccogliere la generatività del progetto Policoro e che vuole diventare ancora di più azione sui territori e lasciare quella traccia di bene che il progetto Policoro ha saputo dare e che Generazioni in Rete ha il compito di trasportare verso il futuro. E non solo c'è un cambio di logo, un cambio di nome, ma insieme a partire dall'ascolto dei territori abbiamo individuato tre ambiti di formazione. Il primo anno, ovviamente, resta tutto su una dimensione di un triennio. Ogni diocesi che aderisce a Generazioni in Rete aderisce per 3 anni, quindi ci sarà un primo anno, un secondo e un terzo anno come animatore di comunità. E l'animatore di comunità al primo anno viene sempre chiesto di scoprire qual è la propria identità, la propria vocazione all'interno di un territorio, è quello di animare, essere animatore di comunità, formandosi sui principi, avendo come metodo di lavoro i principi della dottrina sociale della Chiesa. E inoltre suggerire sempre che l'animatore di comunità non è un uomo o una donna che fa le cose al posto degli altri, ma che anima i territori, facilita i processi, abita i processi e li accompagna. Mentre poi dal secondo anno stiamo chiedendo alle diocesi, ovviamente la prossima adesione sarà il terzo anno, stiamo chiedendo di scegliere rispetto ad alcuni ambiti che ti dicevo prima, che sono stati ovviamente il frutto di un ascolto che partiva dal basso, cioè quegli interventi e quegli ambiti dove magari sentiamo c'è più necessità di formazione, di capirci qualcosa e di offrire anche il nostro contributo. Quelli che sono gli ambiti sono le aree interne, la formazione sociopolitica e la startup di impresa con la valorizzazione dei beni ecclesiastici. Ogni diocesi che sceglierà il proprio ambito di formazione lo porterà avanti la formazione per 2 anni per dare una continuità e anche una ricaduta su un territorio, perché è impossibile esaurire un ambito formativo di questa levatura, insomma di questo peso, in un anno. Allora è un cammino che continua. E perché abbiamo scelto questi ambiti? Ecco, le aree interne è una tematica che accompagna da molti anni ormai il nostro territorio nazionale dal punto di vista anche sociale, civile, ma anche ecclesiale. Il desiderio è proprio quello di evitare che l'area interna sia turistificata, perché non vogliamo che l'area interna sia un luogo di passaggio, deve attraversarla dal punto di vista turistico, così come può accadere dalle mie parti. Uno dei figli delle aree interne, andrà sistema di volta una turistificazione di persone che attraversano nei periodi magari estivi le aree interne, però poi dopo alla fine vanno via. Ma la possibilità di essere abitata, cioè quello che vogliamo offrire è trovare poi alla fine non solo soluzioni, ma anche sempre recuperare quelli che sono i valori che un'area interna ha. E proprio per dare, così come dicevo prima, la possibilità all'area interna di dar voce alla propria profezia. E allora avere persone che si formino sotto questo punto di vista e avere persone che possano dare voce alle aree interne per essere ancora valorizzate. Formarsi dal punto di vista sociopolitico significa formare a quella partecipazione attiva. Questo ambito viene dalla settimana di sociali che ci sono state a Trieste, dove tanto è venuto fuori questa esigenza di mettere su scuole sociopolitiche per educare la partecipazione attiva sui territori, perché tanto spesso vediamo che c'è difficoltà di coinvolgersi. Allora, formarsi sociopoliticamente significa anche portare avanti quello che è una cultura della pace, dove non possiamo pensare che non ci siano conflitti, ma abitarli con uno stile che è quello della pace, che Papa Leone tante volte cita e ci invita a fare come Chiesa. E soprattutto anche formarsi dal punto di vista della giustizia, della legalità. E per citare, così come mi piace fare, Don Peppe Diana, un sacerdote vittima innocente della Camorra, lui in quel terreno, in Casal di Principe, diceva ai suoi che bisognava risalire sui tetti e annunciare parole di vita. E quindi formarsi sociopoliticamente significa salire sui tetti e annunciare parole di vita, che sono parole di partecipazione. E poi startup d'impresa, la formazione sociopolitica, ecco, pensare e formare un animatore di comunità alla possibilità di vivere nella dimensione della cooperazione, del pensare all'impresa non sempre sotto il profilo del profitto, ma sotto il profilo dell'utile che crea e sa generare il bene comune, così come dicevo poc'anzi, e valorizzare quelli che sono i beni ecclesiastici, perché tanti sono quei luoghi, case religiose, musei, luoghi che sono parte anche del nostro bagaglio culturale ed ecclesiale, che hanno bisogno di essere riabitati, valorizzati per generare e creare ovviamente un'economia che segua quelli che sono i principi di un'economia sociale, insomma, considerando anche quello che ci è sempre detto anche Papa Francesco, ereditiamo da Papa Francesco.
1: È bellissima l'immagine di Don Peppe Diana del salire sui tetti per raccontare parole di vita. È proprio quello che il progetto Policoro in qualche modo fa anche nella vita degli animatori, no? Lo dico da diretta interessata, e ti ringrazio perché ci hai raccontato un po' anche quella che è stata l'evoluzione del progetto, che è nato puntando molto sulle piccole imprese giovanili, ma che ha avuto una enorme evoluzione proprio dal punto di vista dell'impostazione territoriale e tematica anche nel tempo. Guardando indietro, sebbene tu, diciamo, sia entrato da poco in questo mondo, però lo hai già conosciuto a fondo, guardando indietro anche dalla storia che hai potuto studiare, che ti è stata raccontata del progetto Policoro e oggi di Generazione in Rete, qual è l'ostacolo maggiore che è stato superato, se è stato superato, e quale invece insegnamento oggi rimane più utile?
2: L'ostacolo che è stato superato proprio nel momento in cui ci si è fermati e si è fatto un po' verifica del progetto in questi 30 anni, anche durante gli stadi generali, è stato proprio quello di non considerare e verificare il progetto Policoro dal punto di vista quanti posti di lavoro ha dato, ma capire le persone che hanno attraversato questi progetti, come oggi professionisti che sono stati animatori di comunità e continuano ad essere animatori di comunità, perché una volta animatore di comunità si è sempre animatori di comunità, perché è qualcosa che ci si porta dentro, e credo che tu possa darmi ragione rispetto a quello che sto dicendo, e capire che sono professionisti che abitano il proprio mondo lavorativo e il loro mondo professionale seguendo quelli che sono i principi del Vangelo, della carità cristiana, offrirsi per costruire il bene comune, ovviamente come metodo, così come dicevo, i 4 principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. L'ostacolo che ha superato è stato questo, e credo che la soluzione, ecco, rispetto a quella domanda che mi facevi, era proprio quello che ti raccontavo: avere giovani professionisti che hanno abitato il progetto Policoro e che vivono veramente il lavoro come una missione e non pensano al lavoro semplicemente come profitto, ma davvero come utile, come costruzione, come di spazio per la propria felicità e la felicità per tutti voi. Gli animatori di comunità sono belli, insomma, sul serio. Le comunità li hanno animate e continuano ad animarle.
1: Grazie Don Marco per averci raccontato questo magnifico mondo che appunto che è stato il progetto Policoro e che continua a essere attraverso di te, di tutti gli animatori di comunità, delle varie equipe regionali e nazionali, e della bellezza che è ancora oggi Generazioni in Rete. Quindi grazie del tempo che ci hai dedicato.
2: Io sono molto grato davvero per aver avuto la possibilità anche di raccontare e buttare fuori quello che in realtà mi sta attraversando da lì dentro, che non è facile, che insomma posso dire una cosa, che quando mi sono affacciato dal punto di vista nazionale a quello che è stato il progetto Policoro e quello che vorrà essere Generazione in Rete, io sognavo una chiesa, e quando poi alla fine mi sono trovato avanti con il Policoro e Generazione in Rete su scala nazionale, ho detto che bello, questa chiesa già esiste. Allora è capace di meravigliarmi, di aiutarmi a meravigliarmi e di farmi dire quel famoso wow che apre il cuore e che lo rende felice.
1: Ti ringraziamo di essere anche una gran bella testimonianza per tutti i giovani e per i giovani di tutta Italia. Salutiamo quindi i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Oggi ricordiamo la giornata per la carità del Papa, obolo di San Pietro. E andiamo invece a quelle che sono le notizie di cultura. A Roma è stata presentata a Palazzo Fiano la 24esima edizione del Premio Nazionale Luigi Pirandello. Si tratta di un concorso biennale istituito dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele nel 1966 a Palermo in occasione del centenario della nascita di Luigi Pirandello. E allora, presidente della giuria è Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Cazzesi. Ma la drammaturgia come può farsi spazio in un'epoca come quella di oggi, dominata dai social? Allora andiamo ad ascoltare come ha risposto Bonsignore ad Alessandro Guarasci.
2: Intanto credo che sia un'arte che è nata con l'uomo, perché l'uomo ha sempre fatto teatro, tant'è vero che anche in Sicilia ci sono numerosi teatri di pietra. E è un premio che compie quest'anno 60 anni e quindi a maggior ragione sentiamo il peso su di noi di continuare a portare avanti questo premio. I social sono ovviamente un cambiamento della nuova generazione, ma tutto ciò che è nuovo non significa che si sovrappone o comunque che fa scomparire quella che è una tradizione come il teatro drammaturgo. Quindi c'è un impegno massimo della Fondazione Sicilia e un impegno massimo della Fondazione Chiazzese perché vada avanti questo premio anche in questa edizione biennale.
3: Ecco, è anche un modo per avvicinare i giovani a quest'arte, secondo lei?
2: È soprattutto un modo di avvicinare i giovani. E tengo a precisare che il primo premio, che è quello per le opere teatrali, viene aperto ad opere inedite e ovviamente è più facile intercettare i giovani e quindi il nostro diciamo, fine ultimo è proprio quello di poter dare questo premio a dei giovani che si affacciano per la prima volta a scrivere delle opere teatrali.
3: Quale ruolo avrà la Sicilia in questo premio?
2: La Sicilia ha ruolo primario. Le fondazioni che gestiscono questo premio, la Fondazione Sicilia che lo detiene e la Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese che lo gestisce, di cui io sono

0: presidente della giuria, hanno un ruolo chiave, perché è un premio innanzitutto che è nato in Sicilia, ma è un premio che si ispira ad un uomo, e Pirandello, che è stato un grande siciliano, un punto di riferimento per tutti noi.
1: E abbiamo ascoltato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Chiazzese, e adesso diamo la linea a Orazio Coclite dalla Cattedrale di Cremona.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Cremona. Il capoluogo di provincia della Lombardia orientale comincia a raccontarsi dal respiro largo del Po, che scorre poco distante dall'abitato e ci accompagna con la sua presenza lenta tra distese verdi di pioppi e i colori della natura. È proprio dal grande fiume che risaliamo verso il centro. A richiamare lo sguardo è il complesso conventuale di San Sigismondo, monastero abitato oggi dalle Domenicane, che si presenta con una struttura semplice ed elegante. La sobrietà degli elementi che l'arricchiscono non lascia intuire l'immensità di bellezza custodita al suo interno. Un'unica e sontuosa navata, interamente decorata a gloria di Dio dal genio di grandi artisti del manierismo lombardo. L'estro di Camillo Boccaccino e poi quello dei fratelli Campi disegna lo spazio sacro come un vero e proprio racconto di devozione e fede. L'immagine della Madonna col bambino sembra guardare come amore di madre Cremona, i suoi tetti, le sue piazze. Ed è così che ci ritroviamo davanti al Palazzo Cittanova, che ci ricorda la forza della città medievale e il tempo in cui il territorio affermava la propria identità civile tra commerci, mestieri e vita comunitaria. Poco più in là, su piazza Antonio Stradivari, una statua esalta il ricordo del grande maestro liutaio. Il suono dei suoi strumenti sembra ancora vibrare nell'aria e ci trasporta in una delle centinaia di botteghe che costellano il centro per ammirare un'arte paziente e sapiente che si tramanda da generazioni. Il legno viene scelto, ascoltato, accarezzato. Le mani seguono gesti precisi e accurati che danno così vita a viole, violoncelli e violini. Il cuore della città è senza dubbio Piazza del Comune. A indicarcelo, già da lontano, è il Torrazzo, simbolo di Cremona, che si innalza potente sulla pianura e da secoli scandisce il tempo per la gente del posto. Ai suoi piedi si raccoglie il Palazzo del Comune, sede storica del Consiglio cittadino, impiantato in uno dei più antichi broletti della regione. I portici, i grandi finestroni, gli stemmi che segnano la facciata, insieme agli archi a sesto acuto e alle merlature del coronamento, ci riportano indietro di almeno 800 anni, in un angolo medievale tra i più suggestivi d'Italia. A completare il dialogo di meraviglia, proprio di fronte al municipio, si innalza la cattedrale intitolata Santa Maria Assunta, che si offre alla piazza con la solennità della facciata luminosa di marmi, scandita da logge sovrapposte e innumerevoli sculture. Fondato nel XII secolo e più volte trasformato nel corso del tempo, il Duomo, che oggi ospita la celebrazione, si presenta come un tempio romanico nel quale si innestano elementi gotici e rinascimentali, in un equilibrio di forme che lo slancia verso l'alto e lo rende davvero unico. La parola di questa tredicesima domenica del tempo ordinario ci invita a riflettere sul mistero della sequela, sul significato della croce e sulla bellezza dell'accoglienza. Gesù non nasconde ai suoi discepoli la radicalità del Vangelo e lo fa con due affermazioni forti, all'apparenza quasi illogiche. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Sono parole esigenti che non vogliono spaventarci, ma liberarci dall'illusione di una fede comoda, fatta solo di parole, di abitudini, di appartenenze esteriori. Seguire Cristo significa allora scegliere Lui come centro della vita, non perché gli affetti umani perdano valore, ma perché in Lui ogni amore trova misura, verità e pienezza. Eh sì, perché solo nella logica del Vangelo comprendiamo che la vita non si realizza trattenendola per noi stessi, ma donandola.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona. Celebrano con lui il Rettore della Cattedrale, Monsignor Gianluca Gagliardi e Monsignor Antonio Trabucchi. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Matteo Bottesini. I canti sono eseguiti dal coro della cattedrale, diretto dal maestro Don Graziano Ghisolfi. All'organo il maestro Fausto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La pace del Signore, dono della sua Pasqua, che celebriamo anche in questa domenica, ricolmi i nostri cuori, di noi che siamo qui, di tutti coloro che seguono questa santa liturgia attraverso i mezzi di comunicazione, raggiunga il mondo intero. Siamo alla vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo e dunque il nostro pensiero va anche alla carità con cui il Papa, pastore della Chiesa Universale, annuncia e testimonia le vie della pace. Ora iniziamo invocando la pace interiore, il perdono dei nostri peccati, che confessiamo con sincerità e fiducia davanti a Dio, Padre di misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le braccia». Parola di Dio.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti, egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Gloria.

Un bicchiere di acqua fresca, dice il Vangelo, e vorrei darlo anch'io con queste parole a ciascuno di voi e a chi è assetato da morire, non tanto per il solo caldo, quanto per il peso della vita e per l'aridità del cuore. Il Vangelo, che oggi appare duro ed esigente, è in realtà sempre fonte zampillante di vita, bella, piena, nuova. È la vita stessa di Gesù, la vita di Dio, la vita che il Padre ha seminato nel cuore di tutti i Suoi figli, la vita che dilata la nostra vita anche al di là dei Suoi confini. Gesù però sembra minaccioso. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. Ai Suoi amici lo dice con tenerezza, perché non si illudano di conquistare la vita, di comprarla o di nasconderla. La vita si riceve e si dona nello stupore della gratuità. La vita fiorisce se si attinge alla sorgente. Così il Signore rischiara l'orizzonte di ogni vita, che non è carriera e consumo e nemmeno ossessione per la salute, ma vocazione, missione, dono di sé. Grazie a Dio che per primo vive così, si dona a noi. Ce lo spiega la vicenda del profeta Eliseo, uomo di Dio in cammino tra la sua gente, la coppia che lo accoglie generosamente, non per una notte di passaggio, ma come ospite abituale, non sa che sta spalancando le porte alla vita, al dono del figlio, desiderato e mai avuto. È la stessa promessa fatta ad Abramo e Sara, la promessa di fecondità più forte della morte, di cui abbiamo assoluto bisogno. Quando la vita nasce, i cristiani la battezzano, non per una consuetudine religiosa, ma per la fede nella Pasqua di Cristo, morto e risorto per dare vita al mondo. Nella seconda lettura abbiamo riascoltato quel testo di Paolo che nella veglia pasquale annuncia la nuova creazione. Infatti, battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte, sepolti e risuscitati dagli inferi, insieme ad Adamo ed Eva, che il risorto prende per i polsi e riporta alla luce della gloria. È come quando si tinge un panno, riemergiamo dal battesimo con i tratti e i colori del Cristo, per vivere di Lui, per Lui, con Lui, grazie al Suo stesso Spirito. È la nascita di una nuova umanità, una magnifica umanità, per la quale la morte è alle spalle e la vita è un regalo tutto da scoprire. Non ci basta la vita terrena per gustare la vita divina, le meraviglie del Signore. Rallegrati da questa nuova carta d'identità scritta col sangue di Cristo e dei martiri, allora possiamo tornare alle parole del Vangelo che più ci sconcertano. Gesù prepara i discepoli alla missione che la Chiesa deve compiere fino al suo ritorno e dice: «Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma una spada. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me». Ma come? Gesù non vuole la pace? Non rispetta gli affetti più sacri? Sono parole pericolose, facilmente strumentalizzabili, suonano come pretese arroganti, tali da scoraggiare chi volesse seguirlo. Ma la spada che Gesù ha portato è la parola di Dio, che non è mai banale o indifferente, ma che penetra nel profondo, risveglia, smuove, chiede una decisione. Con franchezza Gesù ci vuol dare la forza necessaria per affrontare la lotta interiore con tutto ciò che ci frena nella sua sequela. Gesù è molto concreto. Per 10 volte ripete: chi,
perché anche io mi confronti, mi chieda chi sono, chi voglio essere, per chi vivo. La risposta non la trovo da solo, ma specchiandomi negli occhi di Lui, che mi ripete: seguimi. Sì, tu, proprio tu, adesso, così come sei. Chi mi parla, chi mi attrae, è Lui, Gesù. È Lui che ha amato noi più di suo padre e di sua madre. È Lui che ha trasformato la croce in fonte di salvezza e speranza per tutti. È Lui che viene ad abitare la nostra piccola vita, convive con ciascuno, specie chi è più povero e chi si fa povero per amore. Così la Chiesa, in ascolto, si modella sul suo Signore e palpita di carità vissuta, nascosta, quotidiana, nei gesti delle famiglie, nelle parrocchie, come nella cosiddetta carità del Papa, che oggi sosteniamo con la colletta in tutte le chiese del mondo. Guardando con gratitudine a Leone XIV e al suo servizio d'amore alla Chiesa universale e a tutti i popoli, tornano attuali le parole che il nostro Don Primo Mazzolari scriveva sul Papa nel drammatico 1942. Sentite. Non è forse folle un uomo che crede nella carità mentre vengono scatenati tutti gli istinti del male? Che crede nella verità quando nessuno mostra di crederci? Che rimane inerme e indifeso mentre tutti si armano e si fortificano? Che allarga le sue braccia benedicenti su tutti e su tutto, mentre le nostre braccia si restringono? Signore, dacci un po' di questa follia, la santa follia del Vangelo, e allora ci sentiremo dissetati.

0: alziamo e ci uniamo per la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a seguirlo con cuore aperto e indiviso e a riconoscerlo nei fratelli. Con fiducia dunque presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci Signore.
2: Ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai pastori, annunci con coraggio il Vangelo e testimoni sempre la gioia di seguire Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci Signore.
1: Per quanti hanno responsabilità nella società, sappiano mettere al centro il bene delle persone più fragili e costruire percorsi di pace e di giustizia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per le nostre comunità cristiane, sappiano accogliere ogni persona come un dono e riconoscere nel fratello il volto stesso di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, trovino conforto nella vicinanza del Signore e nella premura concreta di chi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa che è in Cremona, cresca nella fede, nella comunione e nel servizio ai piccoli, testimoniando il Vangelo nelle famiglie e nei luoghi di vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che nel tuo Figlio ci hai mostrato la via dell'amore e del servizio, accogli la nostra preghiera e rendeci fedeli discepoli del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Beate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santo Mobono e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Signore Gesù, spalanca il nostro cuore ad una fraternità universale, allora con un'attenzione particolare a chi più soffre, pensiamo alle vittime del terremoto in Venezuela, preghiamo da fratelli e da figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria in secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
6: E con il tuo spirito.
7: Salve.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Quanto amore c'è nell'Eucaristia? Quanta carità in questo pane spezzato, offerto, consegnato per noi? Quanta misericordia nel corpo e sangue di Cristo, che non trattiene nulla per sé, ma si fa vita per la nostra vita. Rinuncia, donazione totale. È ciò che Gesù chiede ai Suoi discepoli e a coloro che vogliono seguirlo. È ciò che chiede anche a noi. Eh sì, è un progetto fuori dalle logiche umane. Seguire Gesù, affermava il teologo Henri Nouwen, significa vivere con una fede radicale che ci spinge ad un amore senza condizioni e senza limiti. È la strada di chi prende la croce, potremmo aggiungere, la via di chi non cerca di spartirsi la gloria, ma accetta di condividere il sacrificio. Di chi comprende che perdere non è semplicemente un atto di rassegnazione, ma può diventare il modo più vero per trovare un tesoro, costruire il regno, moltiplicare amore.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che vi ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: cari amici, eccoci di nuovo insieme, di nuovo un cordiale buongiorno, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto sempre da Marina Tomarro. Abbiamo appena finito di ascoltare la Santa Messa dalla Cattedrale di Cremona con il commento del nostro Orazio Coclite, e non sono sola in studio perché appunto mi ha raggiunto Padre Taras Yaher della comunità della parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Buongiorno Padre Taras, grazie di essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno a tutti voi e una santa domenica a tutti.
0: Padre Taras, insieme a te poi commenteremo la catechesi di Papa Leone, commenteremo le parole che ci dirà durante l'Angelus, siamo tutti in attesa di ascoltare quello che lui ci dirà. Intanto aprendo le agenzie sono andata a vedere un po' gli ultimi avvenimenti e mi dà che questa notte la Russia ha sferrato un nuovo attacco missilistico contro Kiev, lo hanno reso noto il comando militare della capitale e il sindaco, sono state udite almeno 7 esplosioni e secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri, sono 2 i feriti, mentre frammenti di un drone sono caduti nella città di Lachivsk sul Kuban e nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria e una persona è morta. Quindi purtroppo continuano gli attacchi, continuano i morti, continuano i danni anche a quelle che sono le strutture civili. Tu sei di Leopoli, originario di Leopoli, hai lì una sorella, hai dei nipoti, hai amici che vivono lì, ecco, qual è la situazione, che cosa ti raccontano quando li senti?
1: Allora, praticamente mi viene in mente che in questi giorni noi in Ucraina in realtà anche stiamo commemorando i 25 anni dalla visita, dalla storica visita di San Giovanni Paolo II a Leopoli e a Kiev. E perché ricordo questo avvenimento? Perché per noi, per l'Ucraina, è stata una visita storica, perché in qualche modo ci ha spinti, come un po' è successo con la caduta del muro di Berlino, no? Con la caduta dell'Unione Sovietica per tutta l'Europa dell'Est, ma lì con quella visita ci ha spinti anche ad aspirare a cose più grandi, no? Sì. A quella vera libertà, il San Giovanni Paolo II. E quello che viviamo oggi e quello che mi raccontano oggi, anche quell'ansia magari di tutti i giorni, che da una parte a questa ansia, a questa paura un po' ci si abitua, però dall'altra parte comunque ti tiene sempre un po' così, tra virgolette, tra le braccia, ecco, non ti lascia respirare tranquillo. Però ecco, vediamo questo desiderio da parte dell'Ucraina, da parte del popolo ucraino, il desiderio della pace, no? Ecco, il desiderio della fine della guerra, che la Russia, ecco, che l'aggressore possa, ecco, finire, ecco, questa guerra. Noi continuiamo, ecco, come anche il Papa, come un po' tutti gli uomini di buona volontà, no? Che amano Dio e che li ama, e chiedono, no? Ecco, affinché possa Ucraina, ecco, ritornare libera, affinché possa, ecco, di nuovo diventare un paese, o rimanere un paese, ecco, integro, e che può vivere, ecco, serenamente quella vocazione che è di tutti i popoli, no? Quella, certo, del bene comune.
0: Certo.
1: E perciò dicevo un po', in qualche modo c'è questa dicotomia, da una parte, ecco, questa quotidianità, ecco, segnata dalle notizie, dalla guerra, purtroppo anche dalle morti, no? Sia delle persone civili, ecco, per esempio a Kiev e in altri luoghi, sia anche sul fronte, però dall'altra parte anche c'è questa speranza e questa aspirazione affinché, ecco, possiamo

0: ritornare alla vera libertà, alla nostra libertà, ecco, a quello che certo. ci ha ricordato, ci ha in qualche modo prospettato anche San Giovanni Paolo II, che cerchiamo di vivere e di andare avanti.
1: E questa è la cosa che ci stiamo davvero augurando tutti. Io direi, restituisco la linea alla regia e piano piano andiamo verso le immagini dell'Angelus.

0: giornate, ben trovati a quanti ci seguono in radio e video cronaca su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto naturalmente a tutte le radio collegate con noi: Radio Luce, San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio, Radio Condivisione Palermo. E naturalmente un saluto anche a quanti collegati attraverso i social. Vi ricordo a tal proposito di iscrivervi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attualità internazionale. Oggi è una giornata estiva, oggi è il 28 giugno, Piazza San Pietro è splende sotto un sole caldissimo, ma nonostante faccia tanto caldo, dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media possiamo vedere una piazza stracolma di tantissimi pellegrini, di tantissimi fedeli, tanti anche turisti giunti da ogni parte del mondo per poter ascoltare proprio le parole di Papa Leone, che tra pochissimo si affaccerà naturalmente alla finestra per donarci appunto la sua catechesi, l'Angelus. E oggi la Chiesa ricorda Sant'Ireneo, vescovo di Lione e martire, San Paolo I Papa. Sant'Ireneo, il primo grande teologo della Chiesa, il suo nome, che in greco significa pacifico, coincide con un programma di vita: vescovo di Lione, grande difensore del Vangelo e dalle eresie, è stato un buon pastore fino alla morte, avvenuta forse nel 202. Paolo invece, caso unico nella Chiesa, è il primo papa a succedere a un fratello pontefice. Accadde nell'VIII secolo, dopo la morte di Stefano II. Uomo mite, governa la Chiesa sulle terre imperversa nei Longobardi, ricevendo l'aiuto dei Franchi. Salva dai saccheggi molte delle reliquie cristiane. Io non sono sola in quest'Angelus, ma ringrazio e saluto padre Taras Yaher, che ci aiuterà a commentare subito dopo e a capire meglio quello che ci dirà e ci donerà Papa Leone. Buongiorno padre Taras, grazie di essere con noi questa
1: mattina. Buongiorno e grazie a voi.
0: Tra poco il Papa si affaccerà alla finestra. Ricordiamo, siamo alla vigilia di una grande festa per Roma, la vigilia di San Pietro e Paolo, ma oggi è anche la giornata dell'obolo di San Pietro, quindi sicuramente un appuntamento molto importante, perché l'obolo di San Pietro è la carità del Papa. Ma vediamo in questo momento la finestra che si sta aprendo, quindi tra pochissimi secondi Papa Leone dovrebbe comparire alla finestra per poterci donare le sue parole. Come vi stavo dicendo, l'obolo di San Pietro è particolarmente importante perché appunto è l'opera di carità di Papa, del Papa, e quindi
2: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
3: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
4: E concepi de Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: udigne ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex onunque tusque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit celum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: E allora abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, abbiamo ascoltato nel post-Angelus la vicinanza del Papa a coloro che sono stati colpiti del terribile terremoto in Venezuela, che finora ha fatto oltre 1000 vittime facendo danni enormi. Vicinanza alle vittime, ma anche gratitudine per tutte quelle persone che stanno portando assistenza e volontariato in questi momenti terribili che il paese sta vivendo. E allora anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Io vi do appuntamento subito dopo con il Post Angelus. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: È bene per noi confidare nel Signore. Il suo amore è per sempre. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: È bene per noi confidare nel Signore. Il suo amore è per sempre. Alleluia.
3: Mia forza e mio canto è il Signore. Alleluia.
4: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Mia forza e mio canto è il Signore. Alleluia.
0: Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito. Alleluia.
5: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito. Perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito. Alleluia.
0: Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. La tua parola, Signore, è per sempre.
1: La tua fedeltà per ogni generazione.
6: Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: Dove siamo, ma chi siamo? Sta vita ci ha travolto come un uragano. Toc toc, bussano alla porta, guarda dallo spioncino. Dall'altra parte vedi solo una mano. Gringo che passa, t'assali t'allansa. Non è mal di pancia, se chiama coscienza. Spegni tutto che il domani ricomincia da qui.
1: Sì, vabbè, faccio un reel.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:18.
2: È domenica 28 giugno.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte e vi accompagno nell'ultima puntata prima della pausa estiva con alcune delle storie che raccontano un'Africa in continuo movimento. In apertura torniamo ad occuparci del Sudan, dove la guerra civile continua ad evolversi senza che si intraveda una vera prospettiva di pace. Mentre cresce l'allarme internazionale per il rischio di nuove atrocità ad Al-Obeid e in Darfur, torna anche il tema dei comandanti delle forze di supporto rapido che negli ultimi mesi hanno abbandonato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare, una dinamica che oltre al piano militare apre interrogativi sulle alleanze e sul futuro politico del paese. Ne parliamo con Bruna Sironi, giornalista e tra le massime esperte italiane di Sudan e Corno d'Africa. Ben trovata.
3: Ben ritrovati a voi e grazie dell'interesse per questi paesi.
2: Allora Bruna, negli ultimi mesi diversi comandanti delle RSF hanno lasciato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare. Che cosa racconta questa dinamica? È il segnale di una progressiva frammentazione delle RSF oppure rientra in una logica di alleanze molto più fluida, tipica dei conflitti della regione?
3: Ma intanto per capire cosa sta succedendo bisogna ricordarsi che le RSF non sono un esercito, ma sono una milizia tra l'altro composita di diversi gruppi che si sono uniti per interessi che in certi momenti sono forti, in certi momenti sono più deboli, interessi etnici, interessi territoriali, interessi di condividere delle risorse e anche interessi di avere una paga per i propri miliziani. E dunque, diciamo, il collante, che è il comandante in capo, in questo caso Mohamed Dagalo, conosciuto come MT, può tenere unito tutta la compagine in certi momenti, diciamo, il suo carisma e quello che riesce a dare ai vari comandanti può diminuire o può aumentare nel corso del tempo e dunque può soddisfare i bisogni e le aspettative in certi momenti e non in certi altri. Per cui il fatto che alcuni comandanti anche importanti abbiano lasciato le RSF per unirsi all'esercito sicuramente dice che c'è o che c'era una certa crisi all'interno delle RSF e sicuramente le RSF ne sono state in quel momento indebolite, ma non è detto che poi il fatto che si siano unite all'esercito abbia rafforzato l'esercito. In genere la forza di un esercito non dipende soltanto dal numero degli uomini e neanche dal numero delle armi, dipende dallo spirito di corpo, dalla coesione, dall'obiettivo comune e non è detto che l'inclusione di personaggi altri non vada invece a incidere proprio su questo che è quello che fa la forza di un esercito.
2: Sì, soprattutto se un'inclusione dettata da una sorta di opportunismo del momento, ci sembra di capire dalla tua risposta. Senti Bruna, questi cambi di schieramento riportano comunque al centro anche il tema della giustizia e della futura riconciliazione. In un paese attraversato da decenni di guerra, quanto pesano queste continue ricomposizioni di alleanze e quanto possono complicare un domani un vero processo di pace?
3: Ma il problema della giustizia è in effetti un problema centrale poi per un accordo di pace che possa resistere, insomma. Però direi che il problema della giustizia si pone in diversi modi, cioè sicuramente le RSF si sono macchiate di crimini orrendi come l'esercito. Per cui quando finalmente si arriverà a un accordo di pace, il problema dell'accountability sarà gravissimo, nel senso che molti temeranno, avranno timore di dover rispondere dei crimini commessi, non soltanto nell'RSF, ma anche nell'esercito e nelle milizie alleate all'esercito. Ora, poi negli accordi di pace c'è sempre un capitolo che parla della necessità di giustizia, che parla della necessità che chi ha commesso crimini venga punito. Però è un capitolo che molto spesso rimane sulla carta. Cioè, sono moltissimi gli esempi in cui alla fine i conflitti finiscono senza che i responsabili vengano portati davanti a dei tribunali. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Proprio in Sudan anche la guerra civile tra il nord e il sud, la guerra civile in Sud Sudan. Chi ha pagato?
2: Sì.
3: Pochissimi. La guerra in Darfur, chi ha pagato? Certamente non i responsabili più importanti. Ecco. È chiaro che questo lascia uno strascico di risentimento che può poi portare a nuovi problemi. È quello che è successo per esempio tra l'Etiopia e l'Eritrea.
2: Insomma, ci fai capire, Bruna Sironi, che senza un vero processo ci potranno essere comunque degli strascichi. Intanto cresce l'allarme di Nazioni Unite, Stati Uniti e Unione Europea per la situazione ad Al-Obeid e in Darfur. C'è il rischio concreto che si ripetano violenze di massa contro la popolazione civile, e quali sono oggi gli scenari più preoccupanti?
3: Beh sì, la preoccupazione maggiore in questo momento è proprio per Al-Obeid. Ancora oggi ci sono stati bombardamenti con droni che hanno colpito infrastrutture che davano servizi alla popolazione, come la corrente che poi aziona le pompe per l'acqua, eccetera eccetera. E Al-Obeid è una città grande, ci sono almeno 500.000 di abitanti. È una città già allo stremo perché è stata assediata per almeno 2 anni durante questa guerra, e dunque il cibo scarseggia e i servizi sono sempre più ridotti dai danni che fanno i bombardamenti con i droni. Inoltre si nota che c'è un afflusso di truppe delle RSF tutto attorno alla città, e dunque si teme che si stia preparando l'attacco decisivo.
2: Una replica
3: di quello che è successo al Fashir.
2: Massacri operati sempre dalle forze di supporto rapido con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti.
3: Sì, questo ormai è sicuro, che gli Emirati Arabi Uniti stiano giocando un grosso ruolo nella guerra sudanese sostenendo le forze di intervento rapido. E dunque ad Al-Obeid il problema potrebbe essere appunto quello di massacri come quelli che ci sono stati al Fashir. Al-Obeid è una città strategica molto importante perché è quasi nel cuore del paese, nel cuore di tutte le direttrici commerciali. È stato da sempre un hub commerciale non solo per il Sudan ma un po' per tutta la regione, che dal Sudan poi si allarga, no? Fino alla zona saheliana e poi fino al Mar Rosso. La presa di El Fashir da parte delle RSF potrebbe essere una svolta nella guerra sudanese. Anche questo preoccupa, perché allontana sempre di più il fatto che i due contendenti possano mettersi attorno a un tavolo, almeno stando a quello che dicono, nel senso che le RSF dicono di voler governare su tutto il Sudan e l'esercito, la giunta militare, dice che non si siederà mai al tavolo con le RSF fino a quando loro non si ritireranno dalle città e dunque si dichiareranno in qualche modo perdenti. La presa di Al-Obeid invece gli darebbe un grosso vantaggio.
2: E quindi insomma staremo a vedere se ci saranno delle evoluzioni cruciali a questo punto sul Al-Obeid. Abbiamo parlato con Bruna Sironi, grazie per averci aiutato a leggere un altro capitolo di questa guerra in Sudan, che rappresenta una delle più gravi emergenze umanitarie e geopolitiche del continente africano. Grazie e alla prossima.
3: Grazie a voi e buona estate. Mi sembra di capire che questa è l'ultima puntata prima delle vacanze.
2: Con noi adesso c'è Brando Ricci della redazione di Nigrizia, che segue temi di geopolitica, cooperazione internazionale e diritti umani. Come di consueto sfogliamo insieme il nuovo numero del mensile tra la bussola dedicata all'attualità africana e il dossier di approfondimento. Ben trovato Brando.
4: Grazie dell'invito.
2: Partiamo dalla bussola. La copertina ci porta in Sud Sudan, dove le alluvioni hanno invaso i giacimenti petroliferi e migliaia di persone vivono a contatto con acqua contaminata e greggio. Perché avete scelto di accendere i riflettori proprio su questa storia?
4: Sì, intanto abbiamo deciso di farlo tramite un reportage di due giornalisti, Marco Simoncelli e Buster Emil Kirchner, un progetto reso possibile dal supporto del Pulitzer Center for Crisis Reporting. Questo reportage ci porta nello stato di Unity, quindi nel nord del Sud Sudan, al confine col

0: già stati segnati da decenni di inquinamento petrolifero. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto la contaminazione delle acque con una serie di conseguenze gravissime dal punto di vista sanitario sulla popolazione. Racconta tantissimo del Sud Sudan, come dicevamo, uno perché appunto è un territorio segnato duramente dalla crisi climatica, due perché da una parte il petrolio è l'architrave della sua economia, ma d'altra parte invece i proventi di questa, che provengono insomma da questa materia prima, non vengono utilizzati per finanziare lo sviluppo, ma diventano solamente strumenti per oliare i meccanismi, il sistema dell'elite politica del paese. E poi perché nello stato dello Unity ci sono centinaia di migliaia di persone sfollate, che raccontano appunto dei anni di conflitto che segnano il Sud Sudan praticamente dalla sua indipendenza nel 2011 e in realtà anche dal cammino che ha riprodotto l'indipendenza nel 2011. Quindi ecco, uno spaccato molto doloroso per certi versi, che però racconta molto del Sud Sudan di oggi e anche del sovrapporsi tra la crisi climatica e la crisi di uno sviluppo malato, di un'economia estrattiva malata.
1: Nel reportage di Nigrizia si racconta una crisi ambientale e umana senza precedenti. Che cosa sta succedendo concretamente alle comunità che vivono in quelle aree e perché è una vicenda che dovrebbe interessare anche noi?
0: Beh, innanzitutto perché la crisi climatica riguarda anche noi e penso che le temperature di questi giorni ce lo stiano ricordando in modo abbastanza chiaro, riguarda tutto il mondo, sia anche perché appunto il sistema economico, diciamo, basato sulla dimensione estrattiva è lo stesso che alimenta anche il nostro stesso sistema economico, quindi praticamente sono temi che ci riguardano direttamente. Poi per aumentare la consapevolezza su quanto sta avvenendo in una zona che appunto vive una situazione umanitaria veramente molto molto complessa, e quindi questo ci può anche aiutare a spingere magari la nostra comunità, i nostri anche punti di riferimento magari politici, a intervenire in una situazione così complessa, a fare il possibile per intervenire, ecco, quantomeno.
1: Il dossier di Nigrizia invece guarda la Liberia e il suo percorso di pace in un'Africa spesso raccontata soltanto attraverso conflitti e colpi di Stato. Perché avete deciso di dedicare spazio a questa esperienza e quale messaggio volete lasciare ai lettori?
0: Sì, diciamo che in Africa si parla tantissimo, ormai è un mantra direi, di guerre dimenticate, termine che poi a me non fa impazzire. La verità è che ci sono anche delle paci dimenticate, nel senso che ci sono alcuni paesi che sono stati attraversati da periodi di conflitto lunghi ed estremamente violenti e dolorosi, che sono riusciti a trovare una strada di pacificazione. La Liberia è un esempio. Abbiamo deciso di dedicare un dossier alla Liberia anche fuori di anniversari. Perché? Perché il paese fra il 1989 e il 2003 è stato appunto attraversato da due lunghe guerre civili che hanno causato la morte di oltre 200.000 persone, lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. Negli anni però questo paese è riuscito a riprendersi, quantomeno è riuscito a non cadere più in una spirale di violenza. È un paese con un'economia ancora piuttosto fragile, ma che si è lasciato alle spalle la fase sicuramente più acuta della devastazione lasciata dalla guerra. È un paese che è riuscito ad affrontare alcuni nodi che tornano in tutti i conflitti: come vengono sfruttate le risorse, appunto tornando al tema del Sud Sudan, il petrolio è fondamentale nelle dinamiche di conflitto del Sud Sudan. Ecco, la Liberia è stato il grande conflitto insieme alla confinante Sierra Leone dei diamanti, ad esempio, del legname. E quindi insomma, come si è intervenuti su questo nodo qui? Come si è intervenuto sul nodo del disarmo? La Liberia è una popolazione abbastanza ridotta, una grandissima fetta della popolazione era armata dopo 14 anni di conflitto. Come si è intervenuti per disarmare la popolazione? L'abbiamo chiesto a degli esperti locali, un professore Ibrahim Bangura dell'Università della Sierra Leone, che è un paese confinante alla Liberia, che è stato attraversato nello stesso periodo storico da un conflitto legato a quello liberiano. È un professore che poi ha studiato sul campo la questione liberiana, un esperto sempre liberiano, Samuel Cortu Nelson, e poi abbiamo intervistato T. Debbie Sindy, che è il direttore del Kofi Annan Institute for Conflict Transformation della University of Liberia. Quindi abbiamo deciso di chiedere proprio a esperti locali di raccontarci come il paese ha superato questa fase. Questo non significa che la Liberia non abbia dei problemi, ma soprattutto ci mostra una cosa: la pace è difficile, si può raggiungere ma è difficile, e poi se leggerete il dossier capirete che cosa intendiamo. Però ecco, volevamo appunto portare alla luce un'esperienza che comunque rimane positiva di pacificazione dopo una guerra veramente dolorosa e veramente complessa. Può essere anche un faro di speranza in un momento storico attraversato da conflitti che sembrano assolutamente irrisolvibili.
1: Brando Ricci, grazie per averci accompagnato alla scoperta del nuovo numero di luglio-agosto di Nigrizia. Buona lettura e naturalmente buona estate.
0: Grazie Luca, buon lavoro.
1: Chiudiamo con una notizia che racconta un'Africa diversa dagli stereotipi. In Namibia, il regolatore delle comunicazioni ha appena respinto il ricorso presentato

0: Da Starlink, la società di internet satellitare di Elon Musk, confermando il no alla licenza per operare nel paese. Il motivo? Non problemi tecnologici o economici, ma una scelta politica e normativa. La legge namibiana richiede che gli operatori di telecomunicazioni abbiano una partecipazione locale significativa, almeno il 51%, oppure un'esenzione governativa che in questo caso non è stata concessa. Il regolatore ha inoltre richiamato questioni di sovranità, controllo dei dati e sicurezza nazionale. Eppure il dibattito è apertissimo. Oltre 600 cittadini e associazioni hanno chiesto di riconsiderare la decisione, convinti che Starlink potrebbe portare internet veloce nelle vaste aree rurali del paese. Insomma, non è semplicemente uno scontro tra un governo africano e Elon Musk, è il segnale di un continente che vuole attrarre investimenti e innovazione, ma senza rinunciare a fissare le proprie regole. E la domanda destinata a tornare sempre più spesso è questa: chi controllerà le infrastrutture digitali dell'Africa del futuro? Ed è con questa immagine, quella di un'Africa che discute di tecnologia, regole e sovranità digitale, che si chiude l'ultima puntata di Africa Oggi prima della pausa estiva. Grazie per averci seguito in questi mesi, grazie ai giornalisti Dini Grizia e a tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Per aggiornamenti e approfondimenti potete continuare a seguire nigrizia.it e la rivista in edizione cartacea e digitale. Noi ci risentiremo a settembre con nuove storie, nuovi approfondimenti e lo stesso sguardo sul continente africano. Buona estate.
1: Africa Oggi. Africa Oggi.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
3: Ho capito da loro che si può imparare a litigare. Ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare, come se un secolo insieme durasse un momento.

0: giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

0: cose così.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Laudetur Jesus Christus.
3: Leone, prego per le vittime del terremoto in Venezuela, incoraggio i soccorritori, il Papa, il mondo ossessionato dal possedere, perdere un po' del proprio io per l'altro. Da Marina Tomarro l'augurio di una buona domenica. Papa Leone XIV è tornato a ribadire la vicinanza per il Venezuela, colpito dal violento terremoto che ha causato migliaia di vittime. Lo ha fatto al termine dell'Angelus di questa domenica 28 giugno e il servizio di Salvatore Cernuzio.
4: Parole di vicinanza, un popolo costretto ad affrontare un'ennesima tragica prova, una preghiera per le vittime e i feriti, un grazie ai soccorritori impegnati a salvare o recuperare tra le macerie le 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Lo sguardo e il cuore del Papa sono ancora per il Venezuela. Desidero esprimere la mia vicinanza alle sorelle e ai fratelli venezuelani colpiti dai recenti terremoti che hanno causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali, mentre prego il Signore affinché conceda l'eterno riposo e la mia vicinanza spirituale ai familiari, ai feriti e a tutti coloro che sono stati così duramente colpiti da questa tragedia. Leone XIV, che già ieri al termine dei lavori del Concistoro aveva rivolto un pensiero al Venezuela, dice grazie ai soccorritori, da subito operativi sul campo per far fronte alla catastrofe umanitaria. Esprimo inoltre la mia gratitudine e il mio incoraggiamento a tutti coloro che operano con generosità nelle operazioni di ricerca e di soccorso.
3: E in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza, si è ossessionati dall'avere e dal possedere, Gesù insegna che l'amore porta frutto quando ci si dona e disposti a perdere un po' del proprio io per fare spazio all'altro. Così all'Angelus Leone XIV, che ha ringraziato i 20.000 fedeli e pellegrini radunatosi in Piazza San Pietro per ascoltarlo nonostante il gran caldo, e il servizio di Tiziana Campisi.
5: Distacco, perdita e accoglienza è ciò che serve per seguire Cristo, per essere testimoni del suo regno. Commentando il Vangelo domenicale sulla sequela, il Papa offre l'esempio della vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori. L'amore, insomma, è anche perdita, spiega Leone. Cresce quando ci si dona. Difficile comprenderlo nella realtà odierna, nella quale si tende più ad avere che a donare.
6: L'amore però porta frutto solo nel donarsi, quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio.
5: Se viviamo nella logica del dono, saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni, aggiunge il Papa, specificando inoltre che l'accoglienza è proprio di chi ama come Cristo, perché l'amore è fatto anche di piccoli gesti quotidiani, come offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete.
6: L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
3: E passiamo alle notizie internazionali. Il bilancio ufficiale del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela mercoledì 24 giugno sale a 1.430 morti e 3.238 feriti. Lo ha annunciato José Rodríguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana. E sono 1.8 milioni le persone, tra cui 680.000 bambini, che hanno bisogno di assistenza umanitaria in seguito ai terremoti, lo stima l'UNICEF, precisando che un primo carico d'aereo di 20 tonnellate di forniture è già arrivato nel paese. Intanto la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha annunciato che un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, dopo 3 giorni. E ancora, le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferito dalle forze armate del Regno del Golfo, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran. Ed è di 2 morti ed oltre 20 feriti il bilancio degli attacchi sferrati la notte scorsa dalle forze ucraine e dalle forze russe contro il territorio ucraino. A riferirne sono state le autorità di Kiev. Una persona è stata uccisa e 2 ferite nella regione centro-orientale di Dnipropetrovsk, secondo il servizio statale di emergenza ucraino. Gli attacchi alla città sud-orientale di Zaporizhzhia hanno ferito 9 persone, tra cui 2 bambini. Ed è tutto da Marina Tomarro. L'informazione torna domani mattina alle 8.
2: Laudetur Jesus Christus.
0: Autotenizon, cae tetnecosu, cae agricoros, cae cateudon, cae neon, cae graion, ad ega.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi, vobis anche auditionem, Latine redditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della trasmissione della Radio Vaticana dedicata ai cultori della lingua latina, il nostro Vademecum radiofonico settimanale. Dunque, carpe diem, non perdete questa occasione per rinfrescare la vostra cultura classica. Oggi proviamo a costruire un ponte ideale tra il mondo antico e il presente, insieme innanzitutto alla mia collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
3: Ben trovati a tutti i radioascoltatori e buongiorno Fabio.
2: E poi a Don Davide Piras, sacerdote dell'Arcidiocesi di Cagliari e scriptor dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Ben ritrovato con noi, Don Davide.
4: Auditores carissimi, salvete. Iter nostrum per latinitatis divitia sodie prosequamur.
2: Dunque inizia la nuova puntata di Anima Latina, la 240esima, e apriamo come sempre con uno dei post o tweet, dir si voglia, visto che questo social lo chiamiamo ancora con il nome legato al simbolo dell'uccellino, appunto Twitter con i suoi tweet. E Papa Leone ha un account sul social che ora si chiama X, un account in lingua latina con tantissimi followers, più di 1 milione, e noi abbiamo scelto un post in latino del Papa del 12 giugno 2026.
3: Ex hac platea clare alloqui volumus, eos qui aliorum desperazione prave utuntur, eos qui vias mortis disponunt, homines mercantur documenta retinent, operarios exauriunt, mulieres minantur, familias decipiunt, atque alienam miseriam in lucrum convertunt. Consistite, convertimini!
2: E qui abbiamo un post che è tratto da uno dei discorsi più fermi, più potenti, in qualche modo anche perentori, e che ci chiamano a risvegliarci dal punto di vista evangelico, pronunciati da Papa Leone XIV. Il Papa era nel suo viaggio in Spagna e si trovava nell'ultima tappa nelle Canarie, a Plaza del Cristo de la Laguna, a Tenerife. Il 12 giugno 2026 ha pronunciato questo appello che a molti ha ricordato quello di Giovanni Paolo II del 9 maggio del 93 nella Valle dei Templi di Agrigento. E in quel caso San Giovanni Paolo II diceva ai mafiosi che dovevano convertirsi. In questo caso il discorso di Papa Leone è rivolto ai trafficanti di esseri umani, Don Davide.
4: È proprio rivolto a loro, e questo intero periodo è costruito come una lunga enumerazione di azioni ingiuste, e questa enumerazione è scandita da una successione di verbi che conferisce quasi un ritmo profetico, dicevo prima: mercantur, retinent, exauriunt, minantur, decipiunt, convertunt. È particolarmente significativa la conclusione, affidata a due imperativi brevi e incisivi: consistite, convertimini. Il primo verbo, consistere, suggerisce anzitutto l'interruzione di un cammino. Consistere non vuol dire solo stare in piedi, ma significa anzitutto fermarsi per
2: un
4: attimo.
2: Fermatevi!
4: Fermatevi! Nessuna conversione è possibile senza un momento di verità davanti a se stessi. Ancor più denso è convertimini, che traduce il greco metanoeite del Vangelo di Marco, Marco 1:15. Che cos'è la metanoia? Non indica semplicemente il pentimento per un'azione compiuta, ma un cambiamento della mente, dell'intelligenza, dello sguardo, ci direbbe Papa Francesco.
3: La parola platea in realtà è greca.
4: E beh, greca. E
3: significa spazio largo, ma viene usato nel Medioevo. Nel latino non si trova, si trova tipo foro, altre, sì, altre forme.
2: Notazione archeologica questa un po'.
3: Sì, però è interessante anche perché Platone deriva proprio da questo nome, no? Perché pare fosse molto alto, ma anche la parola era molto alta.
2: E andiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi che come sempre troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis. Sicuramente Papa Leone non conta su delle reazioni entusiastiche del pubblico, ma conta con la sua parola a incarnare il Vangelo. Però questo discorso che abbiamo appena citato sarebbe quasi da standing ovation, potremmo dire, no?
3: Sì.
2: Maria, che tra l'altro c'è anche una canzone italiana che mi pare usi questo termine anglosassone, che è un po' abusato anche nella pratica, perché un tempo la standing ovation si tributava a qualcosa che lo meritava, adesso si abusa un po', e questa,
3: esatto,
2: è una mia notazione. Comunque in latino come diventa la standing ovation?
3: Consurgentes aliquem plausu excipiunt.
2: È un po' lunga come traduzione, Don Davide.
4: Alla lettera significa accolgono qualcuno consurgentes, cioè alzandosi in piedi insieme con un applauso.
2: Però c'è anche una versione più breve, Maria, vedo.
3: Plausus adsurgendo datus, oppure plausum stantium.
2: Vanno bene,
4: sì,
2: Don Davide.
4: Queste locuzioni che vogliono restituire con precisione il significato dell'espressione moderna. E l'elemento decisivo alla fine dei conti non è l'applauso, ma il fatto che esso venga tributato stando tutti insieme in piedi.
2: Consurgentes.
4: Consurgentes. Se nella cultura romana la posizione eretta era segno di rispetto, di riconoscimento dell'autorità, e questo valore simbolico è passato anche alla tradizione cristiana, perché Tertulliano, siamo a cavallo fra il secondo e il terzo secolo, ricorda che i cristiani pregavano in piedi durante tutto il tempo di Pasqua come segno della risurrezione. Ci si alza in piedi davanti a ciò che si riconosce degno di onore e a lui si può anche applaudire.
2: E passiamo al gergo ecclesiale, ci ricolleghiamo in qualche modo anche alla festa pasquale poco fa evocata, perché nell'anno liturgico, proprio in queste settimane in cui stiamo registrando, abbiamo appena celebrato una festa che arriva il giovedì o la domenica dopo la solennità della Santissima Trinità, che in qualche modo Don Davide rimanda alla liturgia della messa nella cena del Signore, la messa in cena Domini.
3: Corpus Domini.
2: Quindi grammaticalmente mi sembra molto semplice,
4: sì, il corpo del Signore,
2: il corpo di Cristo,
4: sì.
2: Però dietro c'è una festa che ha un significato teologico,
4: sì,
2: importante.
4: Per i cristiani è tutto il giovedì della messa in cena Domini, è il giovedì santo. Allora la solennità cristiana universale del Corpus Domini, che rievoca subito dopo le feste del Signore, quindi subito dopo la Pentecoste, subito dopo la festa della Santissima Trinità, vuole proprio impedire che ci dimentichiamo del giovedì santo. Ma le origini di questa festa sono state proprio umilissime. Anzitutto la solennità universale fu istituita ad Orvieto da Papa Urbano IV con una bolla, la bolla Transiturus de hoc mundo dell'11 agosto del 1264. A questa festa è legata la figura non solo di Papa Urbano, ma anche quella di San Tommaso d'Aquino, che fu incaricato sempre dal Papa di comporre l'ufficio liturgico di questa festa. E da questo incarico sono nati alcuni dei più alti testi poetici, teologici della latinità medievale: il Lauda Sion, il Pange Lingua, Sacris Solemnis, Verbum Supernum e il celebre Adoro Te Devote, che si canta ancora durante alcune funzioni paraliturgiche. Se il Giovedì Santo, che abbiamo menzionato prima, contempla l'istituzione dell'Eucaristia nel contesto della passione imminente del Signore, il Corpus Domini permette alla Chiesa di soffermarsi sulla presenza permanente del Signore nel sacramento. E la riflessione prima patristica e poi medievale vede nell'Eucaristia non solo il sacramento della presenza di Cristo, ma anche il principio dell'unità della Chiesa. E anche la processione eucaristica, che viene fatta proprio il giorno del Corpus Domini, assume in questa prospettiva un significato profondo. Non è soltanto il sacramento a percorrere la strada, ma il popolo cristiano si riconosce pellegrino, si mette in viaggio nella storia dietro colui che è insieme viatico, compagno di viaggio e meta definitiva del cammino umano.
3: E Papa Leone a Madrid ha percorso le strade, no? Il giorno.
4: Stupendo.
3: E l'ha spiegato molto bene. Non è solo folklore, ma il corpo di Cristo che cammina tra noi. Questa processione deriva già dal XIII-XIV secolo, ma ancora viene sentita.
2: E chiudiamo con le espressioni, proverbi, modi di dire. Maria ha trovato un proverbio, un motto molto singolare che non conoscevo, espressione spiegata da Porfirione nel commento alle Satire di Orazio: minimo me digito provocat.
3: Mi sfidi col mignolo.
2: Quindi minimo digito sarebbe il dito più piccolo.
4: Sì, il mignolino.
2: Col mignolino mi sfidi. Che alla fine però poi ha un significato particolare, cioè coloro che hanno nella più piccola parte del corpo una forza insospettabile, no?
3: Sì, come diceva Petronio nel Satirico, cuius pluris erat unguis quam tu totus es, la cui unghia valeva più di quanto vali tu tutto intero.
2: E quindi insomma dobbiamo stare anche attenti.
4: Il confronto non riguarda tanto la forza fisica, perché dal punto di vista antropologico il proverbio ricorda che il valore di un uomo non coincide, Fabio, necessariamente con la sua potenza materiale, cioè una piccola parte può rappresentare il tutto, proprio come una singola virtù può rendere grande una persona e una singola colpa purtroppo a volte ne compromette anche l'integrità.
2: Quindi non sottovalutiamo anche i nostri possibili avversari. Grazie a Don Davide Pira.
4: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi ospitiamo con piacere un amico della nostra trasmissione, il latinista e giornalista del sito l'inchiesta.it, Francesco Lepore. Ben ritrovato Francesco.
1: Salve Fabi, et una tecum, mi piace salutare omnes auscultatores radiofonice uiusce missionis.
0: E io voglio ricordare il tuo volume recente, Bellezza antica e sempre nuova, il latino nel mondo di oggi, Castelvecchi Editore, dove hai mostrato come questa lingua parli ancora al presente. Ma questa volta col tuo aiuto entreremo nel Magistero Pontificio Latino su un tema molto bello e anche attuale, perché è una festa che abbiamo recentemente celebrato, quella del Sacro Cuore, da Leone XIII a Papa Francesco, al predecessore proprio di Papa Leone. Partiremo da Annum Sacrum, l'enciclica del 1899 con cui, mi confermi, Leone XIII ha consacrato il genere umano al Sacro Cuore, non è vero?
1: Sì, c'è da dire che prima di questa enciclica molto importante, il 2 aprile di quell'anno 1899, Papa Leone aveva approvato tramite la Congregazione dei Riti le litanie del Sacro Cuore, approvate l'anno precedente e concesse ad alcune diocesi, ma in questo caso estese alla Chiesa Universale. Ed è interessante notare che in questo decreto del 2 aprile 1899 si fa già riferimento all'intenzione del Papa di consacrare l'intero mondo al cuore di Cristo, fra l'altro proprio facendo riferimento a delle preghiere, ad un trivo preparatorio durante il quale recitare queste litanie recentemente approvate. Nell'enciclica del 25 maggio di quell'anno, appunto Annum Sacrum, che tiene dietro alla bolla con cui Papa Pecci indice l'anno santo del 1900, con la bolla appunto properante ad exitum seculo, quindi dell'11 maggio, alcuni giorni dopo il Papa, per preparare maggiormente i fedeli appunto all'annus sacer, all'anno santo oramai prossimo, invita tutti i fedeli alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, da tenersi l'11 giugno, quindi nel mese di giugno tradizionalmente consacrato al Sacro Cuore, facendo appunto precedere questo atto, come già accennato in quel decreto del 2 aprile, da un triduo durante il quale ogni giorno recitare le litanie del Sacro Cuore da poco approvate. È molto interessante notare la formula con cui Papa Pecci esprime che cos'è la consacrazione. Ricordiamo che Papa Leone era un insigne latinista.
0: Ecco, questo sottolineiamo, l'abbiamo già fatto in altre interviste, ma va detto.
1: Certamente, e questa enciclica, come le altre, fu da lui rivista, ma il grande lavoro fu soprattutto svolto da un suo insigne collaboratore, Monsignor Alessandro Volpini, che era segretario ai brevi ai principi. Ed è interessante notare la forma con cui appunto Papa Leone fa riferimento per spiegare che cos'è la consacrazione al cuore di Cristo. Nil est aliud, quindi non è nient'altro, quam dedere atque obbligare sé Gesù Cristo. Quindi consacrarsi al cuore di Cristo non è null'altro che donarsi e legarsi a Gesù Cristo.
0: Ecco, qual è stata l'influenza di questa enciclica del grande latinista Leone XIII sui documenti pontifici successivi dedicati al Sacro Cuore di Gesù?
1: Beh, è stata notevole. Se noi teniamo in conto che dopo Papa Leone la prima enciclica che tratta nuovamente ex professo del culto al cuore di Cristo è la Miserentissimus Redentor di Pio XI dell'8 maggio 1928. In questa enciclica Papa Ratti cita una sola volta Annum Sacrum, ma lo fa in riferimento ad una parte molto bella, quasi finale, dell'enciclica, che poi troveremo ripresa anche da altri pontefici. Cioè Papa Leone pone un parallelismo fra quel segno che fu visto da Costantino prima della battaglia di Ponte Milvio con il nuovo segno che la Divina Provvidenza ha posto nei tempi moderni, allorquando soprattutto è in pratica si è diffusa quella che è, diciamo, l'eresia giansenista, che, come indica Papa Pio XI, aveva raffreddato i cuori verso appunto la Santissima Umanità di Cristo. E proprio sotto questo punto di vista Papa Ratti richiama per intero questo passaggio, allorquando parla di un secondo segno, alterum signum auspicatissimum, quindi faustissimo, e aggiunge ovviamente divinissimum. Qual è questo segno che Papa Pio XI appunto riprende espressamente da Papa Leone? È quello del Sacratissimo Cuore di Gesù, e qui il richiamo, anche se non c'è una menzione diretta, è all'iconografia classica, così come si era sviluppata dopo le rivelazioni a Santa Margherita Maria Alacoque. Quindi questo cuore sormontato dalla croce e che splende tra fiamme di lucentissimo candore. Non a caso questo richiamo al secondo segno che viene offerto ai nostri sguardi, ecco, oculis oblatum, questa è l'espressione che usa Papa Leone e che riprende integralmente anche Papa Pio XI, la ritroviamo nell'Aureatis Aquas di Pio XII. Quindi siamo al 15 maggio 1956, un documento che possiamo un po' definire come la Magna Carta della teologia e del culto al Sacro Cuore, e non a caso Papa Pacelli cita per ben 4 volte l'Annus Sacrum di Papa Leone, fra l'altro definendo la devozione al Cuore di Cristo sulla scorta di Papa Pecci probatissima religionis forma, pratica religiosa encomiabilissima. Poi anche Papa Pacelli si rifà ovviamente al segno che viene posto ai nostri giorni, quello del Cuore di Cristo fiammeggiante e sormontato da una croce. È indicativo che, a differenza di Papa Pio XI, qui la citazione è comunque monca, non c'è ovviamente un richiamo al primo segno, quello cioè, no, a cui facevo cenno, della vita Costantini. E poi c'è un passaggio molto importante, perché lo ritroveremo, e vado a conclusione, nella enciclica di Papa Francesco, la di Lexit Nos del 2024, che anche lui richiama questo passaggio dell'Annus Sacrum, allorquando si dice chiaramente che inest in sacro corde symbolum atque expressa imago infinite Jesu Christi caritatis, che in pratica, come ben traduce, devo dire, l'edizione italiana della Aureatis Aquas, è insita, ecco, quell'inest nel Sacro Cuore, la qualità di simbolo e di espressiva immagine dell'infinita carità di Gesù Cristo. Ecco, qui poi c'è diciamo una parte dell'Annus Sacrum che viene tradotta in una maniera che possiamo dire è un po' discorde da quella che ad esempio diede Papa Giovanni Paolo II nel messaggio del 1999 per i 100 anni della consacrazione avuta da Papa Leone, mentre nella versione italiana di entrambe le enciclie, quella pacelliana e quella bergogliana, la parte successiva in cui si dice quae movet ipsa nos ad amandum mutuo, quindi quella stessa carità di Cristo che ci spinge a riamarlo, ecco, questa è la traduzione italiana e la versione italiana che viene data dalle due encicliche. Invece quell'ad amandum mutuo nel messaggio in lingua italiana che Papa Giovanni Paolo II rivolse alla Chiesa per i 100 anni della consacrazione viene forse resa più propriamente con un richiamo all'amore vicendevole, quindi all'amore reciproco che dobbiamo avere verso il prossimo, la cui fonte è appunto l'infinita caritas Christi.
0: E quindi, come ricordavi poco fa, questo percorso del Magistero Pontificio sul Sacro Cuore di Gesù, inaugurato da Leone XIII, si è chiuso per ora nel 2024 con questa enciclica di Papa Francesco, nell'anno precedente alla sua dipartita, che forse non viene ricordata a sufficienza. No?
1: Purtroppo viene ricordata a sufficienza perché l'attenzione viene incentrata su quelle che sono le grandi encicliche sociali, no? Che fra l'altro ha richiamato anche Papa Leone XIV in Magnifica Humanitas. Però è singolare che proprio Papa Leone abbia citato come coronamento di queste encicliche in Magnifica Humanitas la Dilexit Nos di Papa Bergoglio, per indicare che in realtà tutto l'impegno che ovviamente i cristiani e le cristiane attuano nel sociale hanno un loro fondamento nell'amore di Cristo, simboleggiato ovviamente e sintetizzato dal suo Sacratissimo Cuore.
0: Grazie davvero a Francesco Lepore per questo excursus tra magistero e lingua latina sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Grazie Francesco e alla prossima.
1: Grazie a te Fabio.
0: Grazie a Sagimus a Francesco Lepore, il latinista che è stato ospite della seconda parte della puntata di oggi e ci ha parlato del Magistero Pontificio dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Grazie a Sagimus anche all'ospite della prima parte, Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed ic sermo noster finem abet, la 240esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam abdom Madame.
2: Valete!
3: Anima Latina. Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Colloquia de Lingua Ecclesia.
5: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
6: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Incontro della Serenità, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vaticana e online su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando per sempre con noi il canto che ho scritto e dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. Oggi ci lasciamo accompagnare da due riflessioni che, pur partendo da esperienze molto diverse, ci conducono allo stesso centro, e cioè l'incontro con Cristo che trasforma la vita. Nell'udienza generale di mercoledì scorso, Papa Leone XIV ci ha ricordato che l'Eucaristia è il cuore della vita cristiana. Ricevendo il corpo di Cristo diventiamo sempre più corpo di Cristo, cioè Chiesa. La parola e il pane spezzato ci educano al dono di noi stessi, ci aiutano a costruire comunione e diventano un antidoto alle tante divisioni che feriscono il nostro mondo. Accanto a questa riflessione ascolteremo la storia di Marco Gallo, il giovane milanese per il quale è stato avviato il processo di beatificazione. Una vicenda che ci mostra come anche la fragilità, il dolore e le domande più profonde possano diventare una porta aperta all'incontro con Dio. Perché la santità non è riservata a persone straordinarie, nasce spesso nella vita quotidiana, nelle prove affrontate con fede e autenticità. Per accompagnarci in questo percorso ci avvarremo, come sempre, della preziosa professionalità dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che daranno voce ai contenuti di questa puntata. Ascolteremo inoltre una mia canzone, È un cuore la comunità, questo è il titolo, ed è un brano che vuole raccontare proprio la centralità dell'Eucaristia come forza che unisce, sostiene e dà vita alla comunità cristiana. Allora mettiamoci in ascolto, apriamo il cuore alla parola, alle testimonianze e alle emozioni che questa puntata ci potrà regalare, lasciandoci trasformare, come ci ha ricordato Papa Leone, da quella fonte inesauribile di amore, comunione e speranza che è Cristo stesso. Ascoltiamo quindi adesso le parole del Papa.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete Amen. E la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

0: La vicenda di Marco Gallo mostra come la sofferenza, accolta senza anestesia, diventi luogo d'incontro con Cristo e origine di una fede autentica e inquieta.
1: Il 7 marzo 2026, nella cappella arcivescovile di Milano, l'arcivescovo Mario Delpini ha aperto solennemente il processo di beatificazione di Marco Gallo, un 17enne morto in un incidente in moto nel 2011. È un altro santo della porta accanto che dimostra come ogni debolezza umana e ogni dolore possano diventare una fessura attraverso la quale Cristo irrompe nella nostra vita.
2: Un uragano di energia segnato dalla fragilità. Marco Gallo nacque il 7 marzo 1994 a Chiavari. Fin dai primi istanti la sua vita fu segnata dal mistero della fragilità.

0: e crebbe come un uragano di energia, amante della montagna, dello sport e della corsa. Quella precoce vicinanza al verdetto medico fece sì che Marco portasse in sé fin da piccolo una straordinaria serietà verso la vita. Non si accontentava della superficialità. I suoi anni adolescenziali furono il tempo della smania di infinito. Sebbene come ogni ragazzo cercasse la felicità nelle amicizie e nelle feste, scoprì presto che non bastavano. Nel suo diario annotò con dolorosa sincerità: felicità uguale amici, uguale uscire il sabato sera. Era il mio nuovo idolo. Presto però comprese che senza risposte alle domande ultime la vita diventa vuota.
1: Incontrare Cristo sofferente. Quello stesso slancio che gli fece rifiutare la felicità superficiale delle serate divenne quindi la sua bussola interiore. Non potendo rassegnarsi al vuoto di una vita senza profondità, Marco diresse i suoi passi laddove la sofferenza si mescolava alla speranza, verso coloro che il mondo spingeva ai margini. Non li trattava come casi o oggetti di cura, ma come amici nei cui volti cercava la risposta alle sue domande più profonde. I testimoni ricordano che Marco possedeva un dono raro. Quando parlava con qualcuno, quella persona si sentiva la più importante al mondo. Egli stesso scriveva ad un'amica: «Le persone che ti stanno davanti sono lì per un motivo. È attraverso di loro che devi conoscere meglio il mistero di Gesù». Per Marco, la sofferenza non era un errore della natura, ma una chiamata drammatica all'amore. Insegnava ai suoi coetanei che il servizio non è umiliazione, ma l'unica via per la vera gioia. In questo modo, paradossalmente, proprio nella debolezza degli altri, Marco trovò il terreno più solido per la propria fede, la convinzione che Cristo non è un'idea lontana, ma una persona viva, presente nell'uomo concreto e ferito.
0: La santità come ferita aperta. Il giornalista Daniele D'Elia, descrivendo la figura di Marco sulle pagine di Vatican News, ha usato l'espressione «la santità come ferita aperta». Per capire questa metafora bisogna guardare a ciò che Marco chiamava l'anestesia del nostro tempo. Viviamo in una cultura che applica cerotti sulle tragedie pur di non guardare le ferite sanguinanti. Marco vedeva i suoi coetanei spegnersi senza lasciare traccia, consumati dal vuoto che chiamiamo libertà, nutriti di rumore e immagini pur di non sentire la fame di verità. Marco rifiutò consapevolmente questa anestesia esistenziale. Nei momenti in cui lo assalivano la noia, la solitudine o il senso di inutilità, ciò che descriveva come un travaglio spirituale, non cercava rifugio nel divertimento o in relazioni superficiali. Scelse una lealtà radicale verso il proprio cuore. Per lui l'anestesia era anche una religione intesa come rito rassicurante o convenzione sociale. Marco rifiutò tale fede perché cercava qualcosa che rendesse la vita 100 volte più piena. La sua fede non era un rito sociale, ma una lotta per il senso. Suicidio o conversione? Uccidere il desiderio o volgere la libertà verso il destino? Si chiedeva nei suoi scritti. Marco capiva che finché nell'uomo sanguina la ferita della nostalgia o del dolore, egli rimane aperto a Dio. L'anestesia invece è morte spirituale, uno stato in cui smettiamo di chiedere, smettiamo di soffrire per la mancanza di senso e accettiamo la mediocrità. Marco lottò con il senso di vuoto, ma ne fece uno spazio per il Cristo vivo.
1: La sera del 4 novembre 2011, il giorno prima della sua morte, Marco compì un gesto che divenne il suo testamento spirituale. Sulla parete della sua stanza a Monza, accanto al crocifisso, scrisse a matita: «Perché cercate il vivente tra i morti?» Il mattino seguente, andando in moto a scuola, morì in un incidente a Sovico. Quella domanda del Vangelo di Luca, scoperta da sua madre nei momenti della più nera disperazione, divenne luce nel buio. Per Paola, la madre di Marco, la morte del figlio fu un rimanere mutilata per sempre. Tuttavia, proprio quelle parole sulla parete ricordano a lei e a migliaia di altre persone che Cristo non è un personaggio del passato.

0: né l'abitante di un sepolcro, ma una presenza che dura ora. Marco non cercava il senso nel passato, nella salute trascorsa o nei piani andati in fumo. Egli indicava il vivente, che è presente proprio al centro della prova odierna. Per un membro dei volontari della sofferenza, questo messaggio è fondamentale. Non cercate il senso della vita in ciò che è passato. Il Cristo vivo è presente proprio al centro della vostra prova di oggi. Come scriveva Marco, il tempo è giusto così com'è, perché ci è dato per incontrare il mistero vivo nella realtà.
1: Marco Gallo viene spesso paragonato a San Carlo Acutis. Entrambi erano millennials, entrambi amavano la vita ed entrambi se ne sono andati giovani. Marco tuttavia porta nelle nostre vite una nota particolare di inquietudine esistenziale che lo rende estremamente vicino a chiunque lotti con la sofferenza o il senso di mancanza. Non dava risposte pie e facili. Mostrava piuttosto come stare davanti a Dio con tutta la propria miseria e il proprio bisogno, senza cercare di mascherarli. Per Marco, formato dalla spiritualità di comunione e liberazione, la chiave per comprendere la relazione con Dio era il concetto di commozione. Se in generale questa parola evoca spesso un'emozione fugace, nella teologia vissuta di Marco la commozione è qualcosa di molto più profondo. È un urto ontologico. È il momento in cui l'uomo si rende conto della propria fragilità e allo stesso tempo sperimenta che in quella piccolezza irrompe qualcuno di infinito. Per Marco riconoscere il proprio nulla non significava cadere nel nichilismo o nella disperazione. Al contrario, proprio quel nulla era per lui un vaso vuoto che solo la presenza di Cristo può riempire di senso. Il servo di Dio non fuggiva dal dolore, ma lo incarnava in gesti d'amore, credendo che la sofferenza, senza riferimento a Dio, sia un assurdo, ma in relazione con Lui diventi via verso la pienezza. Oggi Marco ci invita a non perdere neanche un minuto e a non aver paura delle nostre ferite. Tuttavia, la sua breve ma intensissima vita è racchiusa in una frase che costituisce l'essenza della sua fede.
0: La commozione è la consapevolezza del nostro nulla e insieme della tua risposta, perché senza risposta sarebbe solo sofferenza.
2: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo di una storia della musica che non passa attraverso le grandi masse orchestrali, il teatro, la scena o la monumentalità, ma di quella che passa invece da una stanza, un luogo raccolto, discreto, dove pochi strumenti sono sufficienti a costruire.
1: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
2: Carissimi amici che ci ascoltate, un saluto a voi tutti da Vincenzo Lagognata e bentrovati. Mi trovo assieme a Giovanni Corallo, che 29 giugno 2026 alle ore 20 verrà ordinato presbitero presso la diocesi di Ragusa. Saluto e ringrazio Giovanni per essere qui con noi.
3: Grazie a te Vincenzo e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Giovanni, allora iniziamo un pochino parlando del tuo percorso vocazionale anche nel periodo dell'infanzia.
3: Sono nato in una famiglia rigorosamente cattolica. Il fratello di mio papà era sacerdote che viveva con noi in famiglia. Poi anche di antica tradizione cristiana, perché anche un prozio che era Monsignor Iacono, vescovo di Caltanissetta. E quindi un po' insomma in casa ovviamente così respirava un po' un clima abbastanza cristiano, solo che insomma io è come dire come se fossi stato quasi un po' insomma la pecora nera della famiglia, perché ecco fino all'età di 24-25 anni ecco non frequentavo la chiesa, non andavo a messa, anche la stessa cresima l'ho fatta da adulto, ma più spinto non per un senso di forte religiosità, perché ecco, mi trovai così in un contesto in cui alcuni amici che hanno fatto la cresima da adulti, e quindi io insomma ecco, come dire, l'ho fatto più per una motivazione quasi di sentirmi in sintonia anche con quelli della comitiva che avevano fatto questo passaggio, che non insomma per un motivo rigorosamente di fede. Le cose poi invece cambiarono dopo la morte di mio zio Monsignor Corallo, di cui porto ovviamente sia il cognome e anche il nome, in cui cominciai a percepire già dei primi segnali orientati ad abbracciare il sacerdozio. Proprio perché in quegli anni volevo fortemente allontanare questa, diciamo ecco così, vocazione che sentivo interiormente, cominciai a pensare come poter fare per distaccarmi un po' da questo. Vedendo che non riuscivo, perché interiormente sentivo sempre questa forza interiore che mi spingeva, pensai di andare a parlare con dei sacerdoti che avevano abbandonato il ministero. Ne contattai due che li conoscevo, perché con mio zio e quel sacerdote ovviamente tante volte venivano a casa, si conoscevano e altro. Però ecco, anche questo passaggio di confrontarmi con questi due sacerdoti che avevano lasciato il ministero, mi accorsi un po' che non sortì l'effetto che io da parte mia speravo, di non sentire più quella forza interiore di abbracciare il servizio. Al che la cosa che pensai di fare cos'era? Intanto scrivermi alla scuola di teologia per un attimino capire meglio, insomma approfondire un pochettino qualcosa. E lì parlai allora con Monsignor Rizzo, il quale mi disse: noi scuola di teologia attualmente non ne abbiamo, l'unica scuola è quella del seminario che forma i futuri sacerdoti. C'è visto questo tuo orientamento, cioè senza che deve minimamente condizionarti, intanto inizia a studiare assieme agli altri seminaristi. E quindi la mattina, anche se in maniera un po' altalenante, frequentavo la scuola di teologia del seminario. E il primo anno cominciai a farlo nell'89-90. Intanto nel frattempo era già deceduto mio papà, e quindi con mio fratello dovetti un po' un attimino ecco prendere le redini dell'attività di famiglia. Per cui anche con un po' l'andare avanti negli studi c'era un andamento così un po' fluttuante. Quella forza interiore notavo che di anno in anno cresceva e si robustiva sempre di più. Tanto che quando arrivò quasi alla fine dell'episcopato del Monsignor Rizzo, parliamo del 2001, lui mi disse, dice, ma visto che in effetti ormai ti mancano poche materie, perché non cerchi di completare questi studi, così già io da parte mia sarei pronto e disponibile a ordinarti sacerdote. Poi ci fu l'avvicendamento con Monsignor Paolo Urso nel 2002. Alcune situazioni legate sia all'attività di famiglia e sia anche da un punto di vista personale di salute mi portarono però ancora a rallentare un po' questa decisione. Sia per quanto riguarda, quando mi è risaputo che a Ragusa nel 2005-2006, quando arrivarono i centri commerciali, crearono un fortissimo squilibrio da un punto di vista economico. E quindi anche da un lato pure la decisione che avevamo preso con mio fratello di traghettare l'azienda di famiglia in una location completamente nuova, più moderna, più grande, insomma creando uno showroom adeguato ai tempi, sempre per contrastare i centri commerciali che già da lì a poco avrebbero aperto i battenti. Intanto ci fu una situazione un po' in cui da un punto di vista di studi ebbi un po' difficoltà ad andare avanti, sempre legati un po' agli equilibri commerciali che un po' insomma con l'arrivo della grande distribuzione creò anche per noi delle divergenze fra quote di mercato che si andavano a perdere, insomma altri contesti analoghi. Alla fine riuscì in ogni caso a poter concludere quel percorso di studi. Mi mancavano solo ormai proprio pochissime materie, però purtroppo poi ci fu il problema con Monsignor Cutitta, quindi il vescovo successivo a Monsignor Paolo Urso, in cui con la scuola di teologia fu sospesa. Quindi mi venne consigliato di iscrivermi all'Università La Santa Croce all'Apollinare a Roma per completare questi studi. Purtroppo in quel contesto accade un'altra situazione, che intanto tutti gli studi che avevo fatto antecedentemente l'istituto non li validò, perché intanto erano passati più di 20 anni. E quindi mi sono ritrovato a Roma, come dire, come a volte il gioco dell'Hogan, che uno pare che sta arrivando alla fine e poi si trova con diverse caselle indietro. E quindi a dover ridare tanti esami, certamente, materie un po' insomma, ecco, che anche se apparentemente uguali, però docenti differenti, ovviamente anche gli studi di ogni singola materia avevano un'impostazione un pochettino modificata. E quindi ricominciai quasi, se non dire proprio insomma ecco da zero, comunque ricominciai un po' insomma ecco un'altra volta. Successivamente, quando ci fu l'avvicendamento tra Monsignor Cutitta e Monsignor La Placa, conoscendo tutta questa situazione mia che veniva un po' abbastanza da lontano, mi disse che forse era opportuno qua completare un piano di studi, come dire un po' insomma ecco essenziale, proprio per cercare almeno di garantire la formazione teologica adeguata, ovviamente al servizio ministeriale. E in ogni caso, nel breve, potevi iniziare a darmi l'ordine sacro del diaconato. E quindi ecco, l'anno scorso, a fine marzo del 2025, quindi ho ricevuto l'ordine del diaconato e ora sono qua pronto per ricevere il secondo grado dell'ordine.
2: Per quanto riguarda il percorso che ti ha portato al diaconato, in questo periodo di tempo, in questo anno, qual è stato il tuo servizio nei confronti della Chiesa di Ragusa?
3: Intanto il Vescovo già dal 2002 mi ha affidato il servizio di economo diocesano. Da un punto di vista pastorale mi ha assegnato alla parrocchia Maria Regina per svolgere sia prima del diaconato e sia dopo il diaconato, mi ha confermato di restare lì in parrocchia. E poi anche come vita comunitaria mi ha inserito nella comunità della Casa del Clero di Ragusa, più ecco altri servizi un po' occasionali che a volte magari così, anche se in maniera un po' sporadica, svolgo sempre a servizio della diocesi.
2: Come diacono, che tipo di realtà hai notato nella diocesi di Ragusa?
3: Intanto una cosa molto bella, il vivere una dimensione comunitaria all'interno dei diaconi. E quindi anche questa è stata una cosa molto bella. Cioè, un conto è magari conoscere il singolo diacono così, in maniera un po' sporadica nelle celebrazioni quando ci si incontra. Un altro invece è vivere quei momenti di spiritualità, a volte di ritiro, di formazione, che durante l'anno la comunità diaconale ovviamente si impegna a svolgere, sia da soli, sia quelli che sono sposati anche insieme alle loro mogli.
2: A breve, dicevamo, ci sarà l'ordinazione presbiterale. Allora, questo percorso che diciamo si è costruito nel corso degli anni, rimandato più volte, ma evidentemente la meta finale per volontà divina diciamo voleva portare a questo, quale tipo di impegno ora presuppone nella realtà ecclesiale della nostra diocesi?
3: È sicuramente qualcosa di ancora più incisivo e determinante per quanto riguarda la pastorale, perché anche l'essere sacerdote significa impegnarsi 24 ore su 24 a tempo pieno totale e libero, ovviamente a servizio di quella comunità che il vescovo andrà a decidere. E quindi da questo punto di vista ecco, attendo indicazioni da parte del vescovo, che probabilmente a breve, dopo l'ordinazione, mi darà indicazioni in tal senso.
2: è stato raccontato tutto il percorso che ti ha condotto, diciamo, alla chiamata verso il sacerdozio, le varie difficoltà che hai incontrato nel cammino ti hanno irrobustito, ti hanno portato spesso, quasi, ecco, come dicevamo, a mettere da parte la vocazione per altro, come ti hanno fatto progredire, diciamo.
3: Momenti di sconforto, momenti a volte di delusione, quando uno, ecco, ci si rende conto che certe volte la strada è in salita, ma è come se avessi dovuto fare per certi versi una sorta di alpinismo. Però grazie a questo, guardandoli magari con un occhio un pochettino più distaccato dal momento quando si verificavano, mi sono accorto che sempre in maniera continuativa c'è sempre stata sempre con quella forza interiore che non mi ha mai abbandonato. E questo è quello che ancora di più mi ha fatto percepire la certezza, la sicurezza in effetti ecco, di una vocazione che non è qualcosa di assolutamente umano, ma veramente qualcosa di soprannaturale che uno vive in se stesso. E anzi, proprio tutto questo tempo che è passato, ancora di più mi ha fatto percepire veramente l'origine divina della vocazione.
2: Abbiamo parlato di recente del sinodo e di tutto quello, insomma, che comporta una chiesa sinodale. Allora ti chiedo, il ruolo del sacerdote in una chiesa sinodale, in una comunità, quale può essere? Come può aiutare la propria comunità a crescere e a migliorare nell'accoglienza e soprattutto nel portare anche fuori il messaggio di Cristo?
3: La Chiesa fonda le proprie origini proprio su una Chiesa sinodale, perché Cristo, quando fonda la Chiesa già come primo nucleo sugli Apostoli, è già una Chiesa che fa comunità. Anche quando le vicissitudini storiche portano gli Apostoli poi a staccarsi, ad allontanarsi da Gerusalemme, però non vivono in maniera isolata quasi dai eremiti, ma all'interno dei posti in cui la provvidenza li porta, ovviamente lì si creano già quelle comunità cristiane sotto la loro guida. Quindi già dalle origini la Chiesa nasce come comunità che opera a servizio dei fratelli e delle sorelle. Oggi, ovviamente, se ci catapultiamo immediatamente al nostro tempo, viviamo un contesto molto, ma molto differente da quello delle origini. Però la materia, quella essenziale, importante che sono gli esseri umani, sono sempre gli stessi. Al di là delle vicissitudini storiche o dal contesto sociale, politico, geografico in cui ci si trova a vivere. Ecco, credo che il sacerdote di oggi deve incarnare questo cambiamento, perché si trova a vivere nel tempo quel contesto e quindi cercare di viverlo assieme a quella comunità in cui il vescovo ovviamente ti ha assegnato.
2: Saluto e ringrazio Giovanni Corallo per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che hanno avuto anche la pazienza di ascoltarmi.
2: Un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata e assieme a Giovanni vi invitiamo a partecipare alla celebrazione eucaristica del 29 giugno 2026 alle ore 20 presso la Cattedrale di Ragusa, in cui Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa ordinerà Giovanni come presbitero nella nostra diocesi. Un saluto a voi tutti da Vincenzo Lacognata e buon proseguimento con l'ascolto dei programmi della nostra emittente.
1: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Lo so fumare a letto un brutto

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 15:25.
2: È domenica 28 giugno.

se no qualcuno le prende. Poi con un tocco soltanto togli le cuffie da dentro le orecchie. Prenditi il tempo che serve, prova a ascoltare la gente. Fai un bel respiro e cammina deciso,

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una

0: È domenica 28 giugno.
1: Sono le 15 e 42 minuti.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Oggi la liturgia ci propone l'ultima parte del discorso che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli quando li ha inviati ad annunciare che nel mondo era giunto il regno di Dio. E aveva detto loro: non aspettatevi accoglienze trionfali, perché il messaggio che annuncerete inquieterà coloro che detengono il potere nel mondo, il potere sia politico che religioso, perché il messaggio che annuncerete butterà all'aria tutto. E aveva detto: state attenti e non meravigliatevi che questi poteri del mondo reagiscano anche con la violenza. Aveva concluso poi con una profezia: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace ma spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua stessa casa. Sono parole un po' misteriose. Cosa intendeva dire Gesù? Lui non è certo venuto a scatenare guerre o crociate. Conosciamo molto bene il suo messaggio. Ha sempre ripudiato la violenza. Ricordiamo cosa ha detto a Pietro quando lui ha pensato di ricorrere alla spada: metti via la spada, non è con la spada che si costruisce il mondo nuovo. Aveva proclamato beati i costruttori di pace, aveva detto ai discepoli: amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi

0: il messaggio che Gesù ha introdotto nel mondo, si creerà una divisione in Israele. Questo l'aveva predetto già Simeone. Gesù infatti si riferiva alle divisioni, ai conflitti che il suo messaggio avrebbe inevitabilmente provocato anche all'interno delle famiglie. Quando Matteo scrive il suo Vangelo, queste divisioni si erano drammaticamente manifestate in Israele. Proprio in quegli anni si era consumata la frattura fra la comunità cristiana e la comunità farisaica, una frattura che non si è ricomposta ancora neanche oggi. I rabbini farisei, proprio in quegli anni, avevano pronunciato la scomunica contro i minim, gli eretici. Chi erano questi eretici? Erano coloro che avevano dato la loro adesione a Cristo. I discepoli di Gesù erano chiamati Nozrim, anche oggi sono i Nozrim, i Nazareni, i cristiani. Quindi scomunicati, cacciati dalle sinagoghe. Non si poteva essere un giudeo e un cristiano. No, devi fare la scelta. Sono incompatibili, avevano detto i rabbini. È il tempo in cui, nelle 18 benedizioni, era stata introdotta una benedizione, la Birkat Aminim, che è una maledizione contro i minim, contro gli eretici, è la dodicesima delle Berakot. Bene, chi aderiva a Cristo andava incontro a conseguenze molto dolorose. Era ritenuto un rinnegato, come tale era rigettato dai suoi familiari. Per avere un'idea, potremmo immaginare oggi cosa accadrebbe a un musulmano che intendesse cambiare religione. Chiaramente avrebbe delle conseguenze perché la famiglia lo considererebbe uno che ha abbandonato la tradizione. In quel tempo chi si faceva cristiano da un giorno all'altro veniva a trovarsi in una condizione molto dolorosa, non solo dal punto di vista affettivo, ma anche sociale, economico. Perdeva tutte le sicurezze che gli erano assicurate dalla famiglia. Non aveva più diritto nemmeno all'eredità. È in questo contesto drammatico che Matteo richiama ai cristiani delle sue comunità le parole del Maestro. Ascoltiamole.
1: Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me.
0: Queste persone che sono state emarginate dai loro familiari stanno soffrendo. Cos'è che noi avremmo fatto? Credo ci saremmo accostati loro con parole dolci. Avremmo cercato di minimizzare, avremmo detto: vedrai che la cosa si ricompone, si trova un compromesso. Gesù no. Gesù, come sempre, è molto radicale e qui introduce tre richieste molto dure e le accompagna con una dichiarazione severa. Se non accetti la mia proposta di vita, non sei degno di me. Nessun rabbino ha mai parlato in questo modo, tanto che i giudei un giorno gli hanno detto: ma tu chi pretendi di essere? Vediamo le sue richieste. La prima è rivolta ai figli. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Non dice che il figlio non deve amare i genitori. Ricordiamo che un giorno, in una discussione che ha avuto con i farisei, lui ha detto: siete degli ipocriti perché annullate il comandamento di Dio che dice di assistere i genitori con le vostre tradizioni. Ma se i due amori entrassero in conflitto, ci fosse un'incomprensione, chi si deve scegliere? Gesù è molto radicale. Se tu ami il padre o la madre più di me, non sei degno di me. La seconda richiesta è rivolta ai genitori. Chi ama il figlio

0: La figlia più di me non è degno di me, anche qui. Sta dicendo che i genitori non devono amare i figli. La famiglia è sacra, è voluta da Dio, e l'amore che unisce i membri della famiglia è naturale ed è meraviglioso, benedetto dal Signore. Il resto è un amore che è caratterizzato dalla gratuità. In famiglia i servizi non vengono quantificati e pagati. Si fa tutto per rendere felice l'altro. Questa gratuità è un amore stupendo. Dove nasce il problema? È che quando nasce una nuova famiglia è necessario che ci sia un distacco. Ricordiamo quel che dice il libro della Genesi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna. Da quel momento non è che chi si sposa rinnega la propria famiglia di origine, ma il punto di riferimento di tutte le scelte non sono più il padre o la madre, ma lo sposo e la sposa. E questo distacco dai genitori è necessario. Se non avviene, la vita si blocca, non nasce una nuova famiglia. Lo sappiamo quanti guai nascono quando non si tiene presente questo distacco e quando o lo sposo o la sposa continuano a fare riferimento ai propri genitori. Nella mia terra si dice che quando due si sposano devono andare a vivere in una casa dalla quale non si veda il fumo del camino della casa dei genitori. Gesù non invita il discepolo a dimenticare o a trascurare la famiglia naturale, tutt'altro, ma propone l'ingresso adesso in un'altra famiglia, nasce un'altra famiglia. Ricordiamo che anche Gesù ha operato questo distacco dalla sua famiglia di Nazareth, quando ha lasciato Nazareth ed è andato a Cafarnao e la sua famiglia ha cercato di andarlo a riprendere. E che cosa ha detto Gesù? Ha detto: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E volgendo lo sguardo su coloro che stavano attorno a lui, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È questa la nuova famiglia. L'amore per la famiglia naturale non può essere un impedimento all'ingresso in questa nuova famiglia, quella dove non ci sono più distinzioni di razze, di culture, dove non ci sono più padri, madri, dove sono tutti fratelli, dove ogni uomo è figlio di Dio. Questa è la nuova famiglia che Gesù propone. E se entra in conflitto l'antica famiglia, quella naturale, con questa nuova famiglia, Gesù dice: devi fare una scelta. Noi capiamo allora che cosa significa anche quel non è degno di me. È l'espressione dell'innamorato che vuole coinvolgere l'amata in un rapporto esclusivo. Se l'amata non accetta la sua proposta di vita perché la ritiene troppo elevata, troppo impegnativa, allora il giovane le dice: non sei degno di me, ognuno per la sua strada. Gesù è un innamorato geloso, non ammette compromessi, non accetta che ci siano amanti che distolgano dal suo amore. Il cuore lui lo vuole puro e indiviso. Anche Dio dell'Antico Testamento si presenta allo stesso modo, un Dio geloso. Gli dei pagani non erano gelosi. Zeus riceveva i sacrifici dei suoi devoti, ma se poi uno andava a offrire sacrifici ad Apollo, a Dioniso, Zeus non se la prendeva. Il Dio di Israele no. L'unico Dio che vuole l'amore esclusivo. È lui il punto di riferimento di tutte le scelte. Primo dei comandamenti: non avrai altri dei di fronte a me. perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. Quante volte ricorre nell'Antico Testamento Dio che dice Ani Elkanah, io sono un Dio geloso. E Gesù riproduce proprio questo volto di Dio. È geloso. Intende dire che chi incontra Lui cambia punto di riferimento di tutte le proprie scelte. Nulla e nessuno gli può essere anteposto. Quando Lui entra nel cuore di una persona, vuole occupare tutto quel cuore. Ecco cosa significa per noi oggi dare l'adesione a Cristo. Significa che nulla e nessuno può impedire questo coinvolgimento d'amore. E adesso ascoltiamo la terza richiesta che Gesù fa.
1: Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
0: Cosa intende dire Gesù? Se volete essere degni di me, dovete prendere la croce. Credo che l'interpretazione più comune sia quella che sentiamo spesso ripetere, soprattutto dalle persone un po' anziane che hanno qualche acciacco. Anche Gesù ha portato la sua croce, mi rassegno anch'io a portare con pazienza le croci che mi sono capitate addosso. E poi a volte si arriva anche a dire che è Dio che manda queste croci. Questa interpretazione è fuorviante ed è falsa. Di quale croce sta parlando Gesù? Perché le tribolazioni, malattie, dispiaceri, disgrazie, presto o tardi, affliggono un po' tutti e non c'era bisogno che venisse il Figlio di Dio dal cielo per dirci dovete sopportarle con pazienza. Bastava un po' di buon senso per capire questo. È un'altra la croce di cui parla Gesù. È la croce che Lui ha preso. Cos'era la croce? La croce era il patibolo, quell'asse orizzontale che il condannato al momento della condanna metteva sulle spalle e poi era condotto al luogo dell'esecuzione. Chi lo portava? Passava in mezzo alla gente ed era ritenuto un maledetto da Dio e un rifiutato da tutto il popolo. Era additato da tutti come un fallito. Come mai i capi religiosi e i capi politici hanno voluto condannare Gesù al supplizio della croce, che era il più infamante, era quello che era riservato ai sovvertitori dell'ordine costituito, l'ordine politico? Anche i capi religiosi hanno voluto che fosse crocifisso, cioè considerato come un infame, un sovvertitore delle istituzioni religiose e delle istituzioni politiche. La religione giudaica riteneva benedetti da Dio chi? I ricchi, quelli che stavano bene, le persone di successo, erano coloro che avevano ricevuto le benedizioni del Signore. I poveri, chi era colpito da disgrazie, era considerato un castigato, un maledetto. Da quando Gesù ha abbracciato questa croce, avrebbe potuto evitarla. Bastava che lui non dicesse ciò che ha detto, non portasse avanti la proposta di un mondo nuovo, non capovolgesse i valori di questo mondo, non venisse a parlarci di un Dio dal volto ben diverso da quello che era predicato dalla religione. Lo avrebbero lasciato tranquillo. Ha abbracciato la croce, ha accettato di essere considerato un maledetto dai poteri di questo mondo. La croce la portavano gli schiavi. E notiamo, Gesù non dice che vanno sopportate le croci che ti capitano, dice che tu devi fare una scelta cosciente di abbracciare questa proposta che lui ti fa, che è la sua proposta. La croce indica la scelta di chi si ritiene schiavo, non padrone, di chi fa la scelta di non appartenere a se stesso. Lo schiavo dipendeva dalla volontà del padrone. Gesù dice: tu devi fare, se vuoi essere degno di me, la scelta di essere uno schiavo, di essere uno che agli occhi di questo mondo è considerato un fallito, essere uno che non è un padrone, ma un servo al quale tutti possono dare ordini, tutti possono richiedere servizi. E questi padroni chi sono? Sono i tuoi fratelli. In ogni momento in cui loro hanno bisogno di te, tu ti devi sentire loro servo. Questo significa abbracciare la croce che Gesù ha abbracciato, la scelta di essere schiavo, servo di tutti. Direi allora che al posto della parola croce basta mettere la parola amore e tutto diventa chiaro. Queste parole, lo sappiamo, suonano male nella cultura del nostro tempo, dove si ritiene che la persona si realizzi quando riesce ad affermarsi e, se necessario, per affermarsi può anche sopraffare, anche schiacciare gli altri. Gesù propone la realizzazione opposta. È un uomo riuscito che impiega tutta la propria vita nel prestare attenzione ai bisogni del fratello. Nell'ultima parte del discorso, Gesù si rivolge adesso a coloro che hanno abbracciato la croce, e sono parole dolci, consolanti. Ascoltiamole.
1: Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
0: Nell'ultima parte del discorso Gesù parla di persone da accogliere, e le prime che devono essere accolte siete voi. Chi accoglie voi accoglie me. Voi chi? Voi che siete degni di me, perché avete fatto la scelta di abbracciare la croce, cioè la scelta che io ho fatto di fare della mia vita un dono. Voi adesso andate nel mondo e incarnate questa proposta di vita. Chi accoglie voi, accoglie me. Una grande fiducia che Gesù ci ha dato, perché ci considera degni di Lui, naturalmente, non se ci presentiamo come Suoi discepoli, perché pratichiamo qualche devozione, non cose brutte, ma cose marginali, ma se ci presentiamo degni di Lui, persone che donano la vita, chi accoglie noi accoglie la sua proposta di amore. Seconda accoglienza. Chi accoglie un profeta perché è profeta avrà la ricompensa del profeta. Dio parla attraverso i profeti, non fa udire la sua voce dal cielo con miracoli, no. Chiaro, i pensieri di Dio ci vengono riferiti da fratelli che sono più sensibili di altri al pensiero del Signore, e quando introducono nel mondo il pensiero di Dio è contrario al buon senso comune, al modo di ragionare di tutti. Sono i profeti che ci suggeriscono le proposte di vita umanizzanti, quelli che vengono dal cielo. Lo sappiamo bene, ci vuole anche oggi qualcuno che dica agli uomini che la fiera delle vanità in cui si muovono è fallimentare, che gli idoli sui quali puntano la vita, stai attento perché alla fine ti tradiscono, tu accumuli denaro ma poi lo lasci qui, costruisci la vita su valori autentici. Bene, questi richiami vengono fatti dai profeti, da coloro che sono sensibili al pensiero di Dio, coloro dei quali Dio si serve per comunicare al mondo la sua parola. Come accogliere questi profeti? Li accoglie chi accoglie il messaggio anzitutto. Poi accoglie il profeta chi dà un sostegno morale al profeta. Il profeta, siccome è sempre scomodo, perché non ragiona come ragionano normalmente gli uomini. E spesso questi profeti vengono emarginati, osteggiati, soprattutto da chi detiene il potere, di coloro che vogliono perpetuare il ciò che si è sempre fatto. Sono sempre degli innovatori, i profeti. Bene, hanno bisogno di essere sostenuti da coloro che capiscono che la loro parola viene dal cielo. I profeti vengono spesso emarginati dicendo sì, dicono delle cose buone, ma bisogna essere prudenti, bisogna rispettare le tradizioni, le persone semplici che sono affezionate a ciò che si è sempre fatto, e così si impedisce di introdurre la novità del Vangelo. Ecco, accogliere i profeti vuol dire, anche se io non sono un profeta, ma dico è vero, viene da Dio ciò che sta dicendo quell'uomo, quel mio fratello. E c'è una terza accoglienza del profeta, quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura, è quello di aiutare anche concretamente colui che svolge questa missione. Ne ha bisogno tante volte. E la ricompensa, in che cosa consiste? Avranno la stessa ricompensa del profeta. Vuol dire, tu, anche se non sei profeta, ma dai questo appoggio al profeta, tu collabori alla sua missione. Tu sei parte della missione che lui sta svolgendo. Sarai anche tu un costruttore di quel mondo nuovo che nasce dal messaggio annunciato dal profeta. Poi, terza accoglienza, chi accoglie un giusto perché è giusto, avrà la ricompensa del giusto. Il profeta è colui che annuncia il messaggio del cielo con la parola, ed è necessario che ci sia il profeta. Chi è il giusto? Il giusto è colui che con la sua vita ti parla del messaggio che viene da Dio. Il giusto può anche non essere uno che ti parla a parole, ma ti parla con la sua vita, te le incarna la parola che viene dal cielo. Ricordiamo tutti cosa diceva San Francesco ai suoi frati: predicate sempre il Vangelo, se è necessario anche con la parola. Si riferiva alla predicazione con la vita. Ecco, chi accoglie il giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Accoglierlo significa entrare in sintonia con la sua proposta di vita. Ultima richiesta che Gesù fa di accoglienza è: gli avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo. Il discepolo è sempre uno piccolo e che a volte è quasi invisibile, e dare un bicchiere d'acqua nella cultura semitica significa accogliere nella propria casa. Il bicchiere d'acqua fresca a un discepolo è l'atto di amore più semplice. Ecco, non rimarrà senza ricompensa. Che cosa significa? qualunque appoggio tu dai a un discepolo, perché è discepolo. Questo gesto che tu fai avrà un risultato positivo, anche se è piccolo. Dando l'appoggio a un discepolo perché è discepolo, tu sarai anche in una piccola parte il costruttore del mondo nuovo. Ogni gesto di appoggio al discepolo avrà un significato positivo nella storia di Dio.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che apriamo anche oggi con una storia di quelle che fanno bene al cuore. Si tratta della storia di Francesco, in arte Hypnos, un detenuto della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, uno dei due istituti di pena oltre al Sant'Anna di Modena, in cui ha un progetto stabile e continuativo il Teatro dei Venti, importante realtà di teatro carcere dell'Emilia Romagna. Hypnos gode dell'articolo 21, cioè il permesso di uscire una volta a settimana dal carcere per lavorare, e grazie al Teatro dei Venti e al suo progetto di formazione dei mestieri del teatro è diventato uno scenografo e un costumista teatrale, anche se aveva mosso i primi passi sul palcoscenico come attore. Suoi infatti i bozzetti e le sceneggiature di L'aviatore errante e il piccolo principe, il nuovo spettacolo per gli spazi urbani della compagnia, ispirato proprio al racconto di Antoine de Saint-Exupéry, presentato al Concentrico Festival di Carpi e che andrà in tournée per tutta l'estate. Ed è allora proprio Francesco, in arte Hypnos, che racconta i suoi costumi e le sue scenografie per il piccolo principe a noi che in radio non possiamo vederle.
3: Tutto nasce dal racconto originale, c'è una storia che mi è sempre piaciuta e che quindi ho proposto. Secondo me è un libro, è una storia che comunque è sempre molto attuale, comunque c'è la mano del Teatro dei Venti che stravolge le storie e propone la propria versione, sempre molto attuale, con contenuti molto interessanti che toccano il momento.
2: Sono anni che lavori con il Teatro dei Venti, per il quale hai già realizzato bozzetti per il Don Chisciotte, Aspettando Godot, e per la trilogia dell'Assedio, per la quale è stato vinto anche il premio UBU Progetti Speciali l'anno scorso. Ricordi il tuo primo incontro in carcere con loro e come avete iniziato questa collaborazione?
3: Precisiamo che per Godot non ho realizzato soltanto i bozzetti, ma ho costruito anche le scenografie, mentre per Don Chisciotte c'è stata soltanto la realizzazione dei bozzetti, e per Amleto la prima collaborazione dal punto di vista tecnico con il Teatro dei Venti sono stati realizzati anche per quelli bozzetti di scenografia e costumi. Il primo incontro con il Teatro dei Venti è stato nel carcere di Modena, dove avevo iniziato a frequentare un laboratorio teatrale organizzato appunto dal Teatro dei Venti. Poi io mi sono trasferito a Castelfranco e lì ho rincontrato la compagnia del Teatro dei Venti. Io ho un amore per il teatro che è sempre stato fin da ragazzo. Quando ero in età da scelta del corso universitario avrei scelto quello che sto facendo ora.
2: Anche nella tua vita precedente ti piaceva disegnare o è una passione che hai scoperto in carcere? Come sei diventato Hypnos e cosa significa questo nome d'arte per te?
3: Io ho sempre disegnato, da che ho memoria, tutto ciò che ha a che fare con la creatività, con l'arte, con l'utilizzo delle mani, ha sempre fatto parte di me. Hypnos è il dio greco del sonno, è il re dei sogni. Mi è sempre piaciuta questa cosa di questo personaggio che crea i sogni, che crea questo mondo di immaginazione dove si può fare qualsiasi cosa.
2: Con queste esperienze stai costruendo anche il tuo futuro lavorativo, i progetti del Teatro dei Venti e più in generale del teatro carcere, che avviano i mestieri correlati al teatro, appunto sono finalizzati anche al reinserimento. Cosa vedi nel tuo futuro?
3: Nel mio futuro vedo innanzitutto una laurea, mi auguro che arrivi in fretta, che è un traguardo che avrei dovuto raggiungere tempo fa, e poi quindi una professione legata sicuramente al mondo del teatro e al mondo dell'arte.
2: Concludiamo invece con un futuro più prossimo, puoi darci qualche anticipazione sul lavoro che concluderà la trilogia iniziata con il Don Chisciotte e proseguita ora con il Piccolo Principe, e come riesci con i tuoi costumi e con le tue scenografie a trasmettere il messaggio dell'utopia che è il filo conduttore di questi lavori?
3: Il lavoro del messaggio credo sia qualcosa che riguarda la regia e la drammaturgia. Il messaggio che dà il Teatro dei Venti è attraverso le parole. I miei costumi servono a creare un mondo magico, illusorio, un mondo di eccesso, nel caso dei costumi dell'aviatore, costumi giganteschi, questi uomini grandissimi che sono dei personaggi particolari, che rispecchiano un po' le pecche dell'umanità.
2: E restiamo in ambito lavoro e carcere, si chiamerà Galeotto Fu l'Orto, il nuovo orto idroponico che sarà inaugurato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta il prossimo 6 luglio grazie a un cospicuo finanziamento della Cassa delle Ammende. Si tratta di un progetto che avrà importanti ricadute a livello professionalizzante e occupazionale per i detenuti, una nuova iniziativa di agricoltura sociale in un territorio particolarmente difficile. Secondo i dati, la provincia di Caserta è quella con la peggiore qualità di vita non solo in termini economici ma anche di benessere a tutti i livelli. Iniziativa che vede scendere in campo, anzi scendere nell'orto, le attività formative del consorzio Noesis, tra i più importanti dell'area. Rosario Meoli, responsabile formativo di Noesis, ci spiega com'è nata quest'idea, ma anche cos'è un orto idroponico e come deve essere mantenuto. Ascoltiamo.
4: Un progetto nato da un'idea mia e della direttrice Donatella Rotundo di iniziare a fare una produzione di prodotti per poi vendere il prodotto finito. Quindi in una prima battuta si immaginava di fare zafferano, poi abbiamo cambiato coltura, abbiamo fatto un test con le insalate, poi si è immaginato di coltivare basilico per fare un pesto con delle nocciole, perché all'interno dell'istituto penitenziario c'è anche un noccioleto. E che cos'è un orto idroponico? È una coltivazione chiaramente dove c'è un'ottimizzazione del processo delle acque, un circuito chiuso dove c'è un nutriente e tutto a ricircolo, quindi ottimizzare spazio e ottimizzare acqua.
2: I detenuti impegnati saranno inizialmente 10, che saranno formati come operatori agricoli. Cosa significa e quale sarà il loro impegno?
4: 20 torri idroponiche dove sono inseriti in una serra, perché oggi chiaramente con le condizioni atmosferiche il rischio di malattie che cadano dal cielo esiste. 10 saranno formati, ci saranno sicuramente degli uditori per poi mettere in atto la produzione, perché in ogni caso c'è bisogno di un affianco continuo.
2: Al termine del percorso formativo saranno messe a disposizione anche 5 borse lavoro per tirocini di 6 mesi. Il tipo di professionalità che intendete offrire a mercato nel vostro territorio?
4: Certo, perché è una zona vocata all'agricoltura. Parliamo di Campania Felix. Questa terra intanto è stata messa a dimora sui terreni che furono del Regno delle Due Sicilie, di Re Ferdinando. Un primo step è stato l'analizzare i terreni. Sono dei terreni vergini che ci riportano non alla terra dei fuochi, ma alla terra del lavoro, ossia alla Campania Felix. Ci sono aziende pronte ad accogliere nuovi ragazzi formati attraverso una vocazione agricola.
2: Grazie a questo nuovo progetto è stata anche riqualificata un'area in disuso all'interno del carcere. I prodotti che poi si otterranno, in che modo saranno lavorati e utilizzati?
4: In questo momento stiamo portando avanti un corso altro di trasformazione di materie prime, quindi produciamo in questi giorni la fase dei pomodori per la trasformazione, passate di pomodori, pelati, quindi l'idea è di iniziare una conversione con una produzione, chiaramente in prima battuta tutto in house, quindi come cadeau istituzionali, però l'idea della direttrice è di impiantare anche un vigneto di un vitigno autoctono. Si sta ragionando su qual è il migliore, c'è l'acquisizione del fascicolo aziendale che la direttrice sta iniziando a muovere i primi passi, abbiamo già avuto un appuntamento con l'assessore regionale all'agricoltura, ci si muove in quella direzione perché l'agricoltura è vita, da questa vita nascono nuovi fiori intesi come esseri umani.
2: Lei come volontario è attivo anche nell'istituto di custodia attenuata di Eboli in provincia di Salerno e nella casa di reclusione di Arienzo, dove sono previsti anche progetti di formazione per operatori agricoli e manutentori del verde. A che punto siamo in queste due strutture?
4: Sia ad Eboli che ad Arienzo stiamo lavorando ormai da anni, sempre in una chiave agricola. Abbiamo formato anche lì tantissimi ragazzi che hanno una predisposizione alla terra, guardano il loro passare dei giorni attraverso il crescere delle piantine. Anche lì in questi giorni siamo nella produzione, c'è stato tutto il ciclo inverno, dalla primavera siamo arrivati in estate e quindi iniziamo a raccogliere i primi pomodori, basilico, angurie, quindi in ambedue le strutture ci si muove in questa direzione. I detenuti credono in quello che sono i frutti della terra e attraverso il loro crescere guardano il loro futuro.
2: E E cambiamo decisamente argomento. Cresce il grado di efferatezza nei crimini messi in atto da minori, mentre resta sostanzialmente stabile il numero degli autori di reato. È questa la fotografia che fa l'Istituto Eurispes nella ricerca che ha appena presentato dedicata alla criminalità giovanile, un fenomeno complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine, ci offre una chiave di lettura su questo tema al microfono del collega Edoardo Valentino. Ascoltiamo.
5: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
6: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
5: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. Sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche i ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
6: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
5: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
6: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato. È davvero questa l'unica strada?
5: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo, e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. In molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
6: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
5: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
2: E voltiamo pagina. Abbiamo parlato più volte del metodo Alfa, potente strumento di primo annuncio della parola e di evangelizzazione, che viene applicato in contesti diversi e perfino nelle carceri, dove, portando semplicemente l'esperienza del Signore, si riesce a risvegliare la dimensione spirituale nei detenuti che per qualsiasi motivo si erano allontanati dalla fede, anche quella non cristiana. Vediamo le vite dei detenuti trasformarsi, è la testimonianza che abbiamo raccolto più spesso dai volontari di Alfa Carcere, nata in Italia nei primi anni 2000. Eppure ad oggi questo questo metodo è adottato solo in 15 istituti di pena su 190 che ne esistono sul territorio nazionale. Come mai? Lo chiediamo al referente nazionale di Alfa Carcere, Antonio Sità.
7: Alfa è uno strumento di primo annuncio che si fonda sul principio pedagogico e pastorale dell'appartenenza prima dell'adesione. È un metodo che si può fare ovunque, nelle parrocchie, nelle case, nei pub e anche nelle carceri, così come ce ne stiamo occupando ora. In estrema sintesi si tratta di uno spazio dove poter parlare liberamente delle grandi domande della vita, fede e significato.
2: Ricordiamo brevemente in cosa consiste il metodo Alfa e come si inserisce in un luogo particolare come il carcere.
7: Consiste in una serie di incontri settimanali, in totale sono 11 incontri più questa giornata speciale che si chiama giornata Alfa, così come succede all'esterno del carcere. Ad Alfa noi invitiamo a partecipare soltanto al primo incontro, poi saranno i detenuti che liberamente decideranno di partecipare. Alfa è tutto a costo zero, sia per l'istituto penitenziario che per la pastorale carceraria.
2: Come si svolgono nella pratica gli incontri di Alfa Carcere e quali sono i frutti concreti che riuscite a raccogliere con questo metodo?
7: Ogni inizio di incontro è un momento speciale. Arriviamo lì e troviamo i ragazzi che ci aspettano e là ognuno c'ha un volto particolare, c'è chi sorride, chi è visibilmente preoccupato e chi magari quel giorno non ha proprio voglia di parlare. Ma tutto cambia quando incominciamo con il primo momento, il momento del cibo, dove consumiamo insieme qualcosa. Poi guardiamo assieme un video, che è un video a tema. Il percorso prevede queste 11 sessioni che ognuna c'ha un tema particolare, no? Partiamo dalla prima sessione che c'ha una domanda: c'è qualcosa di più nella vita? E questo già incomincia ad aprirti la mente, no? A ragionare su qualcosa, per arrivare all'ultima sessione che si chiude riflettendo sul tema: che cosa sia la Chiesa, qual è il mio impegno nella Chiesa. E poi abbiamo l'ultimo momento, che è il momento dei piccoli gruppi. Un po' Alfa richiama proprio lo stile di Gesù con Zaccheo. Gesù non gli chiede di cambiare vita per essere accettato, lo chiama per nome, crea subito un rapporto familiare, una relazione. Ultimamente abbiamo scritto un report nazionale e abbiamo raccolto i risultati dei questionari di 120 detenuti in tutta Italia. Il primo dato che ci salta subito agli occhi è incredibile: il 97% dei detenuti consiglierebbe questo corso ai propri compagni.
2: Molti sono i cappellani degli istituti che riuscite a coinvolgere, eppure con alcuni non riuscite. Come mai? Vogliamo rassicurarli sul fatto che Alfa non rischia di essere un ulteriore carico di lavoro per gli operatori della pastorale penitenziaria?
7: Nelle carceri italiane i cappellani fanno da padri, da psicologi, da assistenti sociali, corrono tutto il giorno. Allora ai cappellani vogliamo dire con cuore in mano che Alfa non vi chiede di fare di più. Noi vi offriamo semplicemente braccia per fare insieme. Può accomodarsi, rilassarsi e godersi questi 90 minuti in totale fraternità con i suoi ragazzi.
2: Un'altra realtà con cui fare i conti è la carenza di volontari, perché Alfa è un metodo che si fonda sull'ascolto e sulla presenza. Vuole lanciare un appello per questa vostra missione?
7: La carenza di volontari è una realtà, però quello che posso affermare con certezza è che ogni volta che abbiamo l'opportunità di raccontare questa esperienza, vediamo nascere nelle persone una chiamata d'amore irresistibile. Molti ci chiedono come fare per aiutare nel carcere della propria città e a tutti forniamo il supporto e la formazione necessaria per iniziare in totale serenità. Il nostro metodo non richiede professori o grandi conferenzieri, cerca soltanto cuori disposti a sedersi allo stesso tavolo e a saper ascoltare senza giudicare. Quando vedi con i tuoi occhi la grazia di Dio che veramente guarisce una vita spezzata, non puoi fare più a meno di quell'esperienza.
2: E allora, per chi fosse anche solo incuriosito e volesse saperne di più sul metodo Alfa, il 20 luglio si svolgerà un training online destinato ad aspiranti volontari. Per informazioni e iscrizioni www.alfaitalia.org nella sezione eventi, oppure consultate i social legati al metodo. E ora ascoltiamo la testimonianza di uno degli ultimi, ma solo in ordine cronologico, volontari che si sono uniti ad Alfa Carcere: il professor Luis Cano, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce, ma soprattutto volontario nel carcere romano di Regina Coeli.
8: Abbiamo sperimentato per la prima volta questo corso e con una 15 più o meno dei detenuti. Settimana dopo settimana abbiamo sperimentato come la grande partecipazione di queste persone che parlavano, raccontavano cose della loro vita molto belle, l'impatto anche, come succede sempre nei corsi alfa, c'erano persone che avevano più o meno fede o persone più critiche, però questo non è stato nessun problema per creare un ambiente veramente di fraternità, di famiglia, e alla fine si notava proprio questo, no? Allegria, partecipazione, in alcuni casi veramente un riavvicinamento alla fede molto molto bello. E si aggiunge all'attività che faccio come catechista tutte le settimane, ho cominciato ad andare un'altra volta alla settimana per corso alfa e vedo come è stato un'attività che ho potuto fare totalmente in autonomia grazie anche all'esperienza che ho di questo corso, e con anche di qualche altro volontario. Posso dire che questo corso sicuramente ha un impatto molto grande sulle persone, non solo a livello della loro fede ma anche umano, il clima che si crea, il saper ascoltare gli altri, appoggiarsi sugli altri, trovare che altre persone hanno gli stessi problemi di noi e condividere a volte le cose della propria vita, le proprie sofferenze spesso o i dubbi. Tutti hanno apprezzato molto i contenuti, anche dei video, come suono la chitarra ho cercato anche di portare sempre un po' di allegria, di canti. È stato sempre molto piacevole tutto questo, spero che con l'aiuto della capellania possiamo continuare a fare altri corsi alfa nel futuro.
2: E ora qualche notizia in breve. Ricordate la puntata scorsa quando abbiamo parlato del nuovo lavandetto del carcere di Genova che servirà poi all'attività di un laboratorio di estrazione di oli essenziali in cui lavoreranno i detenuti? Era un progetto della campagna nazionale Ortofrutteto Solidale Diffuso di Azzero CO2 e Lega Ambiente, come un altro che Estra ha avviato nella casa di reclusione Ranza di San Gimignano. Qui entra ora nel vivo il laboratorio di fitoterapia, un percorso professionale che insegnerà ai detenuti guidati dagli esperti della SIFIT, Società Italiana Fitoterapia, coltivare, raccogliere e trasformare le piante officinali in preparati erboistici. Il 9 luglio prossimo, presso gli spazi del Lab Trasformazione in Opera, nell'omonima casa di reclusione di Milano, si svolgerà un open day nato nell'ambito degli Sky Inclusion Days, Sky Italia e Officina dell'Abitare. Sarà una giornata dedicata alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti integrati al proprio business. A Roma invece, precisamente nella casa circondariale di Rebibbia, la Cyber Security Foundation ha donato 15 computer nuovi per promuovere la cultura cibernetica, le competenze digitali e la professionalità informatica. I PC saranno utilizzati per il corso di formazione dedicato alla sicurezza informatica, appunto, e all'uso consapevole delle nuove tecnologie, che sarà rivolto ai detenuti nell'ambito del protocollo d'intesa siglato con il DAP. E ora la cultura, il piccolo Opera Festival, giunto nel 2026 alla 19ª edizione, è tornato a portare l'opera lirica in carcere, precisamente nella casa circondariale di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, dove è andata in scena, a beneficio dei ristretti, Il prigioniero del compositore istriano Luigi Dalla Piccola nel cinquantenario della sua scomparsa. Invece, nella casa circondariale di Viterbo è stato proiettato Pills of Rights, documentario realizzato da docenti e dottorandi dell'Università degli Studi della Tuscia, proprio insieme ai detenuti che hanno partecipato a questa iniziativa. I temi affrontati sono stati lo spazio, il tempo e i legami che si instaurano tra le persone all'interno di un carcere. Il docufilm è stato realizzato grazie all'Associazione Amici di Giurisprudenza e il supporto di Kama Productions. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.com.

Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato.

0: io vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato.
1: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.

0: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.
1: Tu sei il messaggero di Dio, Paolo, apostolo santo. Hai annunziato la verità nel mondo intero.

0: il messaggero di Dio, Paolo, apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero.
1: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo, a quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

0: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
0: Testimoni della risurrezione di Cristo
1: annunziarono la parola di Dio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
2: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati.

0: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati.
1: Rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa al Cristo Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli apostoli e dei profeti.
0: Assisti il tuo popolo, Signore.
2: Hai chiamato Simone il pescatore perché divenisse pescatore di uomini. Non cessare di scegliere operai del Vangelo perché siano salve tutte le genti.
0: Assisti il tuo popolo, Signore.
2: Hai placato il lago in tempesta perché i tuoi discepoli non fossero sommersi. Difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle inquietudini che sconvolgono la faccia della terra.
0: Assisti il tuo popolo, Signore.
2: Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro. Proteggi il nostro Papa e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace.
0: Assisti il tuo popolo, Signore.
2: Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai pagani. Fa che la parola di salvezza sia predicata ad ogni creatura.
0: Assisti il tuo popolo, Signore.
2: Hai affidato all'Apostolo Pietro le chiavi del tuo regno. Apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia.
0: Assisti il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: Signore Dio nostro, che con la predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana, per loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

terra finisse dove c'erano i monti e una regola fosse assegnata al mare ed ai venti e gli adulti dicessero cose che dicono i santi, storie affascinanti, ma ho vissuto al di là della vita.

alla mia vita, al mondo intero, alla mia umanità senza futuro e dal pianto delle madri in scialle nero. Domando il perdono al sorriso che ho spezzato e dal respiro si ho fermato il cuore suo con uno sparo.

questa notte e il cuore nessuno mi scalda. Io mi giro e rigiro, ho il respiro di un'anima persa. Non c'è luce o ragione che spieghi la mia notte oscura, la mia storia dura. Il deserto è una strada ma senza orizzonti.

alla vita, alla mia vita, al mondo intero, alla mia umanità senza futuro e anche al Dio di questa

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Signore Dio nostro, che nella predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana, per la loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, gli pregava di avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Cristo Gesù il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si ode la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vide nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che io vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Parola di Dio.
2: Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che si fu manifestato risorto ai suoi discepoli, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, «Mi vuoi bene?» E gli disse, «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù, «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, «Seguimi». Parola del Signore. A partire da questa sera la Chiesa celebra la grande solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, le due figure centrali della Chiesa, i due grandi testimoni che ci hanno comunicato la fede, ce l'hanno testimoniata e su cui è così edificata la Chiesa. Questi due grandi apostoli sono nella Chiesa due colonne, due fiaccole che splendono. A loro noi dobbiamo, ecco, quello che oggi noi proclamiamo, la conoscenza del Cristo. Loro sono un po' come la sorgente di una grande testimonianza, di una catena ininterrotta di quella che è la fede della Chiesa. Per ricordare questi due grandi apostoli, per celebrarli, la Chiesa ci presenta questo brano del Vangelo, il brano del Vangelo di Giovanni, che è appunto la conclusione di questo Vangelo. E questo Vangelo si conclude proprio in un modo particolare. Tutti i Vangeli hanno una conclusione unica. Il Vangelo di Giovanni si conclude proprio indicandoci questa figura di Pietro, un uomo che viene scelto da Dio, viene preparato da Gesù Cristo, ma che nella sua esperienza di sequela, di apostolo, di discepolo del Signore, sperimenta la sua fragilità, sperimenta una grande fragilità, il tradimento. Per tre volte nel Getsemani tradisce Gesù. Lo tradisce non solo, nel momento in cui, prima proprio del processo, mentre avveniva il processo, per tre volte Pietro fa questa esperienza, un'esperienza che lo segna profondamente. Un uomo forte, focoso, impetuoso, però fragile. Ecco, in lui ci sono questi due aspetti della vita. L'essere così ruento e nello stesso tempo l'essere molto fragile. E Gesù conclude, ecco, Giovanni conclude il Vangelo proprio con questa scena del lago di Tiberiade, quando i discepoli, dopo che Gesù era risorto, vorrebbero ritornare a fare la vita di prima. È lì che il Signore appare per l'ultima volta e soprattutto in questo dialogo Pietro gli rivolge per tre volte questa domanda. Simone di Giovanni, mi ami più di costoro. Ecco che cosa gli chiede alla fine. Ma Simone di Giovanni è un po' l'immagine di ogni discepolo. Quello che è scritto qui riguarda Pietro, ma riguarda tutti coloro che come Pietro vogliono seguire il Signore. Riguarda tutti i cristiani. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Per tre volte chiede un amore impegnativo, un amore che non sempre si è disposto. All'inizio Pietro gli aveva detto che era disposto a tutto, era disposto a dare la vita, ma, come dice Sant'Agostino, non si conosceva, non conosceva le sue capacità, non conosceva se stesso e soprattutto non conosceva la sua fragilità, la sua debolezza. Darò la mia vita per te, e lo tradisce tre volte. Adesso che questa esperienza l'ha segnato fortemente, ecco Simone di Giovanni di fronte alla richiesta di Gesù, mi ami tu più di costoro, accenna solamente a un bene, a un'amicizia. Tu mi chiedi di amarti e io ti posso dare un po' di amicizia. Più di questo non sono capace, per tre volte. E quindi su questa consapevolezza, ma è una risposta vera, una risposta reale, una risposta che fa i conti con il proprio materiale umano. Tante volte di fronte alle belle proposte, ai grandi desideri, non teniamo conto che il materiale umano è povero. Vorremmo fare tante cose e magari ci imbarchiamo nel fare tante cose, nell'assumere tanti impegni, ma non abbiamo una reale conoscenza di noi stessi. E magari diciamo sì e carichiamo il materiale umano che portiamo di cose che non riusciamo poi a poter fare. Ed è l'esperienza proprio di Pietro, il quale alla fine di tutto dice: Signore, tu mi chiedi di amarti, ma io ti posso dare solo un po' di bene. Su questa consapevolezza il Signore gli dice per tre volte pasci, questo verbo importantissimo. Gli affida tutto il futuro della Chiesa. Pasce significa conoscere le persone, guidarle, dargli ciò di cui hanno bisogno, pensare, ma soprattutto pascere significa essere disposti a dare la vita per questo obiettivo. E glielo ripeterà alla fine di questo colloquio. Su questa consapevolezza il Signore lo invita a seguirlo. Seguimi. E Pietro, ecco, che rimane addolorato, riceve questo incarico di guidare la Chiesa nonostante le sue fragilità, nonostante i suoi limiti. Allora il Signore non chiede grandi capacità, non chiede grandi competenze, non chiede chissà che cosa, chiede una sola cosa, l'amore. Sei disposto ad amare Dio con la tua fragilità, con le tue pochezze, con quello che sei? Ecco, questa è l'unica competenza che il Signore chiede, perché per essere discepoli ci vuole questa capacità, la capacità di amare, che è la cosa più difficile, amare Dio sopra ogni cosa. Su questo si costruisce. Possiamo essere grandi su tanti fronti, su tanti versanti, ma se non si ha la capacità di amare, ce lo diceva il Vangelo ieri, Dio, più dei parenti, più degli amici, più della moglie, più del marito, più dei figli, più di se stessi, nella vita abbiamo fallito. È Dio che stabilisce la gerarchia dell'amore. Se falliamo nell'amore a Dio, falliremo nell'amare gli altri. Allora ecco il Signore che cosa gli chiede. Solo se amiamo Dio possiamo vivere la seconda parte del Vangelo. Quando sarai vecchio, ecco, la vecchiaia diventa tante volte un martirio. Pietro morirà martire, tutti i discepoli moriranno martiri. Quando sarai vecchio, ecco, dovrai tendere le tue mani, dovrai dipendere dagli altri e gli altri ti porteranno dove tu non vorresti mai andare. Cioè dire la tua vita sarà gestita dagli altri e molto spesso non come vorresti tu, anzi, tutto all'opposto di come vorresti tu. Ma questo, ecco, in questo si conclude la sequela. Con questo sacrificio, con questa offerta, con questa donazione, con questa sofferenza, è il martirio del cristiano. Consegnare la parte finale della propria vita nelle mani degli altri e accettare che gli altri faranno tutto l'opposto di quello che tu vorrai. Se tu ami il Signore, avrai la forza di superare questa prova. È il martirio del cristiano, così come è stato il martirio di Pietro in un altro versante, in un'altra forma. Ma ogni cristiano ha il suo martirio. Allora queste due colonne, Pietro e Paolo, colui che perseguitava i cristiani, e poi diventa il dottore della Chiesa, l'intelligenza della Chiesa, l'altro martire, l'altro grande. Due polmoni, Pietro e Paolo, guidano la Chiesa. Sulla loro fede, a loro noi abbiamo creduto. La fede si costruisce con i maestri, con le testimonianze. Con le loro povertà, con le loro miserie, hanno costruito, hanno iniziato un cammino di fede. Una fede che dura più di 2000 anni. Allora chiediamo al Signore, anche noi, di guardare a queste due grandi figure che hanno continuato nella Chiesa attraverso i tanti successori. Chiediamo al Signore anche noi di poter accogliere l'invito di Gesù. Mi ami tu più di costoro? Sei disposto ad amarmi? E questa è la carta d'identità del cristiano. Essere disposti ad amare con tutto quello che questo comporta e soprattutto ad amare Dio prima di ogni cosa, più degli altri. Su questo si costruisce l'invito: seguimi. Possiamo seguire il Signore solo se guardiamo al suo amore e siamo consapevoli di questo amore donato che ricambiamo, che cerchiamo di ricambiare con il nostro piccolo e povero amore.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione delle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo.
1: Preghiamo insieme e diciamo: accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Leone e fa che il popolo cristiano, sotto la sua guida, progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo. Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
0: Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo, infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Deponiamo i nostri doni sul tuo altare, o Signore, celebrando con gioia la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. E se temiamo per la povertà dei nostri meriti, fa che ci rallegriamo per la grandezza della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il Maestro e Dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo. Gli associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria e noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua volontà.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, nella sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, i santi Pietro e Paolo, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, o Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore un cuore solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Alcuni avvisi per la settimana. Da domani, lunedì 29 giugno, verrà sospesa la Santa Messa vespertina delle ore 19. Qui di seguito l'orario delle celebrazioni del periodo estivo nella nostra Basilica. Da lunedì al sabato, Santa Messa alle ore 8:30. Sabato, Santa Messa festiva alle ore 19. La domenica, alle ore 8:30, la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa dei Cappuccini, ex Chiesa dei Cappuccini, alle ore 19:30 la Messa qui in Basilica. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Chinate il capo per la benedizione. Dio Onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio, che ci ha illuminati con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli. Pietro, con il potere delle chiavi, Paolo, con la sua parola, intercedono per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo,

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, ben ritrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica attraverso la quale desideriamo conoscere i santi dei giorni nostri, senza mai dimenticare però quanti ci hanno preceduto e che hanno permesso di crescere insieme come Chiesa. Ci soffermeremo oggi sulle figure dei Santi Pietro e Paolo e lo faremo con Don Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, biblista e anche patrologo, quindi una persona che può veramente aiutarci a cogliere il messaggio complessivo di questi due santi che la Chiesa ricorda in un unico giorno, il 29 di giugno. Don Maurizio, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Don Andrea, e anche a tutti gli ascoltatori.
2: Don Maurizio, vogliamo cominciare con il conoscere la figura di San Pietro, il primo degli apostoli.
3: Sì, credo che la figura di Pietro sia una figura molto conosciuta perché innanzitutto tutti e quattro gli evangelisti ne parlano. Forse è bene raccogliere dal secondo Vangelo, dal Vangelo di Marco, alcune informazioni che sono sempre molto succinte, scarne, essenziali, ma decisive per comprendere quanto la figura di Pietro sia stata decisiva per lo sviluppo della predicazione cristiana. Tant'è vero che poi il Vangelo di Marco, come ci testimonia Sant'Ireneo di Lione, quasi due secoli dopo la morte e resurrezione di Gesù, ci dice che Marco, l'evangelista, ha raccolto, ha messo per iscritto la predicazione di Pietro. E quindi partire dal Vangelo di Marco per conoscere Pietro forse è il modo migliore per avvicinarci a questa figura straordinaria che sappiamo aver avuto poi lungo la storia sempre degli effetti grandiosi, perché ci ricorda uno dei primi discepoli di Gesù. Infatti il Vangelo di Marco ci mette davanti a Pietro fin dal primo capitolo, quando si dice che Gesù, che passa lungo il mare di Galilea, chiama Simone e Andrea fratelli di Simone. Quindi già questa specificazione è interessante perché Simone viene messo al primo posto e Andrea viene riconosciuto come il fratello di Simone. Quindi Simon Pietro, pescatore, che si trova in Galilea, quella Galilea che viene descritta dal Vangelo di Matteo come la Galilea delle genti, come la Galilea dove passa un sacco di persone, di popoli, di culture, quella Galilea che ha al suo centro quel piccolo lago chiamato Lago di Tiberiade dal Vangelo di Giovanni o Lago di Genezaret, dove permetteva la vita proprio grazie alla pesca. Su quel mare ricordiamo tanti episodi anche della predicazione e della vita di Gesù, sempre legati a Pietro. Ce lo ricorda sempre il Vangelo di Marco, al capitolo 6 e al capitolo 8, quando Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, cammina sulle acque mentre il mare è in tempesta e Pietro vuole farsi avanti, camminare anche lui sulle acque per raggiungere il suo Signore, ma viene preso dalla paura e allora sprofonda e riceve quell'appellativo che potrebbe essere un appellativo per ogni discepolo, uomo di poca fede. In realtà sappiamo che Pietro, come ci raccontano gli evangelisti, ma soprattutto il Vangelo di Marco, è un uomo che ha saputo seguire il Signore con un entusiasmo fin dagli inizi, ma anche ha avuto i suoi momenti in cui la paura, l'angoscia, il dubbio forse anche, perché quello che diceva Gesù sembrava un po' fuori la razionalità delle cose solite da commentare, poteva turbarlo. È famoso infatti l'episodio di Cesarea di Filippo. Siamo ancora nella Galilea, siamo al capitolo 8 di Marco, quando Pietro si vede rivolgere quella domanda di Gesù importantissima che ci ha ricordato anche Papa Leone XIV il giorno dopo della sua elezione. E voi chi dite che io sia? Chi sono io per voi? E Pietro esce con quella bellissima risposta: tu sei il Cristo. Ecco, questa risposta che da Pietro ha diverse versioni nei Vangeli, ma forse è bene risentirla, e perciò forse è bene ascoltare adesso quello che ci racconta Marco al capitolo 8, dai versetti 27 al versetto 30.
4: Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.

0: E il Vangelo di Marco poi ci dimette subito di fronte, proprio i versetti successivi, ad un'altra caratteristica di Pietro, non solo la capacità di riconoscere che Gesù è il Cristo, colui che è stato inviato da Dio come il salvatore dell'umanità, ma è colui anche che rifiuta che il Signore Gesù, Gesù di Nazaret, riconosciuto il Cristo, possa essere anche un Messia sofferente. Tant'è vero che si vede rimproverare da Gesù il fatto che non accetta che i piani di Dio possano andare in maniera diversa rispetto ai suoi piani. E perciò i versetti successivi ricordano quel famoso detto: vade retro Satana, perché tu non pensi secondo Dio e secondo gli uomini. Ecco, in questo episodio io credo che ci sia tutta la dinamica del Pietro credente, il Pietro che diventa anche un modello per noi, diventa anche un modello della nostra fede, un modello che accetta con entusiasmo la persona di Gesù, ma fa fatica ad accogliere Gesù nella sua totalità. Totalità che si intende non tanto nella sua parte divina, quella che si manifesta attraverso i miracoli, le parole piene di sapienza, ma quella divinità che si manifesta in un'umanità sofferente, affaticata. E forse proprio per Pietro occorre ricordare che Gesù stesso gli fa questa promessa alla fine della sua missione, quando Gesù è pronto a consegnare la Chiesa, pasci le mie pecorelle, a Pietro stesso, siamo al capitolo 21 di Giovanni, dove gli dice: guarda che quando sarai vecchio anche tu dovrai essere condotto dagli altri. Forse è bene ascoltare questo episodio, perché ci ricorda che il compito di Pietro in fondo è quello di seguire il Signore, di non stare lui a guidare la propria vita di fede, ma lasciarsi guidare dallo Spirito, che anche attraverso le circostanze più impensate, anche attraverso quelle circostanze che si vorrebbe rifiutare, come è successo a Pietro, che voleva rifiutare la morte e la sofferenza di Gesù, in realtà è il modo attraverso il quale Dio manifesta la sua gloria. Allora forse è bene ricordare e leggere, ascoltare di nuovo questo brano che troviamo al capitolo 21 di Giovanni, in modo particolare direi potremmo leggere i versetti da 18 a 19. Sono i versetti successivi a quelle scritte anche che troviamo nella Basilica di San Pietro, dove Gesù interroga per tre volte Pietro: mi vuoi bene tu? E Pietro gli dice: certo, tu lo sai che ti voglio bene. Ecco, dopo questa interrogazione seguono questi versetti, ascoltiamoli.
1: In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: seguimi.

0: Don Maurizio, ti domando, alla luce di quanto ci stai presentando, possiamo dire che ciascuno di noi ha un Pietro nel proprio cuore, nei propri pensieri?
1: Direi assolutamente di sì, non perché ciascuno di noi possa essere Pietro. Pietro è un uomo assolutamente straordinario, unico nel suo genere, come unico a ciascuno di noi, ma certamente se il Signore l'ha scelto, gli evangelisti lo ricordano come il primo dei discepoli di Gesù e lo mettono sempre all'inizio di ogni lista, degli apostoli, è perché ci ricorda che il suo modo di credere con entusiasmo, ma senza mai essere troppo sicuro di sé, di quello che è convinto, un uomo che in fondo sa anche accorgersi di aver sbagliato, un uomo che sa pentirsi dei propri tradimenti al Signore. Questa è la dinamica proprio del credente, il credente che rimane aperto alla grazia di Dio, che si lascia coinvolgere dal Signore che passa. Questa è la prima nota del credente, riconoscere che il Signore passa e chiama a seguirlo. E poi nella sequela ci sono tanti momenti in cui il Signore si capisce e non si capisce, in cui alle volte si fa fatica a andare d'accordo con i propri dubbi e con le proprie incertezze, ma ciò che vince alla fine è questa parola forte di Gesù che ci ricorda il Vangelo di Giovanni, seguimi, alla quale Pietro ha sempre obbedito. Perciò il credente è colui che, come Pietro ha imparato, anche il credente è chiamato a imparare a star dietro a Gesù, a lasciare a Gesù il primo posto e lui al secondo posto.
0: E questo avviene per tutta la vita e mai dobbiamo perderci d'animo anche di fronte alle fatiche e alle difficoltà, perché anche Pietro ha rinnegato il maestro, però poi nell'amore lo ha recuperato il Signore.
1: Certo.
0: Allora io vorrei a questo punto, Don Maurizio, se sei d'accordo, dare la parola al canto, quasi trasformare la tua riflessione in poesia, in musica, in canto, con le parole di Don Marco Frisina, che ha composto un canto proprio dal titolo Tu sei Pietro e che fa sintesi attraverso il suo modo poetico e musicale di quanto tu ci hai appena descritto. Diamo allora la parola alla musica e alla preghiera.

0: E dopo la figura di San Pietro, Don Maurizio, vogliamo soffermarci su quella di San Paolo, l'apostolo delle genti, così chiamato.
1: Sì, San Paolo è un altro gigante della fede che si pone alle origini della predicazione cristiana ed è anche questo uno dei testimoni più grandi della fede nel Signore Gesù. Innanzitutto bisogna ricordare che Paolo, a differenza di Pietro, non fece parte del circolo dei dodici e neanche dei discepoli di Gesù di Nazareth durante il suo ministero pubblico. Infatti, come ci ricorda Paolo nella lettera ai Galati, ma come è ricordato anche negli Atti degli Apostoli, che sono il racconto di fatto della missione evangelizzatrice di Paolo, Paolo ha cominciato a conoscere il Signore Gesù dopo la sua resurrezione. Sono proprio gli Atti degli Apostoli, scritti dall'Evangelista Luca, il luogo dove noi abbiamo maggiori informazioni circa la predicazione, l'attività missionaria, i viaggi che Paolo ha fatto. Paolo, come descrive anche se stesso in più punti delle sue lettere, dice di essere un fariseo della più stretta osservanza, un uomo osservante quindi della legge, che quando si incontra con il cristianesimo, con il fenomeno cristiano, sente una grande avversione, tant'è vero che ne diventa un persecutore, perché sembra che il cristianesimo tradisca quelle che sono le tradizioni dei padri. E come ci ricorda Atti 9, ma come ci ricorda anche Paolo nella lettera ai Galati, ecco, Paolo si rende conto che in realtà il movimento cristiano nasce non da un'obbedienza di una legge, dalla legge per quanto possa essere divina, ma dall'incontro con una persona che è un vivente, con la persona del Cristo, che Paolo vede nei cristiani, vede cioè nella comunità cristiana. Questo è un dato assolutamente straordinario, perché ci ricorda Paolo, proprio Paolo, che è attraverso la comunità cristiana, è attraverso i discepoli di Gesù che si impara a incontrare il Cristo. No, forse cogliamo sempre poco l'importanza di questa testimonianza apostolica delle primissimi decenni della vita cristiana, che nasce proprio con Paolo. Paolo, che non ha conosciuto il Gesù di Nazareth, impara a conoscere il risorto, il crocifisso risorto, attraverso la comunità cristiana. Tant'è vero che, come ci ricorda appunto Atti, quando Gesù gli appare sulla via di Damasco, gli pone quella domanda feroce: perché perseguiti me? Ma lì Paolo non sta perseguitando Gesù, perché Gesù è già risorto, ma sta perseguitando proprio i cristiani. E di fronte a questo Paolo capisce che Gesù e i cristiani, come direbbe poi lui stesso nella lettera ai Corinzi, il capo e il corpo, che sono un tutt'uno, sono la stessa cosa. Perciò, come ci raccontano i Vangeli, Gesù non si è mai concepito come un essere isolato, ma si è sempre concepito nel corpo, parte integrante di un corpo più grande che quello dei suoi discepoli. Ecco, Paolo, che comprende benissimo questa realtà alla luce della resurrezione, scrive quella bellissima lettera ai Galati, la lettera ai Corinzi, dove spiega questa idea della Chiesa come corpo di Cristo. E direi però che forse è bene che andiamo a rileggere quella pagina fondamentale dove Paolo racconta non tanto della propria conversione, ma della propria vocazione, che lui chiama come una rivelazione. L'incontro con Gesù gli ha tolto come un velo dagli occhi per scoprire che il senso più profondo di ogni legge è quella, la legge che viene da Dio, è quella di incontrare Dio personalmente, e nella persona del Signore Gesù, del Verbo incarnato, lì lo si può trovare. Allora ascoltiamo alcuni versetti della lettera ai Galati, al capitolo primo, dai versetti 11 al versetto 17.
2: Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.

0: Una seconda caratteristica fondamentale dell'Apostolo Paolo, che vive e opera circa 20 anni dopo, tra i 10 e 20 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, è che Paolo non imita né Gesù né i suoi apostoli sulla, sull'azione missionaria, sotto due punti di vista. Il primo perché Paolo comincia a scrivere delle lettere, e questo è una cosa che Gesù non aveva mai fatto, e Pietro lo farà solo molto tardi. Abbiamo le due lettere, ammesso che possono essere attribuite a Pietro, comunque a discepoli stretti di Pietro. Paolo invece fin dalla prima ora scrive, cioè vuole lasciare una testimonianza scritta della comunicazione viva che lui ha instaurato con le comunità cristiane. Infatti possediamo queste 13 lettere, più la lettera agli ebrei, 7 sono considerate sicuramente autentiche da parte del mondo scientifico, degli studiosi di Sacra Scrittura, e quindi abbiamo il tesoro più autentico di quella che è stata la testimonianza, la comprensione del mistero cristiano, quel gioiello assoluto che è la lettera ai Romani, dove ci ricorda che grazie alla fede Dio ha portato la giustificazione e il perdono in questo mondo. E il secondo motivo per cui Paolo si discosta dall'azione missionaria di Gesù e anche di Pietro per certi versi è quella di aver ampliato grandemente i confini geografici della missione cristiana. Come ci ricorda gli Atti degli Apostoli, il capitolo primo, il versetto 8, non solo Gerusalemme, la Giudea e la Samaria, ma dice gli Atti degli Apostoli fino agli estremi confini della terra. E sono proprio gli Atti degli Apostoli, così come le lettere di Paolo, a raccontarci che Paolo è stato in quella regione che noi oggi chiamiamo Turchia, che chiamiamo Grecia, fino a morire a Roma. Perciò Paolo ha compreso la fede cristiana, l'incontro con Cristo, come un dono che non conosceva dei confini né di carattere nazionale né dei confini di carattere etnico o sociale. Il cristianesimo, l'incontro con il Cristo, era un dono dato a tutti, e a tutti meritava portare questo, questo annuncio che il Signore Gesù è morto ed è risorto per noi. Quindi Paolo diventa un apostolo straordinario di quella che è, potremmo dire, il coraggio cristiano, cioè il coraggio di non fermarsi di fronte agli ostacoli, il coraggio di non fermarsi di fronte a quelli che possono sembrare i confini che gli uomini pongono, perché l'azione di Dio è un'azione di Dio che supera ogni confine, ogni limite, perché è la forza del risorto che vuole riempire tutte le cose della sua bontà. Ecco, è interessante, e vorrei concludere proprio con questa memoria, che già gli Atti degli Apostoli, così come la lettera ai Galati, ricordino che queste due figure, Pietro e Paolo, sono legate insieme. Roma, la Chiesa di Roma, fin dall'antichità, fin dal primo secolo, custodisce le tombe di questi due apostoli. Sappiamo Pietro sul Colle Vaticano e Paolo sulla via Ostiense, dove oggi si erige quella bellissima basilica di San Paolo, cosiddetta fuori le mura, basiliche che furono edificate solo dopo la pace costantiniana, cioè nel IV secolo, ma che custodiscono spoglie antichissime, appunto della fine del primo secolo, dove i pellegrini, i cristiani, hanno sempre venerato la memoria di questi due grandi apostoli. E sono le testimonianze antiche anche del vescovo Clemente e del vescovo di Lione, Ireneo, che ci ricordano che proprio questa copresenza, questa presenza insieme di Pietro e Paolo a Roma, fanno della Chiesa di Roma colei che presiede la carità, il modello di ciò che è Chiesa. Pietro, che rappresenta la missione verso il popolo cosiddetto dell'Antico Testamento, che rappresenta le promesse fatte da Dio all'Antico Testamento, e invece la missione di Paolo, che è l'apertura a tutte le genti, perché il messaggio cristiano è un messaggio universale, è un messaggio che compie le promesse, ma è un messaggio universale. Perciò il fatto che la Chiesa di Roma custodisca le memorie attraverso la tomba, le tombe di questi due apostoli, ma le memorie di questi due apostoli, ci dice che questi due apostoli, che pur hanno avuto diversi diverbi durante la loro missione, basta ricordare appunto gli Atti degli Apostoli, la stessa lettera ai Galati, dove Paolo dice che Pietro evidentemente aveva torto, però ci ricordano che la Chiesa va concepita dentro queste due persone che trattengono dentro di sé le tensioni fondamentali tra ciò che Dio ha promesso e ciò che Dio attua per tutte le genti. Perciò celebrare la memoria di Pietro e Paolo ricorda a tutti noi cristiani che c'è un compito che ci viene dato, è un compito universale, è un compito che nasce in una radice profonda che è la promessa di Dio, il Dio che rimane sempre con noi.
1: Potremmo concludere, Don Maurizio, anche col fatto che tu l'hai appena accennato, comunque ci troviamo di fronte a due persone completamente diverse, eppure complementari. Una ha bisogno dell'altra e soprattutto la Chiesa ha bisogno di entrambe.
0: Direi proprio di sì, nel disegno della provvidenza il fatto che Pietro e Paolo siano stati chiamati in momenti diversi, ma tutti e due per la stessa missione, ci ricorda che l'unità della Chiesa la si fa sempre nella diversità, nel rispetto della diversità e dell'unicità di ciascuno.
1: E questo ci ricorda anche che nessuno può sentirsi fuori gioco, scartato da questa missione, anche perché sappiamo bene che San Paolo, come dicevi, ha perseguitato la Chiesa agli inizi, eppure poi ha vissuto il suo momento di conversione, di rivelazione, di svelamento, e dall'altra parte un Pietro che ha iniziato fin dai primi giorni a seguire il Maestro. Quindi non c'è un calendario uguale per tutti. Ritorno un po' alla memoria la parabola di Gesù riguardo gli operai. È lui che chiama a determinate ore del giorno e alla fine compensa tutti indistintamente. La vigna è uguale per tutti.
0: Sì, e anche il premio di aver seguito Gesù è già il dono grande che aspetta tutti.
1: Io ti ringrazio e vorrei concludere questa seconda parte con un'altra canzone, sempre di Don Marco Frisina, Apostolo delle genti. Anche questa volta vogliamo tradurre in canto, in poesia, in preghiera, la riflessione che tu ci hai proposto. Ma prima di mandare in onda questa canzone, vorrei ringraziarti, Don Maurizio, salutare i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla settimana prossima. Grazie, Don Maurizio.
0: Grazie a te e grazie agli ascoltatori.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte, dalla sessione tecnica, abbiamo oggi niente meno che il nostro caro Damiani. Io avrei voluto che fosse DiCaprio, però lui dice di no, è Caprio, semplicemente. Ecco, e oggi vogliamo approfittare della festa dell'indipendenza, 51 anni dell'indipendenza del Mozambico, per parlarvi un po', così fare una breve riflessione intorno a questo problema delle indipendenze dei paesi africani. In questo caso 51 anni per il Mozambico, ma complessivamente oltre 60 anni delle indipendenze dei paesi africani in generale. L'indipendenza cosa ha voluto dire per gli africani? Il periodo delle indipendenze da Amadou Kourouma, le soleil des indépendances, che oltre ad essere il periodo del diritto alla parola per gli africani che non avevano, nel linguaggio di Amilcar Cabral significava anche e soprattutto occasioni per aprire cammini affinché ogni bambino, donna e uomo africano, africana in Africa, ogni, diciamo così, dannato della terra possa essere ed esprimersi come un valore per servire il rispettivo paese, l'Africa e il mondo nella sua globalità. Ora, passate ormai quasi 60 anni di indipendenza, noi stiamo assistendo alla rottura paradigmatica nel continente africano in generale e in modo speciale nei paesi del Sahel rispetto al sistema mondo che dall'indipendenza ad oggi ha sempre orientato i paesi africani in generale. La domanda è: che coscienza storica ha potuto maturare la gioventù africana odierna in generale e quella del Sahel in particolare in questi anni, che tanto la porta oggi deliberatamente a denunciare nelle principali capitali del continente, sempre nello spirito del panafricanesimo, quelle che considera essere le nuove forme di colonizzazione, e chiedere nello spirito di Cheikhanta Diop, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sékou Touré, Steve Biko, Sylvanus Olympios, Samora Moisés Machel e tanti altri, martiri della politica e geopolitica del sistema mondo, un cambio di paradigma nei confronti del leone e del suo sistema mondo, arrivando addirittura oggi anche ad appoggiare colpi di Stato. È semplice passia o disperazione? Un nuovo movimento popolare panafricano si organizza dopo i 60 anni, ormai attorno anche dei militari che finalmente hanno osato ad opporsi apertamente allo strapotere del sistema mondo politico, geopolitico, economico e culturale del leone, ma senza mai mettere in dubbio, questionare l'amicizia tra popoli e soprattutto senza mai confondere i popoli coi loro governanti. Per questo motivo i vescovi africani, pur ribadendo la loro contrarietà al colpo di Stato, perché dicono la Chiesa si schiera a favore della democrazia. Tuttavia, guarda questo nuovo fenomeno nella prospettiva profetica, le considera avvenimenti messianici, perché contrastano con quelli degli anni 70 e 80, il cui obiettivo principale era l'acquisizione e mantenimento prolungato del potere. Al contrario, i recenti colpi di Stato sono caratterizzati da un intento in qualche modo messianico, presumibilmente volto a liberare la popolazione dalle ingiustizie e a porre fine al monopolio della ricchezza nazionale da parte di dinastie politiche consolidate e dei loro alleati internazionali. Last but not least, la popolazione in generale ha mostrato sostegno a questi militari golpisti, un'espressione di profonda frustrazione e rabbia per le ingiustizie. Ma che cosa abbiamo considerato fino ad oggi? Insomma, come diceva Kwame Nkrumah, se questo mondo ci nega la solidarietà sincera, abbiamo il diritto di chiedere almeno di lasciarci in pace con la nostra avventura. Ora è il caso di cercare di rendere omaggio a tutti quelli che si sono sacrificati perché noi oggi possiamo vedere un po' della luce del soleil des indépendances.

0: omaggio a tutti i caduti sin dall'epoca della schiavitù e transatlantica, passando per i caduti della colonizzazione, apartheid, zoumani, nella voce They Sacrifice Our Freedom. Ora, oggi uno dei paesi che più sta sulla scena di quasi tutti è il caso specifico del Burkina Faso. È un paese dove, che se ne dica, alcune cose ci dovrebbero far pensare in questo momento della lotta cosiddetta antiterrorismo. La popolazione si organizza volontariamente per dormire la sera nelle vicinanze del Palazzo della Repubblica, per vigilare, difendere il suo presidente, il capitano Ibrahim Traoré, il più giovane presidente a livello mondiale e il più ammirato dalla gioventù africana, afroamericana, caraibica e della diaspora, e che ha già sofferto oltre quasi una ventina di attentati alla sua vita. Siamo davanti ad un caso unico nella storia della politica mondiale. Popolazione che si organizza in maniera volontaria per proteggere il suo presidente, quasi non fidandosi più neppure della protezione militare a lui riservato. Che dire poi della straordinaria organizzazione nazionale, panafricana e internazionale? Tutte le principali capitali europee degli USA ne sono state coinvolte durante la manifestazione di solidarietà a Traoré in particolare, il 30 aprile scorso, dopo le assurde accuse del generale americano Michael Langle in qualità di capo dell'Africom nel Senato USA contro la sua persona e fondamentalmente contro la sua politica di resistenza economica. Mai visto una tale manifestazione di solidarietà in Africa e nel resto del mondo a favore di un dirigente negro africano. Ovunque, nei quattro angoli del pianeta Terra, una sola voce si è sentita e che diceva: dopo il caso Gheddafi, Sankara, Patrice Lumumba e tanti altri, non resteremo più inermi davanti a sempiterne false accuse lanciate come premesse per l'assassinato dei nostri dirigenti. Questi sono o no segni dei tempi? In questo senso i vescovi africani fanno appello ad un vero cambio di paradigma, di sguardo e narrativa nell'approccio, nella comprensione, nell'analisi e informazione di questo nuovo fenomeno di colpo di Stato del Sahel. Impassiti anche loro? Sta di fatto che la Santa Sede, attraverso la visita del segretario di Stato Pietro Parolin, ha portato la sua vicinanza al popolo burkinabè, incontrando il presidente Traoré nel Palazzo della Repubblica lo scorso 17 febbraio. Come varie volte sottolineato dal presidente Traoré, il Burkina Faso è un paese in guerra, che sta cercando di ridarsi un'identità nazionale, ma soprattutto di recuperare il proprio territorio nazionale attraverso un meccanismo e un mito rivoluzionario fondativo, prossimo a quello che Cabral e i movimenti di liberazione dei paesi africani di lingua portoghese chiamavano appunto democrazia rivoluzionaria. Ma tocca agli africani capire che bisogna uscire dalla logica della guerra. E da questo punto di vista ascoltiamo le parole di Papa Paolo VI.
1: Le rapport entre le peuple doivent être réglés par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.

Il recente sondaggio, condotto dalla rivista Jeune Afrique, ad appena 2 anni dalla creazione dell'AIS, ha infatti sorprendentemente confermato che oltre il 77% della popolazione dei paesi vicini al Sahel considera positiva, anzi molto positiva, questa iniziativa che hanno avuto i 3 paesi dell'Africa occidentale e quindi per l'Africa nella sua totalità anche. Questo sogno e questa iniziativa trova consenso sorprendente nei paesi come il Camerun, dove si è espresso 82%, il Senegal 69%, il Benin 78%, il Togo 84% e la Guinea-Conakry 80%. Eppure sorprende che anche davanti a tutto ciò si continua a rimanere sordi al grido delle popolazioni africane in generale e della gioventù africana in modo particolare, alla necessità di cambiare paradigma, preferendo sempre la logica politica e geopolitica della retorica, del cinismo civilizzato, dell'insulto e del disprezzo sistematico di un tempo nei confronti degli africani. Ora è chiaro, l'inferno è sempre l'altro incapace di uscire dall'infanzia della sua umanità nella quale dorme, per comprendere da solo la lume e la bontà politica e geopolitica del sistema mondo. L'altro che si lascia corrompere dalla propaganda dei nemici del sistema mondo, una serie di accuse, di effetti senza cause. Che coraggio, che cecità, che ostinazione, ma soprattutto che insulto gratuito all'intelligenza degli africani costantemente infantilizzati. Forse il sistema mondo, in questi oltre 700 anni di presenza nel continente africano, è rimasto sempre troppo sicuro di se stesso, della sua forza fisica, della sua abilità tecnica. Non ha mai potuto maturare una benché minima coscienza e consapevolezza che anche gli dèi e i geni a volte perdono la spada in un combattimento, appunto perché in questo mondo ci sono soltanto 2 uomini perfetti. Uno è morto, l'altro non è mai nato. E che nel contesto africano, se è già difficile diventare amici in un anno, ma è facile offendere un amico o un'amica in appena un'ora. Insomma, nella vita bisogna avere 3 cose. L'umiltà di non sentirsi superiore a nessuno. Il coraggio di affrontare qualsiasi situazione, la saggezza di tacere davanti all'ingiustizia permanente praticata dagli agenti del proprio sistema mondo. In effetti, non è mai la vita che separa le persone. In questo caso, gli africani in particolare e le persone del sud globale in generale, dai restanti 20% della popolazione del sistema mondo, ma la cattiveria, il cinismo civilizzato, l'ipocrisia, il tradimento, l'egoismo, la mancanza di rispetto. Insomma, se il tuo lume brilla più degli altri, sii ne felice, ma non persistere nel spegnere il lume degli altri per far brillare sempre il tuo e pretendere poi di poter vivere in coscienza pacifica con il resto del mondo, ignorando che anche loro sono esseri umani e come tali, prima o poi, reagiscono. Ed è quanto sta accadendo in Sahel e nel continente africano in generale.

Ecco, i popoli africani sanno molto bene che altri paesi, soprattutto in questo caso la Cina, la Russia, la Turchia e gli altri, non sono perfetti, ma almeno dicono, a torto a ragione, non ci trattano da infanzia dell'umanità, parlano con noi, non sopra di noi o a nostro nome, e questa è già una rivoluzione. Insomma, come ricorda Thomas Sankara, noi africani abbiamo scelto di rischiare di essere liberi piuttosto che vivere eternamente da schiavi. Oggi questa scelta, a piccoli passi, quasi da tartarughe, la stiamo realizzando. Non stiamo cambiando.

è la culla della nostra umanità. Le sue immense ricchezze umane, naturali ed ecologiche, in generale, appartengono in primis alla popolazione africana. Tocca a loro il compito di custodire queste ricchezze come patrimonio dell'umanità. Ecco, la terra che abitiamo è sempre nostra, ma è mia. Urgi nei suoi confronti una nuova ecosofia che ricordi che i guai della grammatica dell'esistenza umana sono iniziati appunto il giorno in cui gli adulti insegnarono i bambini a dire io, mio, o peggio ancora, i noi altri, versus voi altri.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Cari amici di Incontro della Serenità, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Vaticana e online su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando per sempre con noi il canto che ho scritto e dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese.

0: Oggi ci lasciamo accompagnare da due riflessioni che, pur partendo da esperienze molto diverse, ci conducono allo stesso centro, e cioè l'incontro con Cristo che trasforma la vita. Nell'udienza generale di mercoledì scorso, Papa Leone XIV ci ha ricordato che l'Eucaristia è il cuore della vita cristiana. Ricevendo il corpo di Cristo diventiamo sempre più corpo di Cristo, cioè Chiesa. La parola e il pane spezzato ci educano al dono di noi stessi, ci aiutano a costruire comunione e diventano un antidoto alle tante divisioni che feriscono il nostro mondo. Accanto a questa riflessione ascolteremo la storia di Marco Gallo, il giovane milanese per il quale è stato avviato il processo di beatificazione. Una vicenda che ci mostra come anche la fragilità, il dolore e le domande più profonde possano diventare una porta aperta all'incontro con Dio. Perché la santità non è riservata a persone straordinarie, nasce spesso nella vita quotidiana, nelle prove affrontate con fede e autenticità. Per accompagnarci in questo percorso ci avvarremo, come sempre, della preziosa professionalità dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, che daranno voce ai contenuti di questa puntata. Ascolteremo inoltre una mia canzone, È un cuore la comunità, questo è il titolo, ed è un brano che vuole raccontare proprio la centralità dell'Eucaristia come forza che unisce, sostiene e dà vita alla comunità cristiana. Allora mettiamoci in ascolto, apriamo il cuore alla parola, alle testimonianze e alle emozioni che questa puntata ci potrà regalare, lasciandoci trasformare, come ci ha ricordato Papa Leone, da quella fonte inesauribile di amore, comunione e speranza che è Cristo stesso. Ascoltiamo quindi adesso le parole del Papa.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete, Amen. E la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice, il corpo di Cristo, e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato, in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

0: La vicenda di Marco Gallo mostra come la sofferenza, accolta senza anestesia, diventi il luogo d'incontro con Cristo e origine di una fede autentica e inquieta.
1: Il 7 marzo 2026, nella cappella arcivescovile di Milano, l'arcivescovo Mario Delpini ha aperto solennemente il processo di beatificazione di Marco Gallo, un 17enne morto in un incidente in moto nel 2011. È un altro santo della porta accanto che dimostra come ogni debolezza umana e ogni dolore possano diventare una fessura attraverso la quale Cristo irrompe nella nostra vita.
2: Un uragano di energia segnato dalla fragilità. Marco Gallo nacque il 7 marzo 1994 a Chiavari. Fin dai primi istanti la sua vita fu segnata dal mistero della fragilità. Durante la gravidanza sua madre Paola contrasse un'infezione asintomatica che spinse i medici a una diagnosi drammatica. Il bambino rischiava gravi ritardi neurologici, cecità o sordità. I genitori di Marco, legati al movimento di comunione e liberazione, accolsero la notizia non con disperazione, ma con quella fede che Paola definiva il fondamento di ciò in cui si spera. Il bambino nacque invece sano e crebbe come un uragano di energia, amante della montagna, dello sport e della corsa. Quella precoce vicinanza al verdetto medico fece sì che Marco portasse in sé fin da piccolo una straordinaria serietà verso la vita. Non si accontentava della superficialità. I suoi anni adolescenziali furono il tempo della smania di infinito. Sebbene come ogni ragazzo cercasse la felicità nelle amicizie e nelle feste, scoprì presto che non bastavano. Nel suo diario annotò con dolorosa sincerità: felicità uguale amici, uguale uscire il sabato sera. Era il mio nuovo idolo. Presto però comprese che senza risposte alle domande ultime la vita diventa vuota.
1: Incontrare Cristo sofferente. Quello stesso slancio che gli fece rifiutare la felicità superficiale delle serate divenne quindi la sua bussola interiore. Non potendo rassegnarsi al vuoto di una vita senza profondità, Marco diresse i suoi passi laddove la sofferenza si mescolava alla speranza, verso coloro che il mondo spingeva ai margini. Non li trattava come casi o oggetti di cura, ma come amici nei cui volti cercava la risposta alle sue domande più profonde. I testimoni ricordano che Marco possedeva un dono raro. Quando parlava con qualcuno, quella persona si sentiva la più importante al mondo. Egli stesso scriveva ad un'amica: «Le persone che ti stanno davanti sono lì per un motivo. È attraverso di loro che devi conoscere meglio il mistero di Gesù». Per Marco la sofferenza non era un errore della natura, ma una chiamata drammatica all'amore. Insegnava ai suoi coetanei che il servizio non è umiliazione, ma l'unica via per la vera gioia. In questo modo, paradossalmente, proprio nella debolezza degli altri, Marco trovò il terreno più solido per la propria fede, la convinzione che Cristo non è un'idea lontana, ma una persona viva, presente nell'uomo concreto e ferito.
2: La santità come ferita aperta. Il giornalista Daniele D'Elia, descrivendo la figura di Marco sulle pagine di Vatican News, ha usato l'espressione «la santità come ferita aperta». Per capire questa metafora bisogna guardare a ciò che Marco chiamava l'anestesia del nostro tempo. Viviamo in una cultura che applica cerotti sulle tragedie pur di non guardare le ferite sanguinanti. Marco vedeva i suoi coetanei spegnersi senza lasciare traccia, consumati dal vuoto che chiamiamo libertà, nutriti di rumore e immagini pur di non sentire la fame di verità. Marco rifiutò consapevolmente questa anestesia esistenziale. Nei momenti in cui lo assalivano la noia, la solitudine o il senso di inutilità, ciò che descriveva come un travaglio spirituale, non cercava rifugio nel divertimento o in relazioni superficiali. Scelse una lealtà radicale verso il proprio cuore. Per lui l'anestesia era anche una religione intesa come rito rassicurante o convenzione sociale. Marco rifiutò tale fede perché cercava qualcosa che rendesse la vita 100 volte più piena. La sua fede non era un rito sociale, ma una lotta per il senso. Suicidio o conversione? Uccidere il desiderio o volgere la libertà verso il destino? Si chiedeva nei suoi scritti. Marco capiva che finché nell'uomo sanguina la ferita della nostalgia o del dolore, egli rimane aperto a Dio. L'anestesia invece è morte spirituale, uno stato in cui smettiamo di chiedere, smettiamo di soffrire per la mancanza di senso e accettiamo la mediocrità. Marco lottò con il senso di vuoto, ma ne fece uno spazio per il Cristo vivo.
1: La sera del 4 novembre 2011, il giorno prima della sua morte, Marco compì un gesto che divenne il suo testamento spirituale. Sulla parete della sua stanza a Monza, accanto al crocifisso, scrisse a matita: «Perché cercate il vivente tra i morti?» Il mattino seguente, andando in moto a scuola, morì in un incidente a Sovico. Quella domanda del Vangelo di Luca, scoperta da sua madre nei momenti della più nera disperazione, divenne luce nel buio. Per Paola, la madre di Marco, la morte del figlio fu un rimanere mutilata per sempre. Tuttavia, proprio quelle parole sulla parete ricordano a lei e a migliaia di altre persone che Cristo non è un personaggio del passato, né l'abitante di un sepolcro, ma una presenza che dura ora. Marco non cercava il senso nel passato, nella salute trascorsa o nei piani andati in fumo. Egli indicava il vivente, che è presente proprio al centro della prova odierna. Per un membro dei volontari della sofferenza, questo messaggio è fondamentale. Non cercate il senso della vita in ciò che è passato. Il Cristo vivo è presente proprio al centro della vostra prova di oggi. Come scriveva Marco, il tempo è giusto così com'è, perché ci è dato per incontrare il mistero vivo nella realtà.
2: Marco Gallo viene spesso paragonato a San Carlo Acutis. Entrambi erano millennials, entrambi amavano la vita ed entrambi se ne sono andati giovani. Marco, tuttavia, porta nelle nostre vite una nota particolare di inquietudine esistenziale che lo rende estremamente vicino a chiunque lotti con la sofferenza o il senso di mancanza. Non dava risposte pie e facili. Mostrava piuttosto come stare davanti a Dio con tutta la propria miseria e il proprio bisogno, senza cercare di mascherarli. Per Marco, formato dalla spiritualità di comunione e liberazione, la chiave per comprendere la relazione con Dio era il concetto di commozione. Se in generale questa parola evoca spesso un'emozione fugace, nella teologia vissuta di Marco la commozione è qualcosa di molto più profondo. È un urto ontologico. È il momento in cui l'uomo si rende conto della propria fragilità e allo stesso tempo sperimenta che in quella piccolezza irrompe qualcuno di infinito. Per Marco riconoscere il proprio nulla non significava cadere nel nichilismo o nella disperazione. Al contrario, proprio quel nulla era per lui un vaso vuoto che solo la presenza di Cristo può riempire di senso. Il servo di Dio non fuggiva dal dolore, ma lo incarnava in gesti d'amore, credendo che la sofferenza, senza riferimento a Dio, sia un assurdo, ma in relazione con Lui diventi via verso la pienezza. Oggi Marco ci invita a non perdere neanche un minuto e a non aver paura delle nostre ferite. Tuttavia, la sua breve ma intensissima vita è racchiusa in una frase che costituisce l'essenza della sua fede.
1: La commozione è la consapevolezza del nostro nulla e insieme della tua risposta, perché senza risposta sarebbe solo sofferenza.
0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
5: Anima Latina, Nuncetiam in Undis, Icest Fabius, Cola Grande, Ex Frequensis Stationis, Radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis e tante litteram dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene, dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
6: Ben ritrovato Fabio, salvete omnes.
5: E Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato Don Davide.
7: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per latine lingue thesauros.
5: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'Ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Hebdomada Pape, che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, @pontifex_ln, appunto uno dei 9 account del Papa. Questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
6: Hoc tempore tam graviter bello et sociali violentia affecto multiquerunt que sint futura mundi in quo ne potesse orum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem effundatur.
5: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone, Papa Francesco, e Leone si inserisce in questa scia ricordandoci quanto siano importanti i nonni nella nostra famiglia, nella nostra società, e in questo caso incoraggiava i nonni a non temere la fragilità e ha chiesto ai giovani di riprendere la bella abitudine di far loro visita.
7: E questo è stato proprio un fiore all'occhiello del pontificato di Papa Francesco, che ha voluto proprio la giornata per i nonni, è stato lui a desiderarla così tanto. Però guardando questo post, anzitutto dobbiamo far attenzione all'esordio. Abbiamo un ablativo assoluto, hoc tempore affecto, che conferisce al testo una particolare densità storica. Perché?
5: Questo
7: perché
5: tempo così
7: non
5: segnato.
7: Viene semplicemente indicato il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone. Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta «Quis int futura mundi?». Il neutro plurale «futura» richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana, dove designa gli eventi che attendono il corso della storia.
5: Cioè, quale sarà il futuro del mondo?
7: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E, in questo senso, particolarmente significativo è il verbo conclusivo, effundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che effonde il suo spirito. Dio effonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo, come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
6: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur. Sbaglio?
7: Così sarebbe più classico. Esatto. Invece il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco, Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
5: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca a rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
6: Ludus follis ovatis.
5: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
7: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre oppure una sacca gonfiata d'aria.
5: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
7: Assolutamente no. Nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla. Invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
5: Cioè?
7: Cioè, nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
5: Tra l'altro, sì, questo che dici, Don Davide, mi fa molto pensare, perché ultimamente ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista, mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, penso sia più difficile che sia l'atleta da solo a realizzare una meta.
6: E follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio e, per traslato, una moneta molto importante. Viene introdotta da Diocleziano e poi subisce nel tempo svalutazioni continue, rivalutazioni, perché evidentemente era un numero tot di monete dentro un follis, dentro una sacca.
5: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola spagnola questa volta in omaggio al recente viaggio di Papa Leone, appunto, nel paese iberico, e si è soffermata su un momento. A Madrid, l'8 giugno 2026, il Papa si è recato nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena per pregare e rendere omaggio alla Vergine, e nel braccio destro del transetto di questa cattedrale c'è un altare dove c'è appunto la Vergine dell'Almudena con un retablo.
6: Il retablo?
5: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
6: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
5: Ah, c'è sempre il latino dietro.
6: È sempre. Una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo, interessante, è spagnolo, però si trova anche in moltissimi altri luoghi, viene anche nell'Europa del Nord, ma in Sardegna in modo particolare.
5: Ci sono dei retabli?
6: Ce ne sono
7: però
6: tanti.
7: Perché? Perché noi abbiamo avuto la dominazione spagnola,
6: esatto,
7: per quasi quattro secoli.
5: In questo caso parlano i sarti della trasmissione, sì, io insomma, ascolto.
6: Ce ne sono tanti, Madonna di Loreto Azieri, Retablo di San Giorgio e Perfugas.
7: Uno stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
6: Tuili, molto
7: sì,
6: bello.
7: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. E allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
5: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
6: nec aures me credo abere nec tango,
5: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
7: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
6: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
7: Le tre scimmie!
6: Sì. E poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
5: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine.
7: Grazie Svobis!

0: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
1: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
0: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive, è da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
1: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
0: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blacky Edizioni 2026, un libro, lo diciamo subito, non per latinisti ma per tutti.
1: Assolutamente, è un libro che serve proprio affinché il latino arrivi a tutte le persone, anche alle persone che magari non hanno mai studiato il latino, che magari hanno litigato anni fa con il latino. Insomma, è una dichiarazione d'amore da parte mia per la lingua latina e la letteratura latina, e spero, insomma, che chi lo leggerà senta, insomma, questa mia passione e possa condividerla.
0: Come un po' la nostra trasmissione, lo scopo del tuo volume, della tua attività anche sui social, è dimostrare che la conoscenza del latino e della civiltà classica ci aiutano a vivere oggi, nel presente. Quando hai capito che il latino non era soltanto una disciplina da studiare, ma forse uno strumento che abbiamo in più per interpretare il presente?
1: Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza insegnando il latino, perché mi sono...
0: Da quando insegni?
1: Insegno ormai sarà una decina d'anni. Diciamo che il latino, se lo si presenta agli studenti non come una lingua palestra di logica o qualcosa di insomma polveroso, può davvero veicolare anche dei messaggi importanti e degli insegnamenti che possono servire anche per la modernità. Pensiamo allo stesso concetto di humanitas, che insomma viene proprio dall'antica Roma. È un concetto rimaneggiato dalla Grecia, no? Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, il circolo degli Scipioni, questi romani un po' rozzi, un po' provenienti da una civiltà agropastorale, si erano, grazie appunto alla conquista della Grecia, avvicinati a un modo diverso di vedere la vita, la filosofia, il teatro, eccetera. E quindi i romani hanno il merito di aver portato ideali della filantropia e della paideia a Roma, e quindi poi diffonderli nel tempo in tutto l'impero, e poi ovviamente fino ai giorni nostri, no? Attraverso anche l'attività della Chiesa nel Medioevo e nei secoli successivi.
0: Ecco, uno dei fili conduttori del tuo libro è il continuo confronto tra Roma antica e la comunicazione contemporanea, dalla propaganda politica agli slogan. Che cosa hanno capito i romani, che cosa avevano capito i romani del linguaggio pubblico che noi nell'epoca dei social media rischiamo di aver dimenticato?
1: Allora, sicuramente i romani sono maestri di propaganda, se pensiamo alla propaganda augustea, no? Con l'imperatore Ottaviano, che già ad esempio quando ce l'aveva con Marco Antonio diceva, appunto per screditarlo, che voleva trasformare Roma sotto l'influsso di Cleopatra in una sorta di dominio orientale. Cicerone è stato un grande padrone, no, del mezzo della parola, anche ovviamente a fini politici, no? Pensiamo a come ha fatto una cosiddetta character assassination nei confronti di personaggi come, insomma, Catilina o Clodia. L'uso della parola come strumento politico viene fondamentalmente dai romani. Hanno imparato molto dai greci, ma sono i romani che hanno diciamo, sistematizzato tutto questo. E poi i romani erano persone come noi ce li immaginiamo come una sorta di statue in avorio bianco in pose eroiche, ma fondamentalmente anche la società dell'antica Roma aveva i problemi che abbiamo anche noi oggi. Me ne viene in mente uno, per esempio il caro affitti. Diciamo, i proletari vivevano in queste insule a 6 piani fatte con materiali di scarto, quindi abbastanza fatiscenti. C'era il problema del rumore delle strade durante gli orari notturni. Andavano anche a mangiare fuori casa, no? Proprio perché in queste case non c'era spazio per cucinare, quindi andavano nei termopolia, ad esempio come quelli che abbiamo trovato a Pompei, no? Dove ci sono questi pozzetti dove mettevano i cibi da vendere, e si arrabbiavano anche, si innamoravano. I graffiti di Pompei sono una dimostrazione meravigliosa, no? Della vita quotidiana dell'epoca. Quindi, secondo me, dobbiamo capire che i romani erano umani come noi, e quindi questo ce li può rendere anche più simpatici, più vicini.
0: Ecco, nel libro, con una provocazione intelligente, tu accosti l'intelligenza artificiale, di cui tanto oggi si parla, alla Sibilla Cumana. Perché?
1: Perché in fondo gli antichi, quando avevano bisogno di un parere esterno, si rivolgevano a volte agli oracoli, no? Alla Sibilla Cumana, per esempio, proprio come l'intelligenza artificiale, no? Le si dava un prompt, che erano queste indicazioni che lei poi rielaborava, spesso magari dicendo anche cose un po' a caso, che venivano ispirate, si diceva, dalle divinità, ma poi fondamentalmente a volte erano un po' casuali. Mi ha ricordato molto l'uso che facciamo a volte dell'intelligenza artificiale, almeno l'uso inconsapevole che ne facciamo, ecco.
0: Tra l'altro, al termine di ogni capitolo c'è un excursus con un approfondimento su un tema e poi un colloquium molto divertente, perché, diciamo, lo stile di Daniele Michienzi è abbastanza irriverente, no? Ami un po' giocare tra il contenuto profondo e la forma, che è abbastanza non solo divulgativa ma appunto spesso scherzosa, e ci sono questi colloquia che sono davvero imperdibili, ve li consigliamo. Chiudiamo parlando al professor Daniele Michienzi, all'insegnante. Ecco, se tu dovessi convincere oggi i giovani studenti che magari devono scegliere il liceo a scegliere il classico, e quindi a studiare il latino e il greco, cosa diresti in pochi secondi?
1: Direi che il latino e il greco sono delle chiavi che aprono delle porte, che aprono a mondi straordinari, il mondo non solo della mitologia, della letteratura, della storia, in definitiva la cultura vera e propria, quella che non è utile nell'immediato ma è utile per farti crescere, per farti diventare una persona migliore, un vero humanus, come direbbero i romani.
0: E allora vi consigliamo di andare su Instagram e cercare Daniele Michienzi, il profilo Loquendum, e vi consigliamo anche il suo volume Latin Lover. Tra l'altro, Daniele, ti racconto che tanti anni fa c'era qui sulla Radio Vaticana una trasmissione che si chiamava Latin Lovers.
1: Ah, che bello.
0: Che era proprio tenuta da padre Reginald Foster, che era uno dei latinisti della nostra emittente. Quindi ti auguriamo buona fortuna con questo libro, Latin.
1: Grazie.
0: Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blackie Edizioni, e alla prossima. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Roma.
1: Grazie a voi tantissimo.

0: Grazie a Sagimus a Daniele Michienzi, insegnante e divulgatore seguitissimo sui social con la sua pagina Loquendum, per essere stato ospite della seconda parte del programma di oggi, e non meno grazie a Sagimus a Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine, docente di patristica dell'arcidiocesi di Cagliari, per averci fatto compagnia nella prima. Sed Ixermo Noster Finem Abet, Anima Latina numero 239, si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Murciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte e vi accompagno nell'ultima puntata prima della pausa estiva con alcune delle storie che raccontano un'Africa in continuo movimento. In apertura torniamo ad occuparci del Sudan, dove la guerra civile continua ad evolversi senza che si intraveda una vera prospettiva di pace. Mentre cresce l'allarme internazionale per il rischio di nuove atrocità ad Al-Obeid e in Darfur, torna anche il tema dei comandanti delle forze di supporto rapido che negli ultimi mesi hanno abbandonato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare, una dinamica che oltre al piano militare apre interrogativi sulle alleanze e sul futuro politico del paese. Ne parliamo con Bruna Sironi, giornalista e tra le massime esperte italiane di Sudan e Corno d'Africa. Ben trovata.
3: Ben ritrovati a voi e grazie dell'interesse per questi paesi.
2: Allora Bruna, negli ultimi mesi diversi comandanti delle RSF hanno lasciato i paramilitari per schierarsi con l'esercito regolare. Che cosa racconta questa dinamica? È il segnale di una progressiva frammentazione delle RSF oppure rientra in una logica di alleanze molto più fluida, tipica dei conflitti della regione?
3: Ma intanto per capire cosa sta succedendo bisogna ricordarsi che le RSF non sono un esercito, ma sono una milizia tra l'altro composita di diversi gruppi che si sono uniti per interessi che in certi momenti sono forti, in certi momenti sono più deboli, interessi etnici, interessi territoriali, interessi di condividere delle risorse e anche interessi di avere una paga per i propri miliziani. E dunque, diciamo, il collante, che è il comandante in capo, in questo caso Mohamed Dagalo, conosciuto come MTI, può tenere unito tutta la compagine in certi momenti, diciamo, il suo carisma e quello che riesce a dare ai vari comandanti può diminuire o può aumentare nel corso del tempo e dunque può soddisfare i bisogni e le aspettative in certi momenti e non in certi altri. Per cui il fatto che alcuni comandanti anche importanti abbiano lasciato le RSF per unirsi all'esercito sicuramente dice che c'è o che c'era una certa crisi all'interno delle RSF e sicuramente le RSF ne sono state in quel momento indebolite, ma non è detto che poi il fatto che si siano unite all'esercito abbia rafforzato l'esercito. In genere la forza di un esercito non dipende soltanto dal numero degli uomini e neanche dal numero delle armi, dipende dallo spirito di corpo, dalla coesione, dall'obiettivo comune e non è detto che l'inclusione di personaggi altri sì. Non vada invece a incidere proprio su questo che è quello che fa la forza di un esercito.
2: Sì, soprattutto se un'inclusione dettata da una sorta di opportunismo del momento, ci sembra di capire dalla tua risposta. Senti Bruna, questi cambi di schieramento riportano comunque al centro anche il tema della giustizia e della futura riconciliazione. In un paese attraversato da decenni di guerra, quanto pesano queste continue ricomposizioni di alleanze e quanto possono complicare un domani un vero processo di pace?
3: Ma il problema della giustizia è in effetti un problema centrale poi per un accordo di pace che possa resistere, insomma. Però direi che il problema della giustizia si pone in diversi modi, cioè sicuramente le RSF si sono macchiate di crimini orrendi come l'esercito. Per cui quando finalmente si arriverà a un accordo di pace, il problema dell'accountability sarà gravissimo, nel senso che molti temeranno, avranno timore di dover rispondere dei crimini commessi, non soltanto nell'RSF, ma anche nell'esercito e nelle milizie alleate all'esercito. Ora, poi negli accordi di pace c'è sempre un capitolo che parla della necessità di giustizia, che parla della necessità che chi ha commesso crimini venga punito. Però è un capitolo che molto spesso rimane sulla carta. Cioè, sono moltissimi gli esempi in cui alla fine i conflitti finiscono senza che i responsabili vengano portati davanti a dei tribunali. Gli esempi potrebbero essere infiniti. Proprio in Sudan anche la guerra civile tra il nord e il sud, la guerra civile in Sud Sudan. Chi ha pagato?
2: Sì.
3: Pochissimi. La guerra in Darfur, chi ha pagato? Certamente non i responsabili più importanti. Ecco. È chiaro che questo lascia uno strascico, uno strascico di risentimento che può poi portare a nuovi problemi. È quello che è successo per esempio tra l'Etiopia e l'Eritrea.
2: Insomma, ci fai capire, Bruna Sironi, che senza un vero processo ci potranno essere comunque degli strascichi. Intanto cresce l'allarme di Nazioni Unite, Stati Uniti e Unione Europea per la situazione ad Al-Obeid e in Darfur. C'è il rischio concreto che si ripetano violenze di massa contro la popolazione civile, e quali sono oggi gli scenari più preoccupanti?
3: Beh sì, la preoccupazione maggiore in questo momento è proprio per Al-Obeid. Ancora oggi ci sono stati bombardamenti con droni che hanno colpito infrastrutture che davano servizi alla popolazione, come la corrente che poi aziona le pompe per l'acqua, eccetera eccetera. E Al-Obeid è una città grande, ci sono almeno 500.000 di abitanti. È una città già allo stremo perché è stata assediata per almeno 2 anni durante questa guerra, e dunque il cibo scarseggia e i servizi sono sempre più ridotti dai danni che fanno i bombardamenti con i droni. Inoltre si nota che c'è un afflusso di truppe delle RSF tutto attorno alla città, e dunque si teme che si stia preparando l'attacco decisivo.
2: Una replica di quello
3: che è successo al Fashir.
2: Massacri operati sempre dalle forze di supporto rapido con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti.
3: Sì, questo ormai è sicuro, che gli Emirati Arabi Uniti stiano giocando un grosso ruolo nella guerra sudanese sostenendo le forze di intervento rapido. E dunque ad Al-Obeid il problema potrebbe essere appunto quello di massacri come quelli che ci sono stati a Al-Fashir. Al-Obeid è una città strategica molto importante perché è quasi nel cuore del paese, nel cuore di tutte le direttrici commerciali. È stato da sempre un hub commerciale non solo per il Sudan ma un po' per tutta la regione, che dal Sudan poi si allarga, no? Fino alla zona saheliana e poi fino al Mar Rosso. La presa di El Fashir da parte dell'RSF potrebbe essere

0: tavolo con le RSF fino a quando loro non si ritireranno dalle città e questi dichiareranno in qualche modo perdenti. La presa di El Obeid invece gli darebbe un grosso vantaggio.
1: E quindi insomma staremo a vedere se ci saranno delle evoluzioni cruciali a questo punto sul El Obeid. Abbiamo parlato con Bruna Sironi, grazie per averci aiutato a leggere un altro capitolo di questa guerra in Sudan, che rappresenta una delle le più gravi emergenze umanitarie e geopolitiche del continente africano. Grazie e alla prossima.
0: Grazie a voi e buona estate. Mi sembra di capire che questa è l'ultima puntata prima delle vacanze.
1: Con noi adesso c'è Brando Ricci della redazione di Nigrizia, che segue temi di geopolitica, cooperazione internazionale e diritti umani. Come di consueto sfogliamo insieme il nuovo numero del mensile Tra la bussola, dedicata all'attualità africana, e il dossier di approfondimento. Ben trovato Brando.
2: Grazie dell'invito.
1: Partiamo dalla bussola. La copertina ci porta in Sud Sudan, dove le alluvioni hanno invaso i giacimenti petroliferi e migliaia di persone vivono a contatto con acqua contaminata e greggio. Perché avete scelto di accendere i riflettori proprio su questa storia?
2: Sì, intanto abbiamo deciso di farlo tramite un reportage di due giornalisti, Marco Simoncelli e Buster Emil Kirchner, un progetto reso possibile dal supporto del Pulitzer Center for Crisis Reporting. Questo reportage ci porta nello stato di Unity, quindi nel nord del Sud Sudan, al confine col Sudan, uno stato che dice tantissimo delle condizioni del Sud Sudan in questo momento. Le inondazioni, come dicevi, hanno ormai, ma in realtà non è neanche corretto parlare di inondazioni, da diversi anni quelle che erano le piene del Nilo Bianco sostanzialmente hanno lasciato il posto a un'inondazione ormai costante. Come dire, costante, di territori che erano già stati segnati da decenni di inquinamento petrolifero. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto la contaminazione delle acque con una serie di conseguenze gravissime dal punto di vista sanitario sulla popolazione. Racconta tantissimo del Sud Sudan, come dicevamo, uno perché appunto è un territorio segnato duramente dalla crisi climatica, due perché da una parte il petrolio è l'architrave della sua economia, ma dall'altra parte invece i proventi di questa, che provengono insomma da questa materia prima, non vengono utilizzati per finanziare lo sviluppo, ma diventano solamente strumenti per oliare i meccanismi, il sistema dell'elite politica del paese. E poi perché nello stato degli Unity ci sono centinaia di migliaia di persone sfollate, che raccontano appunto degli anni di conflitto che segnano il Sud Sudan praticamente dalla sua indipendenza nel 2011 e in realtà anche dal cammino che ha riprodotto l'indipendenza nel 2011. Quindi ecco, uno spaccato molto doloroso per certi versi, che però racconta molto del Sud Sudan di oggi e anche del sovrapporsi tra la crisi climatica e la crisi di uno sviluppo malato, di un'economia estrattiva malata.
1: Nel reportage di Nigrizia si racconta una crisi ambientale e umana senza precedenti. Che cosa sta succedendo concretamente alle comunità che vivono in quelle aree e perché è una vicenda che dovrebbe interessare anche noi?
2: Beh, innanzitutto perché la crisi climatica riguarda anche noi e penso che le temperature di questi giorni ce lo stiano ricordando in modo abbastanza chiaro, riguarda tutto il mondo, sia anche perché appunto il sistema economico, diciamo, basato sulla dimensione estrattiva è lo stesso che alimenta anche il nostro stesso sistema economico, quindi praticamente sono temi che ci riguardano direttamente. Poi per aumentare la consapevolezza su quanto sta avvenendo in una zona che appunto vive una situazione umanitaria veramente molto molto complessa, e quindi questo ci può anche aiutare a spingere magari la nostra comunità, i nostri anche punti di riferimento magari politici, a intervenire in una situazione così complessa, a fare il possibile per intervenire, ecco, quantomeno.
1: Il dossier di Nigrizia invece guarda la Liberia e il suo percorso di pace in un'Africa spesso raccontata soltanto attraverso conflitti e colpi di Stato. Perché avete deciso di dedicare spazio a questa esperienza e quale messaggio volete lasciare ai lettori?
2: Sì, diciamo che in Africa si parla tantissimo, ormai è un mantra direi, di guerre dimenticate, termine che poi a me non fa impazzire. La verità è che ci sono anche delle paci dimenticate, nel senso che che ci sono alcuni paesi che sono stati attraversati da periodi di conflitto lunghi ed estremamente violenti e dolorosi, che sono riusciti a trovare una strada di pacificazione. La Liberia è un esempio. Abbiamo deciso di dedicare un dossier alla Liberia anche fuori di anniversari. Perché? Perché il paese fra il 1989 e il 2003 è stato appunto attraversato da due lunghe guerre civili che hanno causato la morte di oltre 200.000 persone, lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. Negli anni però questo paese è riuscito a riprendere

0: rendersi conto meno è riuscito a non cadere più in una spirale di violenza. È un paese con un'economia ancora piuttosto fragile, ma che si è lasciato alle spalle la fase sicuramente più acuta della devastazione lasciata dalla guerra. È un paese che è riuscito ad affrontare alcuni nodi che tornano in tutti i conflitti: come vengono sfruttate le risorse, appunto, tornando al tema del Sud Sudan, il petrolio è fondamentale nelle dinamiche di conflitto del Sud Sudan. Ecco, la Liberia è stato il grande conflitto, insieme alla confinante Sierra Leone, dei diamanti, ad esempio, del legname. E quindi, insomma, come si è intervenuti su questo nodo qui? Come si è intervenuto sul nodo del disarmo? La Liberia è una popolazione abbastanza ridotta, una grandissima fetta della popolazione era armata dopo 14 anni di conflitto. Come si è intervenuti per disarmare la popolazione? L'abbiamo chiesto a degli esperti locali, un professore, Ibrahim Bangura, dell'Università della Sierra Leone, che è un paese confinante alla Liberia, che è stato attraversato nello stesso periodo storico da un conflitto legato a quello liberiano. È un professore che poi ha studiato sul campo la questione liberiana. Un esperto sempre liberiano, Samuel Cortu Nelson, e poi abbiamo intervistato T. Debbie Sindy, che è il direttore del Kofi Annan Institute for Conflict Transformation della University of Liberia. Quindi abbiamo deciso di chiedere proprio a esperti locali di raccontarci come il paese ha superato questa fase. Questo non significa che la Liberia non abbia dei problemi, ma soprattutto ci mostra una cosa: la pace è difficile, si può raggiungere ma è difficile, e poi se leggerete il dossier capirete che cosa intendiamo. Però ecco, volevamo appunto portare alla luce un'esperienza che comunque rimane positiva, di pacificazione dopo una guerra veramente dolorosa e veramente complessa. Può essere anche un faro di speranza in un momento storico attraversato da conflitti che sembrano assolutamente irrisolvibili.
1: Brando Ricci, grazie per averci accompagnato alla scoperta del nuovo numero di luglio-agosto di Nigrizia. Buona lettura e naturalmente buona estate.
0: Grazie Luca, buon lavoro.
1: Chiudiamo con una notizia che racconta un'Africa diversa dagli stereotipi. In Namibia, il regolatore delle comunicazioni ha appena respinto il ricorso presentato da Starlink, la società di internet satellitare di Elon Musk, confermando il no alla licenza per operare nel paese. Il motivo? Non problemi tecnologici o economici, ma una scelta politica e normativa. La legge namibiana richiede che gli operatori di telecomunicazioni abbiano una partecipazione locale significativa, almeno il 51%, oppure un'esenzione governativa, che in questo caso non è stata concessa. Il regolatore ha inoltre richiamato questioni di sovranità, controllo dei dati e sicurezza nazionale. Eppure il dibattito è apertissimo. Oltre 600 cittadini e associazioni hanno chiesto di riconsiderare la decisione, convinti che Starlink potrebbe portare internet veloce nelle vaste aree rurali del paese. Insomma, non è semplicemente uno scontro tra un governo africano e Elon Musk, è il segnale di un continente che vuole attrarre investimenti e innovazione, ma senza rinunciare a fissare le proprie regole. E la domanda destinata a tornare sempre più spesso è questa: chi controllerà le infrastrutture digitali dell'Africa del futuro? Ed è con questa immagine, quella di un'Africa che discute di tecnologia, regole e sovranità digitale, che si chiude l'ultima puntata di Africa Oggi prima della pausa estiva. Grazie per averci seguito in questi mesi, grazie ai giornalisti di Nigrizia e a tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Per aggiornamenti e approfondimenti potete continuare a seguire nigrizia.it e la rivista in edizione cartacea e digitale. Noi ci sentiremo a settembre con nuove storie, nuovi approfondimenti e lo stesso sguardo sul continente africano. Buona estate.
2: Africa Oggi.
3: Africa Oggi.
4: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
5: Dedicheremo il tempo al tema della sofferenza nella prospettiva dell'evangelizzare, della missione. Nella stessa lettera, seconda lettera a Timoteo, proprio nel capitolo primo, leggiamo così: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma soffri anche tu insieme con me per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Poi qualche versetto più avanti aggiunge: è questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno, so infatti a chi ho creduto e sono convinto che egli è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. Cosa fa San Paolo con la sofferenza? Possiamo cominciare dalla domanda del genere. Forse anche possiamo riflettere brevemente, personalmente, cosa faccio io con le mie sofferenze. Cioè, penso che nessuno viene escluso dal soffrire, ciascuno porta la propria croce. E quindi cosa faccio con queste esperienze, a volte misteriose, di cui normalmente non cerchiamo, cioè non li cerchiamo. Penso che nessuno di noi è un masochista, quindi avvengono, ci vengono date. E cosa facciamo quando avvengono? Cosa fa San Paolo? Ma prima di entrare nella prospettiva di San Paolo, nel diario di Santa Faustina, quella segretaria della Divina Misericordia, penso che conosciuta in grosso modo a tutti voi, le vengono rivelate tre modalità come, diciamo, comportarsi verso la croce, verso la sofferenza. È Gesù stesso che le spiega che tra i cristiani sono tre, diciamo, comportamenti tipici. Il primo comportamento è un disprezzo totale, trattare la croce come una pena, come qualcosa inutile, ingiusto, umiliante, e quindi disprezzare. Non se ne parla, non voglio guardare nemmeno la croce. Quindi diventare uno che è schiacciato dalla sofferenza, triste, amareggiato, proprio rifiuta. Il secondo modo di comportamento, sopportazione forzata. La croce viene tollerata, arriva, che faccio? La porto, ma senza la pace interiore. Cioè, mi agito continuamente, e anche mormoro contro Dio, contro gli altri. E poi la terza modalità, accettazione paziente. Cioè, forse non è un'accettazione subito e del tutto, ma ecco, accettazione paziente. Pian piano si arriva a capire qualcosa in più. E quindi scoprire anche che proprio questo mistero della sofferenza in qualche maniera ci aiuta a ritrovare nella propria vita il Cristo stesso, cioè tramite la sofferenza entrare nella sua sofferenza, nella pienezza della sua umanità, perché dopo il peccato originale tutti siamo toccati da questo mistero della sofferenza. E anche di più, entrare nel pensare della sofferenza come qualcosa donato da Dio, o almeno permesso da Dio. Lo vedremo subito nell'esperienza di San Paolo, perché sembra qualcosa paradossale e impossibile, invece no. E ripeto, senza però cercare la sofferenza, senza essere masochisti, senza anche teologizzare troppo questa esperienza, perché a volte si cerca le risposte facili, troppo teologizzate e a volte superficiali. E San Paolo ci dirà nella propria esperienza che c'è uno scopo ben preciso di questa esperienza della croce, della sofferenza. Ma ripeto la domanda: cosa faccio io con le mie sofferenze, con le situazioni difficili, con le persone difficili? Guardate che la croce potrebbe essere una realtà diversa per ciascuno di noi, o diverse realtà che ci circondano, anche vedremo un po' le realtà personali. Subito passiamo dopo all'esperienza del capitolo dodicesimo. Ma cosa faccio finora con l'esperienza della sofferenza? Mi lamento, lo disprezzo, mormoro contro Dio, contro gli altri, mi amareggio, spargo la tristezza, litigo con gli altri, disprezzo gli altri. Diversi comportamenti che ci vengono in mente quando pensiamo di questi momenti difficili. E concretamente nell'esperienza di San Paolo. E vi ho indicato questa lettera, seconda lettera ai Corinzi, perché veramente era una delle comunità più importanti per San Paolo. Ci ha dedicato un anno e mezzo a costruire questa comunità. Durante il suo secondo viaggio, siamo all'inizio degli anni 50, veramente ci ha lavorato parecchio per costruirla, ma velocemente, appena parte, si verificano i problemi, cioè lo rifiutano, lo contestano, perché arrivano certi apostoli nuovi, veri, si chiamano così loro stessi, e cominciano a disprezzare San Paolo, sparlarlo, e cominciano a contestare la sua posizione di un apostolo vero e proprio, e dicono: non era mai scelto da Dio. Mentre gli altri apostoli erano scelti direttamente da Cristo, questo qua non sappiamo. Forse si è nominato lui stesso apostolo, eh? E immaginiamo che potevano non conoscere l'esperienza di San Paolo della via a Damasco, e quella esperienza di incontrare Cristo lì. Poi in seguito San Paolo lo racconterà addirittura 3 volte. Abbiamo 3 racconti negli Atti degli Apostoli e anche nelle lettere di Paolo di questa esperienza, ecco, della sua conversione, così lo chiamiamo. E veniva accusato veramente in maniera dura di essere falso apostolo. E la seconda lettera ai Corinzi, soprattutto la parte finale, diciamo tra i capitoli 10 e 12, quel brano abbastanza lungo, è un'autodifesa di San Paolo, in cui impiega anche l'esperienza della sofferenza, e questo è bellissimo. Cioè trasforma l'esperienza della sofferenza, anche della sofferenza da parte della comunità amata, in una prova. Si chiama, si dice così, cartina di tornasole, che verifica che lui stesso è proprio vero apostolo, e comincia di dare le prove concrete. E dice così: questi falsi apostoli, giudaizzanti probabilmente, si tratta dei giudeocristiani che venivano da una comunità all'altra, quelle fondate da San Paolo, già di mentalità piuttosto greca, e dicevano: dovete tornare a certe regole, a certe tradizioni giudaiche, altrimenti non sarete salvati. E scombussolavano le comunità fondate da San Paolo. E questo è successo fortemente proprio a Corinto, al punto che è stato negato il lavoro di San Paolo. E la comunità si è spaccata, alcuni che appoggiavano San Paolo, altri invece contrari. E venivano questi cosiddetti nuovi, veri apostoli, e San Paolo in confronto a loro dice: guardiamo un po' da vicino il loro modo di agire e il mio modo di agire. Non per vantarsi, lo fa proprio per dare la prova. Qual è la modalità di agire di questi nuovi apostoli? Chi è veramente disinteressato? Perché quei apostoli venivano, e parla lui, San Paolo dice, e mangiavano nelle case delle vedove, prendevano i soldi, in certo senso prendevano in giro per guadagnare. E San Paolo dice: il primo argomento in mio favore è questo: non ho lavorato mai per guadagnare qualcosa, non volevo i soldi, anzi ho lavorato con queste mani per dare la testimonianza che non lo faccio per l'interesse proprio. Mi sono dedicato pienamente al servizio. Quindi lo sappiamo, faceva produttore delle tende, lavorava con le proprie mani. Questo mestiere forse ha imparato dai suoi antenati, perché normalmente avveniva così, dal suo padre o nella sua famiglia forse, ecco, svolgevano questo lavoro. Quindi primo argomento. Ma poi Ci sono argomenti ancora più importanti. Il secondo argomento è questo. Mentre questi falsi apostoli scappano subito appena appare qualsiasi ombra di sofferenza per la comunità, io ho sopportato e me ne vanto di tutto quello che ho dovuto sopportare per far spargere il Vangelo. E guardate che se apriamo capitolo undicesimo della seconda lettera fa un elenco ben preciso. E lo dice che non lo fa per vantare se stesso in maniera empia. Si vanta di essere vero e proprio apostolo. Sono ministri di Cristo, coloro che si chiamano gli apostoli. Sto per dire una pazzia. Io sono più di loro. Siamo nel capitolo undicesimo, versetto 23 e seguenti. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dei pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E forse un po' esagera, potremmo dire, ma immaginiamo i viaggi apostolici di San Paolo, non in un aereo come oggi, ma passando proprio migliaia di chilometri a piedi normalmente, e con un cuore ardente proprio per spargere il Vangelo, e quindi descrive tutto quello che ha dovuto sopportare come sofferenza proprio per servire. E di nuovo mette in confronto con i falsi apostoli. Appena appare qualche traccia della sofferenza, scappano, non si vedono più. Invece la caratteristica di un vero apostolo evangelizzatore, ecco, sopporto per la causa più grande, per il Vangelo, tutto quello che viene. Però ancora abbiamo un argomento superiore. Nel capitolo dodicesimo dice: non lo sapevano forse quelli falsi apostoli, ma è avvenuto nella mia vita qualcosa straordinario, e lo racconta nel capitolo dodicesimo. E prima anche dice chiaramente: di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Quindi lui accetta queste debolezze, queste sofferenze, e dice: sono stato rapito fino al terzo cielo. Racconta brevemente una esperienza mistica. Quindi il terzo cielo nel pensiero giudaico era, diciamo, il livello massimo della conoscenza di Dio, arrivare al punto che normalmente nessuno poteva raggiungere. Quindi gli viene rivelato qualcosa veramente importante su Dio, ma dice nello stesso momento, versetto 7, perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi perché io non vada in superbia. A causa di questo, per ben 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Quindi, capite, c'erano queste esperienze, sofferenze dall'esterno, che già sembravano veramente tanto, un elenco ben preciso. Chi di noi nella nostra biografia ha raccolto così tanto? Ma qui racconta di qualcosa ancora più difficile per lui, perché continuamente, giorno per giorno, porta nella propria carne qualche esperienza mistica, ma molto difficile e misteriosa, di una sofferenza quotidiana interiore. Purtroppo non ci spiega di più di che cosa si trattasse. E quindi ci sono decine delle spiegazioni. Voglio esaminarle fra poco, almeno alcune, perché questo ci dà anche una prospettiva di quello che uno che si impegna nell'annunziare il Vangelo potrebbe sopportare o a volte dovrebbe sopportare per il Signore. Ma qui c'è anche il motivo molto importante. Guardate che forse il motivo che si verifica nelle vite di tanti santi, ma quando ancora non erano canonizzati, ovviamente, e facevano da prova della santità, ecco, perché non montassi in superbia, mi è stato dato questa prova. Continua, giorno per giorno. Quindi c'è uno scopo ben preciso di questa sofferenza, l'umiliazione, che fa imparare l'umiltà, la virtù di umiltà, altrimenti poteva finire male. Cioè, con una così grande esperienza mistica poteva vantarsene veramente di se stesso: come sono bravo, come sono grande, come sono santo. San Paolo tutti mi chiamano ormai. No, sono fragile, di argilla di questa terra. Ecco, è un dono di Dio per fargli capire: senza di me non puoi fare nulla, dice Gesù. Pensiamo dell'esperienza di Madre Teresa di Calcutta. Per 50 anni la notte oscura, almeno dalle sue lettere, si fa vedere questo. Ma chi lo sapeva mentre stava con noi nella vita? Nessuno lo sapeva, Dio e lei stessa e qualche confessore. Cioè, ecco, quello che a volte noi viene come una sofferenza, come qualcosa da rifiutare, qualcosa che vorremmo evitare, nel misterioso progetto di Dio forse ha uno scopo, un senso molto più profondo che pensiamo. E quindi San Paolo ci insegna di, ecco, entrare un po' più profondamente in queste esperienze che avvengono, di non negare subito le sofferenze, i problemi, ecco, che avvengono nella mia vita personale, comunitaria, eccetera, su diversi livelli. E cosa fare con questa esperienza? Per vedere un po' e per forse riconoscersi in questi ambiti di quale tipologia parliamo, guardiamo alcune ipotesi, perché Paolo riceve questa spina molto misteriosa. E gli studiosi dividono le ipotesi in tre categorie. Prima categoria sarebbero i fattori spirituali o psicologici. È interessante. Alcuni sostengono che San Paolo aveva i rimorsi di coscienza e che questo durasse tutta la vita, perché prima era perseguitore della Chiesa e che questo rimorso gli tornava continuamente e lo tormentava, ecco, o addirittura uccidevo i cristiani. E quindi alcuni ammettono, questa sarebbe la spina che lo tormentava ogni giorno. Altri parlano dei rimorsi per non aver predicato il Vangelo in modo sufficientemente efficace verso i giudei. Troviamo questo stato d'animo di Paolo nella lettera ai Romani, dove piange, rimpiange la situazione degli ebrei, dei giudei, che non accolgono Cristo. Che fine faranno se non accolgono Cristo? E piange. E quindi un rimorso che non era abbastanza capace, efficace. Altri, forse questa è una ipotesi abbastanza debole, parlano di una posizione piuttosto estatica, in questo senso che portava San Paolo a uno stato di essere visionario isterico, quindi aveva troppe visioni mistiche e sarebbe stato finito in questo stato di essere visionario isterico, ma secondo me questo possiamo omettere. E altra ipotesi che poteva condividere la sofferenza di Cristo stesso, addirittura fino alle stigmate, però le stigmate che non si vedevano esteriormente, quindi la sofferenza veramente vissuta nella propria carne, come alcuni santi che non avevano le stigmate esteriori, ma solo interiori, e quindi forse sarebbe stato il primo a portare proprio la sofferenza di Cristo nella propria carne, come lo parla. Altra ipotesi parla delle tentazioni sessuali, ma questa è una interpretazione sbagliata basata sulla traduzione italiana, traduzione latina, perché nella traduzione, nel testo latino, San Girolamo ha messo, ha tradotto l'espressione greca scolops con stimulus carnis, qualcosa che stimola la carne. E nella tradizione latina subito hanno cominciato, dal Gregorio Magno in poi, di qualche tentazione sessuale continua. Anche se San Paolo nella prima lettera ai Corinzi parla piuttosto del carisma della castità che avesse, e quindi un po' in contrario con alcune espressioni di San Paolo. E questa interpretazione tra i padri greci non esiste proprio, perché basa su una traduzione che diventa deviazione in certo senso del capire. E poi un'altra ipotesi, depressione o esaurimento nervoso. Ma qualcuno ha fatto obiezione, come uno così con una nervosi poteva evangelizzare tutto l'impero romano, eh? Sarebbe un po' difficile immaginarlo. Poi ci sono i fattori fisici, cioè alcuni circoli delle persone, perché anche il testo parla di qualche realtà in categoria inviato di Satana che mi schiaffeggia continuamente. Quindi alcuni padri, soprattutto della Chiesa, pensavano di delle persone concrete, e alcuni conosciamo anche per nome, per esempio Imeneo, Fileto, Alessandro. Alcuni nomi appaiono nelle lettere quando San Paolo dice state attenti a questo o a quell'altro, ma poi come spiegarlo? Cioè, San Paolo parla di questo scolops, di questa spina, come se fosse qualcosa straordinario. Avere qualche nemico o qualcuno contrario a me o agli altri apostoli o ai collaboratori di Paolo era qualcosa abbastanza tipico, normale. Di questo non era qualcosa, non poteva essere qualcosa straordinario nel caso di Paolo. Altri parlano dei giudaizzanti, appunto, di questi che venivano a tormentare le comunità, a pesare con le teorie, messaggeri di Satana, perché abbiamo anche queste espressioni, sinagoga di Satana, verso queste persone che veramente all'inizio della Chiesa facevano tanti tormenti con gli insegnamenti falsi. E poi arriviamo anche alla categoria delle malattie e debolezze fisiche proprio. Mal di testa, questa è l'interpretazione di Tertulliano, forte emicrania, oppure la malattia alle orecchie. Si tratta di una ipotesi anche accettata poi da Girolamo stesso, perché basava sull'argomento, sulla forza di autorità di Tertulliano. Poi una possibile malattia degli occhi. Guardate che si mette insieme alcuni testi. Nella lettera ai Galati, San Paolo dice, è stata scritta da uno scriba. Quindi Paolo parlava e uno scriba metteva il testo. E alla fine San Paolo dice, guardate che grandi caratteri metto. Ha fatto la firma alla fine. Che grandi caratteri metto per voi, eh? Alcuni dicono, allora aveva il problema della vista. Cioè, perché mette grandi caratteri? Poteva mettere le lettere normali. Poi negli Atti degli Apostoli troviamo una vicenda quando San Paolo, davanti al sommo sacerdote, non lo riconosce. E si scusa, ah scusate, non sapevo che fosse un sommo sacerdote, uno che conosceva molto bene prima, eh? E quindi gli studiosi dicono forse aveva il problema degli occhi. I Galati gli dicono, se potessimo darti i nostri occhi, Alcuni dicono è una figura retorica, ma è bellissimo proprio la comunità che vuole dare qualcosa, forse che manca all'apostolo. Ma ci sono anche altre, l'epilepsia, malaria, maltese, addirittura anche il problema, difetto della pronuncia. Alcuni suppongono che San Paolo non era grande predicatore, che si sforzava abbastanza per diciamo, predicare. Ma c'è anche una posizione molto interessante di uno studioso che dice: ma immaginiamo un carismatico malato, perché non poteva guarire se stesso? Guardate che autorità di un carismatico malato che viene, predica, e invece è così indebolito dalla malattia. La sua autorità sarebbe molto diminuita, molto meno. Ma volevo un po' brevemente menzionare queste cose, non per entrare nelle discussioni teologiche, perché a noi non servono le discussioni, quale tipo di malattia aveva San Paolo, o quale tipo di sofferenza, ma proprio per farvi vedere qualsiasi sofferenza o malattia fosse, non impedì a San Paolo di realizzare la sua missione, di portare a compimento quello che gli è stato affidato, a che è stato chiamato, cioè la missione di spargere il nome di Cristo in tutto l'impero romano. Cioè ovunque vada, crea le comunità, evangelizza, scrive ai Romani che vuole andare in Spagna, proprio alla fine dell'impero, guardando dall'est. Ecco, uno che con questo zelo per il Cristo vuole proprio infuocare tutto il mondo. E nessuna malattia e nessuna sofferenza può bloccarlo. Anzi, la sofferenza diventa la chiave di lettura della vita di San Paolo. Perché? Perché lo porta a leggere la propria vita unificata alla sofferenza di Cristo. Quindi il senso più profondo della sofferenza accettata nella nostra vita è la possibilità di unificare la nostra esperienza alla sofferenza di Cristo, la sofferenza che salva, il sacrificio di Cristo sulla croce. E per non diciamo essere superficiale in questo, se usiamo questa chiave di lettura, la sofferenza accettata da San Paolo, possiamo fare una lettura proprio comparata tra la vita di Cristo, anzi tra il suo mistero pasquale e il mistero pasquale in certo senso di San Paolo, cioè stesse tracce, stessi elementi che lo portano a completare nel proprio corpo l'esperienza di Cristo. Quindi, ecco, diventa per lui qualcosa di cui si vanta di poter operare nella propria debolezza tramite la propria sofferenza, perché così assomiglia a Cristo sofferente, che vince il peccato e la morte proprio tramite la sofferenza della croce. È proprio tramite la sofferenza, è sempre più Dio che agisce in lui, che la sua bravura, la sua grandezza, il suo intelletto, sempre più Dio e sempre meno Paolo in quello che succede nella sua vita. E questa, diciamo, direzione del suo sviluppo spirituale, della totale dipendenza da Dio che avviene nella sua vita. E guardate un po' questo quadro proprio della somiglianza della vita di Paolo con l'esperienza di Cristo. Gesù si confronta con la croce come strumento di morte. Paolo si confronta con la spina, scolops in greco, come potenziale strumento di morte. È vero che questa parola greca, scolops, nel Nuovo Testamento, nella 70 prima, quindi nella traduzione dell'Antico Testamento al greco, poi nel Nuovo Testamento tra i padri, viene sempre vista in prospettiva della croce, lo strumento della morte veramente tremenda, ma anche dello strumento della salvezza. Quindi questo scolops diventa per Paolo uno strumento potenziale della sua morte. Ecco il testo proprio della seconda dei Corinzi che lo descrive. Gesù viene schiaffeggiato, lo descrivono i Vangeli, Paolo schiaffeggiato. Gesù prega 3 volte nel Getsemani, Paolo chiede 3 volte che gli sia tolta questa esperienza, chiede a Dio, e la risposta di Dio sappiamo qual è: basta la mia grazia. Gesù riceve una risposta ma diversa dalle sue richieste iniziali. Vi ricordate cosa chiedeva Gesù nel Getsemani? Padre, allontana questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E l'autore della lettera agli Ebrei dice: Gesù è stato esaudito. E questo è tremendo. Gesù è stato esaudito. Però non si riferisce alla prima domanda di Cristo, allontana, ma alla seconda: ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Anche San Paolo riceve una risposta diversa da quello che si aspettava. Cioè la umanità di Cristo gridava: allontana, non riesco a sopportare questo peso del mondo, della sofferenza, ma non la mia, ma la tua volontà. San Paolo dice: allontana da me questa esperienza, Signore. E la risposta: ti basta la mia grazia. Cioè, non sei da solo in questo. Gesù prega non per adempimento della propria volontà, appunto, ma di quella di Dio. Paolo riceve una risposta che gli bastasse la grazia del Signore. Gesù viene crocifisso, Paolo non riceve la guarigione, e questo diventa la sua crocifissione, continua. E per questo dice: io sono crocifisso con Cristo, giorno per giorno porto nella mia carne la sofferenza di Cristo. Gesù rifiutato dai suoi, lo dice San Giovanni nel Vangelo. Paolo sembra essere respinto dalla sua chiesa a Corinto. Veramente era triste per Paolo. Se leggete la seconda lettera ai Corinzi, in realtà gli studiosi dicono che è una lettera composta da 3 o addirittura 4 diverse lettere di San Paolo, di cui sappiamo che ha scritto parecchie, che non si sono conservate. L'ipotesi, diciamo, più comune oggi è che la seconda lettera ai Corinzi è stata compilata da queste lettere di cui non sappiamo niente. Lo si forse può anche percepire perché la seconda lettera ai Corinzi è molto stranamente anche dalla struttura, perché la struttura di questa lettera è abbastanza scombussolata e si vede che sono diverse parti che non fanno nella struttura un insieme, e si pensa di diverse lettere incorporate in questa seconda lettera ai Corinzi, in cui Paolo veramente soffre, e lo dice chiaramente, perché viene rifiutato dai suoi. Gesù risorto per la potenza di Dio, Paolo vivrà con Cristo per la potenza di Dio, lo dice il capitolo seguente, 13. Gesù rifiutato come Messia, Paolo continuamente rifiutato e negato come apostolo, tra questi falsi apostoli e tra parecchi della comunità sua. Gesù come servo sofferente, Paolo come apostolo servo sofferente. Si riconosce sulla stessa scia. Dio ha salvato il mondo attraverso la debolezza di Cristo crocifisso. Dio raggiunge il mondo attraverso la sofferenza, la crocifissione condivisa dell'apostolo. C'è proprio il mistero di entrare nella sofferenza di Cristo tramite le proprie sofferenze. E questa è la chiave di lettura. E guardate che adesso, se applichiamo questa chiave di lettura alla nostra vita, quali siano le conseguenze. Perché, ripeto, viviamo nella cultura che odia, che allontana ogni traccia di sofferenza. Guardate, vivere senza fine, allontanare la vecchiaia, uccidere chi è ammalato, eliminare, proprio per non dover nemmeno pensare di queste persone. La cultura ci dice: no, fino a quando sei salvo, sano, bravo, ce l'hai la tua dignità, Ma se ti capita qualche problema, malattia, vecchiaia, sei scartato, eh? E quale ruolo adesso anche degli annunziatori del Vangelo, il Vangelo della vita, è proprio di essere testimoni che partecipiamo nella sofferenza di Cristo tramite tutte le situazioni che possiamo affrontare nella nostra vita, chissà forse di più tramite queste esperienze difficili che ci schiaffeggiano nella nostra quotidianità, cioè i problemi personali a volte, qualche malattia, su diversi livelli. Per questo volevo far vedervi, potrebbe essere qualcosa fisico, psichico, interpersonale, ciascuno di noi può riconoscere la propria modalità di riscoprire questo legame tramite la mia sofferenza con la sofferenza di Cristo, e che questa situazione, normalmente non chiesta, non cercata da noi, fa il ponte tra me e Cristo crocifisso. E in scoprire senso di queste cose e di accettare senza diventare tristi, amareggiati, e senza, ecco, fare la nostra vita da vittime, da amareggiata per noi stessi e per gli altri, possiamo, ecco, concentrarsi sull'amore di Cristo, sul senso del sacrificio, perché questo è bello nell'esperienza di San Paolo. Lui comincia a vantarsi della sofferenza. Non troverete San Paolo che si lamenta e dice: guai a me, che sono triste, sono più povero nel mondo, più abbandonato, più sterminato, eccetera. No. Malgrado tutto questo, va fino alla fine degli odierni confini dell'impero per promuovere il nome di Cristo. Quindi non si concentra su se stesso. Non è ombelico del mondo lui. Il centro del suo mondo è sempre Cristo, se volete Cristo crocifisso, perché contempla le proprie sofferenze in legame con le sofferenze di Cristo. Quindi tocca a ciascuno di noi di fare questa rilettura della propria vita, perché altrimenti possiamo finire nel veramente non capire il senso e quindi essere tristi. Annunziatori tristi, cristiani tristi, annientati dalla sofferenza, litigare con Dio, perché questo, perché quell'altro, litigare con gli altri, condividere le proprie sofferenze per appesare gli altri, e questa altra alternativa in realtà. Quindi l'esperienza di San Paolo è veramente qualcosa molto prezioso per conservare la pace e la libertà interiore, perché alla fine tutti andiamo verso la morte, come Cristo sulla croce, e lo possiamo fare in queste tre modalità, come raccontava Santa Faustina, o disprezzando e rifiutando totalmente, oppure cercando il senso, cosa Dio vuole farmi capire tramite questa esperienza, che non ho cercato, ma avviene. Cosa devo capire in questa esperienza? Cosa Dio vuole farmi capire tramite questa esperienza? E diventa una ricchezza allora, come per San Paolo, che gli fa capire, ecco, il vero apostolo, cioè, e si distingue con queste caratteristiche. Quindi vi lascio con queste indicazioni di San Paolo, proprio per fare la rilettura personale, come confronto me stesso con il mistero della sofferenza, tornando alla domanda dell'inizio: cosa faccio con le mie sofferenze, come mi comporto, cosa mi insegna San Paolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: verte.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera di Compieta.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.

0: Nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: ricordano del tuo cuore.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È domenica 28 giugno.
3: Sono le 23 e 43 minuti.

mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare, è quello il talento che cerco di avere.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ci troviamo a Ibla, siamo ai Giardini Blei e siamo in compagnia di Filippo Laporta, autore di Elogio della vita ordinaria contro un'idea di falsa grandezza. Ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Efficienza, potere, violenza, slanci memorabili, gesti memorabili sono tutti legati all'idea di grandezza. Nel libro invece lei ci accompagna a ribaltare questo concetto e ci dice che innanzitutto la grandezza è assecondare il proprio ritmo interiore, restando anche comodamente seduti sopra il divano.
1: Sì, lei ha dato una lettura corretta del mio libro. Io dico che la vita non è un contenitore che va riempito a tutti i costi con qualcosa. La ricerca del successo, del potere, l'autorealizzazione. La vita è un valore in sé stessa. Quindi anche una persona che la trascorre su un divano, come un personaggio letterario che cito di Jane Austen del romanzo Mansfield Park, Lady Bertram, anche la sua vita è giustificata pienamente ai miei occhi. Non bisogna aver fatto, non so, grandi imprese oppure azioni eroiche. Non bisogna intensificare l'esistenza. L'esistenza va semplicemente vissuta cercando, come lei ha detto correttamente, di aderire a un proprio ritmo.
0: E secondo me è attuale proprio questo concetto, perché il sé contemporaneo invece è sottoposto a queste pressioni inedite, quali ad esempio il culto dell'efficienza, della competizione, il dover per forza superare i propri limiti. E invece dovremmo rieducarci a sentire innanzitutto la nostra interiorità.
1: Sì, è vero questo che dice, dobbiamo rieducarci. Oggi siamo ossessionati dall'idea di esistenza come corsa a ostacoli, come performance, come sfida competitiva, veramente in un modo, secondo me, ossessivo. Dobbiamo rieducarci, e non penso di farlo io soltanto col mio libro, è un compito molto più generale. Cominciamo a dire una cosa: la grandezza non è dominare, conquistare. No, la grandezza è semplicemente, dice Leopardi nello Zibaldone, la grandezza è sentire qualcuno, capacità di sentire. Ecco, se ognuno di noi provasse ad affinare la sua capacità di sentire, penso che vivremmo in un mondo migliore.
0: Infatti, perché questo si traduce ad esempio in gesti apparentemente semplici ma potenti, come quello di restare anche in silenzio ed ascoltare una persona, forse partire da questi gesti.
1: Sì, questo esula pure dal mio libro, però è una bella domanda e le voglio rispondere. Secondo me, per conoscere qualcuno, noi dobbiamo soprattutto ascoltarlo e aspettare che quello ci raggiunga, cioè dobbiamo permettergli, ma anche un figlio, un amico, noi dobbiamo permettergli di esprimersi, quindi non avere fretta, aspettare e riuscire ad ascoltarlo.
0: Nel suo libro abbiamo tantissimi personaggi della letteratura, come ad esempio Lady Bertram oppure Oblomov, ma troviamo anche persone ordinarie che lei ha incontrato nella sua vita, quale suo suocero. Non diventano modelli, ma semplicemente per confermare che esistono diversi modi per vivere la vita e che la vita ha un valore a se stessa, cioè essere, vivere.
1: Esattamente, Epicuro lo dice da qualche parte: se ci capita qualcosa di bello, tutti noi sperimentiamo che l'esistenza stessa è un piacere. Quindi non dobbiamo cercare dei piaceri da aggiungere all'esistenza, è l'esistenza che diventa un piacere. Certo, questo non è sempre così, ognuno di noi conosce anche le pene del vivere e tutte queste cose, però ecco, quando ci capita quella cosa lo scopriamo. Non voglio fare riferimenti troppo colti, ma il filosofo Hegel usava una parola tedesca, lui diceva il Gemüt. Che cos'è il Gemüt? È un qualcosa che ha la finalità in se stessa. Io credo che questa sia l'esistenza. Ha una finalità non in qualcosa di esterno, ma in se stessa. Questo è il significato del Gemüt di Hegel.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.